0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera da Foggia avremo Fares Marzone che ci tratterà il tema studiare un personaggio, sempre sul tema generale punti fermi. Oggi è la 19ª puntata su questo argomento generale. Buon ascolto a tutti, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Grazie, grazie molto. Studiare un personaggio della scrittura, come si fa? Voglio iniziare questo mio dire con un'esperienza personale di moltissimi anni fa, almeno 65, facendo sorridere i più giovani che sono all'ascolto. Da bambino, quasi ogni sera dopo cena, in un tempo in cui non avevamo la televisione, ascoltavo avidamente il racconto del servizio militare di mio padre, anche se poi dopo qualche tempo potevo dire di conoscerla quasi a memoria, mi piaceva sentirla ripetere, fargli domande su alcuni dettagli che lui tralasciava di proposito per farla sembrare sempre nuova. I tempi sono molto cambiati, la vita scorre con grande frenesia. Tuttavia, nonostante la tecnologia moderna, tutti ancora oggi sono pronti ad ascoltare volentieri la storia della vita di una persona che conoscono, e ancora di più se il racconto riguarda un personaggio che è stato importante e di cui si vuole sapere da persone che gli sono state vicine e di cui sanno già alcuni particolari interessanti. La scrittura, la parola di Dio, è un libro in cui c'è molta storia, ovviamente del rapporto di Dio con l'uomo, prima quella dei patriarchi, descritta ad esempio ampiamente nel libro della Genesi, poi quella di Israele, che costituisce una parte cospicua dell'Antico Testamento, poi ancora la storia unica della vita di Cristo e della sua opera straordinaria, senza la quale non saremmo qui questa sera per annunciare la sua parola. E poi quella dei personaggi iniziali della Chiesa, vita, operato, descritti nel libro degli Atti degli Apostoli e qua e là anche in alcune lettere apostoliche. Ora, escludendo tutti quelli che sono menzionati solo con i loro nomi, ci sono tanti personaggi, per esempio nel libro delle Cronache, menzionati soltanto con i loro nomi e di cui non c'è dunque una descrizione o una definizione qualsiasi, ci sono più di 3.000 personaggi nella scrittura, Antico e Nuovo Testamento, dai quali si può ricavare qualche insegnamento. Alcuni ovviamente sono più noti, altri sono sconosciuti o quasi, eppure le storie di entrambi o alcuni aspetti, alcuni episodi della loro vita possono insegnarci molto, sempre tenendo conto però che è come della succinta storia degli eroi della fede menzionati nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, subito dopo è scritto questo forte richiamo e al tempo stesso un grande incoraggiamento. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, nei primi due versetti, si leggono queste bellissime parole: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ecco, la frase chiave per quanto sto dicendo, per il nostro argomento, è questa: fissando il nostro sguardo su Gesù. Quindi, con questo metodo di studio biografico dei personaggi si possono studiare migliaia di personaggi, ma come si fa a studiare un personaggio menzionato nella scrittura? Ecco, io voglio dare semplicemente alcune indicazioni con un metodo, in modo che ognuno possa studiare da solo o da sola un personaggio. E poi, naturalmente, quando frequenta gli incontri con le altre sorelle, con gli altri fratelli, e qualcuno predica su un personaggio, magari che sia stato già studiato, naturalmente prosegue l'arricchimento della conoscenza e l'arricchimento spirituale. Ora, come si può vedere nella diapositiva numero 1, un primo passo che si deve necessariamente fare è la scelta del personaggio. Questa scelta viene quasi automaticamente sulla base della nostra lettura quotidiana della parola di Dio. Infatti, quando la leggiamo, ci imbattiamo in tanti personaggi di un certo rilievo nell'Antico Testamento, come ad esempio Adamo, Noè, Abramo, Mosè e Davide, questi personaggi di un certo rilievo, oppure altri meno rilevanti, anche se importanti, come la ragazza che era stata presa prigioniera da una scorribanda dei siri in Israele. Di lei non abbiamo nemmeno il nome, tuttavia c'è qualcosa di interessante della sua vita che possiamo sempre imparare. O se andiamo al Nuovo Testamento, incontriamo nella nostra lettura dei personaggi di un certo rilievo, come alcuni degli apostoli, ad esempio Pietro, Giacomo, Giovanni e Paolo, o altri personaggi meno rilevanti, seppur importanti, come ad esempio il ragazzo che ha portato i 5 pani e i 2 pesci al Signore Gesù, anch'egli anonimo. Ma quale grande azione ha fatto questo ragazzo, perché il Signore Gesù ha moltiplicato e ha sfamato 5.000 persone, 5.000 uomini, più le donne e i bambini, quindi almeno 20.000 persone, ma fossero state anche solo 2, chiaramente il grande segno miracoloso che lui ha fatto rimarrebbe. Quindi quanti insegnamenti ci può dare un personaggio anche anonimo? Quindi, primo passo è quello di decidere di studiare un personaggio qualsiasi, rilevante o meno rilevante che sia. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, un secondo passo per studiare un personaggio è quello di fare la lista di citazioni in cui il personaggio è menzionato nella scrittura, nella parola di Dio, aiutandoci, prima di tutto sforzandoci con la nostra memoria e poi aiutandoci con una chiave biblica e leggendo poi più volte queste citazioni. E nel farlo lo dobbiamo fare con attenzione. Sulla base di questa ricerca si prepara uno schema cronologico della vita del personaggio che aiuta a fissare i momenti essenziali della sua vita. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, un terzo passo è quello di ricercare le caratteristiche del personaggio e del suo servizio basandosi su almeno 7 argomenti principali. Ce ne possono essere di più, ma quelli che vi dirò sono sicuramente quelli principali, con l'aiuto di una serie di domande su ognuno di questi temi. Si cercano le risposte su una base biblica e poi si prende nota. Chi ha la mia età, magari su un foglio di carta o su un quaderno o su qualche fogliettino, ma quelli più giovani ovviamente possono già scrivere tutto al computer o su tablet o in qualsiasi altro modo. L'importante, man mano che si legge e che si studia quel dato versetto, scrivere delle annotazioni, perché nel momento in cui uno scrive comincia ad elaborare, comincia a riflettere. Nella diapositiva numero 4 faccio semplicemente la sintesi di quanto ho detto finora. Quindi ho parlato dei primi tre passi fondamentali che ci permettono di studiare un personaggio biblico. Adesso passo a presentare l'aspetto teorico completo con gli argomenti principali, trascurando quelli secondari. Lo faccio con varie domande mirate e ne scrivo solo alcune nelle varie diapositive, quindi non le troverete tutte, anche se le dico a voce. Inoltre rispondo solo ad alcune di queste domande con esempi dalla vita e dal servizio di vari personaggi. Non ne scelgo uno solo, ma diversi, così si può capire come è ricca la parola di Dio quando si studia un personaggio. Dopodiché passerò a dare un esempio pratico su un personaggio del Nuovo Testamento e anche qui per ovvie ragioni non potrò dire tutto, ma quando arriverò vi dirò qualcosa proprio a livello pratico. Come si vede nella diapositiva numero 5, il primo argomento che vogliamo sviscerare con una serie di domande riguarda la famiglia. È proprio da lì che si deve partire. Come noi sappiamo, la famiglia è stata la prima istituzione divina ed è stata oggetto subito della ferocia da parte del nemico di Dio, del nemico dell'uomo, cioè Satana. Quindi è sempre importante partire dal discorso familiare, dalla famiglia. Allora, ecco qui alcune delle domande che ci aiutano in questa ricerca. E più ne facciamo, non soltanto per questo argomento, ma anche per altri. Quindi io ne do solo alcune, ma chiunque potrà aggiungerne anche delle altre, anche se non sempre ci sarà la risposta per tutte, ma non importa. Più facciamo domande, più riusciremo a cogliere degli elementi interessanti ed importanti di quel determinato personaggio. Sottolineo e preciso ancora, come ho appena detto, ma come dicevano gli antichi latini, il ripetere giova, quindi preciso ancora che non sempre c'è una risposta a tutte queste domande. Allora, domande sulla famiglia del personaggio. Chi erano i suoi genitori e i suoi antenati? Sappiamo il loro nome? Sappiamo qualcosa della loro storia? È successo qualcosa di speciale alla nascita del personaggio? Ad esempio, quando è nato il suo ultimo figlio, Rachele è morta e il nome del bambino è stato cambiato da Ben Oni, che significa figlio del dolore, in Beniamino, figlio della mia destra, ed è diventato proverbiale questo: sei il mio Beniamino, quindi Beniamino, figlio della mia destra. In che modo è stato allevato il personaggio? Ad esempio, Timoteo, uno dei principali collaboratori dell'apostolo Paolo, è stato allevato dalla madre e dalla nonna nelle vie del Signore. Quali erano le caratteristiche dei suoi genitori? Lo hanno influenzato? Dove è vissuto? Aquila e sua moglie Priscilla, che sono due personaggi di un certo spessore, sono una coppia menzionata nel Nuovo Testamento, in particolar modo nel Libro degli Atti, in alcune epistole, in alcune lettere. Aquila e sua moglie Priscilla sono vissuti a Roma, Corinto ed Efeso. Ora, perché potrebbe essere importante capire questo? Perché bisogna vedere che cosa hanno fatto, come mai sono andati in queste località. È stato il personaggio a contatto con altri ambienti? come si dice oggi con un anglicismo, con altre culture, né è stato influenzato, ad esempio il profeta Daniele, l'apostolo Paolo, sono vissuti in ambienti diversi durante la loro vita, ma non hanno subito influenze negative, anzi hanno potuto fare tesoro da questi ambienti culturali diversi. L'apostolo Paolo conosceva più lingue ed era in grado anche di districarsi ovunque, pur non cedendo mai sui principi fondamentali. Nella diapositiva numero 6 il tema verte su una seconda serie di domande. Eventi significativi della sua vita, ovvio della vita del personaggio. Alle domande su questi principi fondamentali. Nella diapositiva numero 6 il tema verte su una seconda serie di domande. Eventi significativi

Abramo ha risposto a Dio immediatamente in modo positivo. Quali importanti decisioni ha dovuto prendere? Abramo ha lasciato Ur, che potremmo paragonare ad una delle nostre grandi metropoli. A un certo punto della sua vita ha dovuto scegliere dove andare. Ha fatto migliaia di chilometri senza usare il navigatore, eppure è arrivato dove il Signore voleva mandarlo, perché è andato per fede. E poi ha obbedito alla richiesta del Signore di sacrificare Isacco. C'è mai stata qualche crisi nella sua vita? E se sì, come l'ha superata? Abramo l'ha superata grazie alla sua fede nel Signore, quando lui gli ha chiesto di sacrificare il suo unico Isacco. C'è qualche problema che ricorre ciclicamente nella sua vita? In due occasioni Abramo ha detto di Sara che era sua sorella. Quando è morto? È successo qualcosa di particolare alla sua morte? E qui vado su un altro personaggio. Ad esempio, alla morte di Giacobbe, che era il nipote di Abramo, i fratelli di Giuseppe avevano paura che egli si sarebbe vendicato. Nella diapositiva numero 7, il tema riguarda il modo in cui il carattere, il suo carattere, il carattere del personaggio è stato messo alla prova. Quindi ecco una serie di domande che ci aiutano a scavare in questo. Come si comportava in famiglia? Come reagiva al fallimento eventuale di fronte agli altri? Pietro pianse, poi Gesù lo riabilitò. Si scoraggiava facilmente? Elia ha avuto un grande coraggio davanti a 400 falsi profeti di Baal, poi è fuggito davanti alla malvagia regina Jezebel. Come reagiva di fronte alle avversità, alle varie difficoltà? L'Apostolo Paolo ha accettato la prova e anche quanto il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Qual era il suo atteggiamento quando aveva successo? Ad esempio, l'Evangelista Filippo non si montò la testa, non si inorgoglì dopo il successo, il grande successo della sua predicazione a Samaria. Era fedele anche nelle piccole cose. Stefano, prima della sua eccellente difesa, dimostrazione di un grande dono di parola, di predicazione, di insegnamento, è stato un diacono, cioè un servo, che ha servito con tanta umiltà. Ringraziava il Signore per tutto quello che gli accadeva, sia nel bene che nel male. Qui ci sono tanti esempi della vita di Paolo. Obbediva prontamente a Dio. Noè, come tantissimi altri personaggi, Noè l'ha fatto. Si sottometteva all'autorità di Dio. A Mosè Dio disse che nonostante tutta la sua fatica, il suo lavoro di una quarantina d'anni alla guida del popolo di Israele dall'uscita dall'Egitto e poi nella traversata del deserto, a Mosè Dio disse che non sarebbe entrato nella terra promessa. Mosè si sottomise all'autorità di Dio senza battere ciglio. Nella diapositiva numero 8 il tema è i rapporti del personaggio con gli altri, i suoi rapporti con gli altri. Come si trovava con le persone? Amava la solitudine o ricercava la compagnia? Elia e Giona, due profeti dell'Antico Testamento, erano piuttosto solitari. Paolo invece cercava il gruppo per lavorare in sinergia, una parola che lui ha usato alcune volte per descrivere i suoi compagni d'opera, perché amava lavorare in sinergia.

0: squadra e non da solo. Come trattava gli altri? Li serviva o si serviva di loro? Aquila e Priscilla, dovunque sono stati, nelle diverse località, hanno servito gli altri, hanno servito i credenti, i cristiani delle chiese di quelle varie località. Erode e Pilato si sono invece serviti degli altri per raggiungere i loro scopi. Com'era suo marito? Com'era sua moglie? È stato influenzato o è stata influenzata da lui, da lei? Quando Giobbe venne duramente provato a più livelli, a livello morale, a livello materiale, a livello fisico, a livello spirituale, la moglie gli disse, come è scritto nel libro di Giobbe, capitolo 2, versetti 8, 9 e 10. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Come erano i suoi figli? Lo hanno influenzato? Chi erano i suoi amici? Come erano? Lo hanno influenzato? Un esempio molto chiaro e positivo per rispondere a questa serie di domande è quello dei compagni di Daniele. Che influenza ha avuto sugli altri? Giuseppe ha avuto un'influenza positiva con i suoi fratelli ed altri ancora. Ha lasciato dei Timoteo, ovvero ha preparato altri che avrebbero poi potuto continuare l'opera di Dio a servire il Signore. Ad esempio Mosè l'ha fatto per molti anni con Giosuè. Nella diapositiva numero 9 l'argomento ha a che fare con la personalità del personaggio. Che tipo di persona era? Ad esempio, durante la sua vita, Barnaba, un personaggio molto importante che ha lavorato all'inizio con l'Apostolo Paolo, allora il nome menzionato nel libro degli Atti degli Apostoli, ancora Saulo, poi a un certo punto da Saulo diventa Paolo, quindi durante la sua vita Barnaba ha mostrato di essere generoso, coraggioso, incoraggiante, attivo, fidato, onesto, obbediente e instancabile. Com'era il suo temperamento? Pietro era impulsivo, ma anche molto pronto nel senso positivo. C'è stato uno sviluppo positivo nel suo carattere con il passare del tempo? L'esempio di Pietro è proprio emblematico a questo riguardo. Nella diapositiva numero 10 il tema è costituito da la vita spirituale del personaggio, la sua vita spirituale, e ovviamente questo è uno dei punti più importanti. Qui si può spaziare in lungo e in largo. Perché Dio ha voluto che questa persona fosse menzionata nella scrittura? Che incontri personali ha avuto con Dio? Giacobbe ha lottato con l'angelo del Signore. Saulo da Tarso, sulla via di Damasco, si è incontrato in questa visione con il Signore Gesù. Lo scopo della sua vita, sempre facendoci delle domande, lo scopo della sua vita era quello di cercare di portare gloria a Dio. Che messaggio ha predicato e vissuto? Ad esempio l'Apostolo Pietro e Filippo hanno annunciato con semplicità ma in modo incisivo e vigoroso il messaggio del Vangelo alle folle. quali grandi lezioni gli ha insegnato il Signore. Giuseppe ha imparato da lui, dal Signore, la pazienza, l'amore, il perdono. Qual era il suo atteggiamento nei confronti della parola di Dio? I Bereani, che erano dei cittadini di Berea, una città vicino a Tessalonica, odierna Salonicco, i Bereani la esaminavano ogni giorno la scrittura per verificarne l'insegnamento. Il nostro personaggio, qualsiasi, conosceva la scrittura? Com'era la sua vita di preghiera? Viveva in stretta comunione con Dio? Era franco nella sua testimonianza, incurante di eventuali opposizioni, pericoli e fino a essere perseguitato? Giovanni Battista ha avuto il coraggio di denunciare Erode Antipa per la sua vita immorale. Com'era la sua fede? Gli è stata fatta qualche promessa specifica? Ha amministrato bene i doni che Dio gli aveva affidato, quali il tempo, perché il tempo è un dono, il denaro, la salute? Quali erano i suoi doni spirituali? Li ha usati? Febe, una donna della città di Corinto, della chiesa di Cencrea, che era uno dei due porti della città di Corinto, Febe ha usato i suoi doni di assistenza e di opere pietose. Era desideroso di fare la volontà di Dio ad ogni costo, senza chiedersi il perché. Filippo, dopo il successo avuto a Samaria, ha prontamente obbedito all'ordine del Signore di andare in un luogo dove le persone non sarebbero state molte. Sulla base delle risposte alle domande su questi sette temi principali, si possono preparare due o tre pagine che sintetizzano la vita e il servizio di un personaggio e quindi trarre in conclusione delle lezioni dalla vita del personaggio o dai vari personaggi che potremo applicare anche alla nostra vita. Bene, adesso il personaggio di cui voglio presentare l'esempio pratico è Stefano, un personaggio molto significativo, e farò riferimento ai diversi brani biblici che sono menzionati nel capitolo 6, 7 e i primi due versetti del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, poi capitolo 11, versetto 19, capitolo 22, versetto 20. Quindi riassumo tutto quello che dirò in alcuni punti principali, traendoli da queste citazioni bibliche. Quindi, a fianco di ogni aspetto che dico, c'è sempre una citazione biblica che solo per ragioni di brevità non menziono, anche perché sono una trentina o forse anche di più. Allora, in primo luogo, lo schema cronologico della sua vita, che si articola in un modo molto chiaro in cinque momenti. Primo, è stato scelto dalla Chiesa come un servo, un diacono, per aiutare a risolvere un problema pratico sulla base di determinate caratteristiche spirituali che lui aveva. Secondo, ha avuto un'attività breve ma molto intensa e ampia, prima di tutto servendo alle tavole, poi compiendo segni e miracoli, poi predicando e insegnando con grande potenza spirituale. Terzo, è stato perseguitato, ricevendo grande opposizione dai giudei, essendo accusato falsamente ed essendo arrestato e portato davanti al Sinedrio, il governo di Israele, dove falsi testimoni hanno testimoniato contro di lui. Quarto, si è difeso in un modo magistrale, ripercorrendo le scritture dell'Antico Testamento e spiegandole, dando la storia in sintesi di Israele, facendo vedere come Dio era intervenuto in questa storia. Nella sua conclusione ha testimoniato di Gesù ed è stato lapidato dalla folla inferocita. Il suo servizio ha avuto un'appendice anche dopo la morte. Infatti la persecuzione avvenuta dopo la sua morte spinse la Chiesa ad espandersi. Dopo lo schema cronologico si possono sintetizzare gli elementi utili sulla sua famiglia e sull'ambiente in cui è vissuto. Non si sa nulla della sua famiglia e il suo nome significa corona. Il modo in cui il suo carattere è stato messo alla prova: non si è scoraggiato di fronte alle avversità e ha mostrato di essere pronto a qualsiasi cosa per il Signore, anche a dare la sua vita. Il modo in cui la gente ha reagito nei suoi confronti: alcuni sono stati contenti, altri hanno disputato, hanno discusso con lui, altri sono stati sobillati per dire cose false su di lui, altri ancora si sono irritati, essendo pieni di sdegno, mentre alcuni, dopo la sua morte, hanno avuto cura di seppellirlo. Eventi significativi della sua vita: ha sperimentato una chiamata divina a svolgere diverse attività, esercitando dei doni spirituali a carattere pratico, quindi doni diaconali, e doni di sapienza e di parola. Ha preso un'importantissima decisione quando ha risposto alla domanda del sommo sacerdote, che ci viene detta all'inizio del capitolo 7 del libro degli Atti, e poi c'è questa lunghissima risposta, ed è morto dopo aver finito il suo discorso. Qual è stata l'influenza sugli altri? Dagli altri cristiani, dagli altri credenti di quel periodo, era conosciuto come un fedele uomo di Dio. La sua morte ha lasciato un notevole vuoto nella Chiesa di Gerusalemme. L'influenza della sua breve vita e del suo sermone è stata notevole. Infatti, dopo la sua morte, la Chiesa è stata perseguitata, ma ha influenzato la vita di Saulo da Tarso, che era lì e che lo ha ascoltato con grande attenzione. Quali sono alcune caratteristiche del suo carattere? Era prima di tutto ripieno di Spirito Santo, era sotto il controllo dello Spirito Santo, sotto la sua guida. Era laborioso, saggio, fedele, pieno di entusiasmo, pieno di zelo e pieno di amore per il Signore. Era energico, franco, ardito, coraggioso, pronto a perdonare. È stato un fedele testimone di Gesù Cristo. Quali sono o quali potrebbero essere delle verità bibliche illustrate dalla sua vita? La grazia di Dio sostiene sempre il credente che cammina con lui in qualsiasi momento, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti di dolore, nei momenti di prova. C'è la concreta possibilità, questa è una seconda lezione, c'è una concreta possibilità nella vita cristiana di ricevere false accuse, di ricevere opposizione e talvolta anche persecuzione. Una terza lezione importantissima: la presenza ed il conforto dello Spirito Santo sono garantiti in mezzo alle prove della vita. sto per arrivare alla conclusione, quindi con la diapositiva numero 11 riassumo solo gli argomenti essenziali che si possono esaminare, studiare esaminando la vita di un personaggio. Naturalmente qui li ho adattati per il personaggio Stefano, quindi chi di voi mi ha seguito, e naturalmente mi rendo conto che può anche essere stato non facile, perché ho detto parecchie cose, qui troverà un po' tutto quello che ho detto essenzialmente in modo specifico sulla vita di Stefano. Prima di tutto ho presentato lo schema cronologico della sua vita, poi ho detto due parole, perché non c'era assolutamente nulla, sulla sua famiglia, poi ho detto di più sul modo in cui il suo carattere è stato messo alla prova, poi ho detto qualcosa su come hanno reagito gli altri nei suoi confronti, poi ancora ho ripercorso gli eventi significativi della sua vita sulla base dello schema, ma aggiungendo altri particolari, altri dettagli. Ho menzionato l'influenza avuta sugli altri, caratteristiche del suo carattere così significative, così positive, e poi lezioni dalla sua vita per me, per chi vuole studiare questo personaggio. Si può togliere la diapositiva, grazie. Caro ascoltatore, adesso mi rivolgo ad ognuno di voi a livello personale, come faccio sempre o quasi sempre. Quindi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, i romani usavano un'espressione multum in parvo, molto in poco, devo aggiungere in poco tempo. Mi rendo conto di aver detto molto in poco tempo. Pertanto la mia preghiera al Signore è che queste indicazioni a carattere pratico possano aiutarti nello studiare i vari personaggi della scrittura. E non importa se almeno le prime volte non riuscirai a mettere insieme tutti i vari aspetti, bada alla sostanza, e soprattutto dopo aver studiato il personaggio X, chiedi al Signore di farti vivere le lezioni più importanti che si possono trarre dalla sua vita, e l'arricchimento che ne avrai sarà notevole. Naturalmente questo richiederà un impegno non indifferente, per cui ti chiedo: sei disposta a dedicare del tempo per questo studio che sarà ben ricompensato? Ancora un dettaglio importante: non partire con un grande personaggio come Paolo o come Pietro, altrimenti dovrai leggere tanti brani della scrittura. Parti con un personaggio ugualmente importante, ma tipo Stefano, dove non ci sono così tanti passi della scrittura. Quindi ripeto la domanda: sei disposto a dedicare del tempo per questo studio che sarà ben ricompensato? Soprattutto, non dimenticare che questi personaggi sono stati dei servi di Dio, e che il mio, come il tuo impegno, è quello, o sarà quello, di imitare la loro fede, ma guardando a Gesù, fissando lo sguardo su Gesù Cristo, colui che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Perché questi personaggi sono indubbiamente importanti, ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Chiudo con una preghiera. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché nella tua parola tu ci hai presentato tanti personaggi, e da questi tanti personaggi noi possiamo imparare tante lezioni positive, possiamo imparare dalle loro vittorie, anche dalle loro sconfitte. Io ti prego affinché le mie sorelle e i miei fratelli che mi stanno ascoltando, che forse non hanno pensato che c'è questa enorme ricchezza nella tua parola, possono dedicare del tempo, magari una volta al mese, una volta ogni due mesi, studiando un personaggio dell'Antico o del Nuovo Testamento. Sempre però avendo lo sguardo fisso sul tuo unigenito figlio, il Signore Gesù. E pertanto adesso ti prego anche per le amiche, gli amici che sono in ascolto, che ancora non hanno preso una decisione di seguirti e di servirti, che possano, anche sulla base di queste riflessioni, capire quanto sia importante guardare a te, oh Signore Gesù, che sei colui che è venuto qui in terra per salvare l'intera umanità, fissando lo sguardo su colui che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ascolta questa mia semplice preghiera, oh buon Padre Celeste, la rivolgo a te, fiducioso che tu mi ascolti e tu mi esaudisci, perché è secondo la tua volontà e te la chiedo e te la presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiani Online questa sera abbiamo avuto Fares Marzone da Foggia, che ha trattato il tema studiare un personaggio nel tema generale che sta trattando ormai da tantissime puntate, Punti Fermi. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, desideriamo ringraziarvi per questo, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni nel capitolo 9, il brano contenuto dai versetti 18 a 23. Prego, Patrizia.

0: I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui».
1: Per superare il contrasto di opinioni e cercare di appurare la verità, furono chiamati i genitori dell'uomo che era stato cieco. A loro furono rivolte tre domande precise: se riconoscevano in quell'uomo il loro figlio, se confermavano che era nato cieco e l'ultima, se sapevano spiegare come ci vedesse. Per le prime due domande non ci furono problemi. Quello era proprio il loro figlio e quello era nato cieco. Per la terza domanda i genitori preferirono non pronunciarsi, per il timore, così afferma il nostro testo, di venire espulsi dalla sinagoga, cioè di venire scomunicati. Probabilmente erano già stati informati della guarigione del figlio e di come era avvenuta, ma non vollero assumersi alcuna responsabilità. È adulto, chiedetelo a lui. Quei genitori non si possono biasimare. Confermarono quanto sapevano sul figlio, ma non essendo stati presenti al momento della sua guarigione, secondo quanto si deduce dal testo, non erano in grado di rendere una testimonianza diretta di quell'avvenimento. Inoltre, non volevano esporsi alla rappresaglia dei farisei. Così il loro figlio fu lasciato solo nella difesa di Gesù. Ci sono situazioni nella vita che purtroppo dobbiamo affrontare da soli, assumendone ogni responsabilità. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti non sempre sono in grado o vogliono aiutarci, dividendo con noi sofferenze, dolori, decisioni, frangenti, momenti di pericolo o altro. E così ci si ritrova soli, facendo affidamento solo sulle proprie forze, sulle proprie capacità, chiamando in causa la nostra coscienza, la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, soli di fronte a situazioni difficili, a situazioni sofferte, pericolose. Quell'uomo che era stato cieco si trovò solo davanti al Sinedrio e, come potremo vedere in seguito, non tentennò, non fu preso dal panico, non scese a compromessi, fu responsabilmente uomo, accettò la sua solitudine come un fatto normale e non accusò nessuno di averlo abbandonato. Può succedere anche a noi di trovarci soli in qualche difficile situazione. Se nessuno si trova al nostro fianco, se nessuno ci sostiene, dobbiamo ricordare che colui che ci ama più dei nostri genitori più dei nostri amici, più di tutti i nostri parenti. Non ci ha abbandonato. È vicino a noi. È sempre vicino a noi per aiutarci e farci superare brillantemente il momento difficile. Paolo scriveva ai Romani, capitolo 8, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Caro amico che mi stai ascoltando, ricordiamo queste parole e con coraggio proseguiamo il nostro cammino.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Sulle prime pagine dei giornali si succedono di giorno in giorno notizie e argomenti di gravità molto diversa tra loro, ovviamente, ma la nostra attenzione sembra purtroppo sempre più attirata dal numero di colonne degli articoli piuttosto che dall'importanza dei problemi e delle sofferenze che sono descritti in essi. Sempre più questioni risultano dalle complicazioni e dalle incoerenze di noi esseri umani. Le scienze di ogni disciplina, fisica, geologica, biologica, sociologica o economica, praticamente non fanno che ricoprire gli scaffali delle biblioteche con le loro scoperte, le loro analisi, i loro principi, il che va bene. Quello che rattrista, però, è quando si finge di credere che queste scoperte diano la spiegazione di ogni cosa al di fuori di una verità assoluta. E poi non è che a livello economico-sociale siamo molto saggi o dimostriamo molta saggezza. Pensiamo, per esempio, alle difficoltà che incontriamo nelle periferie delle grandi città o ai problemi di disoccupazione che sono generati dalla dislocazione in Asia delle proprie attività fatta da parte di numerose imprese europee. Beh, tutto questo sta a testimoniare della nostra insensibilità davanti alle ingiustizie che riempiono la terra. E tuttavia non è disperandosi o restando fermi e immobili che si risolvono i problemi. Ma su che cosa poniamo la nostra speranza? Dove poni tu la tua speranza? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

temere quello che dopo arriverà. Non comprende il peso degli sbagli suoi, non accetta il termine

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Bentrovati cari amici dai virus ai lupi, ecco i nostri incubi, ce ne sono stati diversi nel corso della nostra esistenza di incubi, però questi pare resistano, anzi quelli legati ai virus che non hanno a che fare solo con i virus recenti che emergono dalle cronache, ma da sempre l'uomo è fronteggiato davanti alla malattia, ai virus, ai microbi, anche quando non si sapeva come chiamarli. Sono stato tempo fa in un luogo di culto in Sardegna presso i nuraghi e dentro a una scala profonda nel ventre della terra, dove in alcuni momenti splendeva il sole, in alcuni momenti dell'anno c'erano un sacco di come si chiamano, immaginette votive, con il dolore al fianco, con il dolore alla testa, eccetera. Gli esseri umani hanno sempre avuto questi panico, queste paure. È normale che sia, perché siamo fragili. 800 098 650 o 348 222 72 94 sono i numeri per rimanere in comunicazione. Allora iniziamo con questa immagine quasi cinematografica, se volete, che ho trovato in un bellissimo articolo di Maurizio Maggiani proprio oggi, intitolato "Abbiamo bisogno della paura per tirare avanti, senza essere obbligati a fare i conti con chi siamo". Beh, Maggiani ci racconta di una leggenda di mare, una nave di appestati alla deriva, dove alla fine restano solo i topi a nutrirsi di ciò che resta prima di inabissarsi. Beh, questa immagine evoca la recente cronaca della nave Ondius, bloccata per un sospetto di antivirus, avete sentito nominare. Ma la verità è che i porti si trovano e i virus si curano. Perché allora siamo così attratti dal lato oscuro della storia? Beh, la risposta potrebbe essere scomoda, perché preferiamo la leggenda alla scienza. La paura, infatti, è la nostra compagna più fida, un amante che sa come trasformarsi in terrore. Ci rifugiamo nell'angoscia perché guardare il mostro fuori ci evita di guardare quello dentro. Beh, fin dall'antichità la letteratura, pensiamo per esempio a Mary Shelley o a Lovecraft, ha usato i mostri per dare un nome all'innominabile. Beh, allora costruiamo barriere, inventiamo invasori, che siano virus, lupi o lo straniero scuro oltre il confine, per sentirci dalla parte dei giusti. Ma il vero viaggio, dice Maggiani, comincia quando spegniamo i riflettori sul nemico immaginario e accendiamo invece un fiammifero, basta quello, sul nostro specchio. La paura non è un destino, è una scelta di comodo, questa è la tesi. Siamo sempre collegati qui a Parole al Vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Rispondo: pronto? Pronto? Radio Caos? C'è un cinghiale nel mio giardino, qualcuno faccia qualcosa, siamo invasi, lo Stato ci ha abbandonati. Questo è il messaggio che ci lascia un ascoltatore in segreteria, specchio perfetto di quel bestiario degli invasori di cui parla Maggiani nel suo articolo che stiamo commentando qui in diretta. Beh, l'autore ironizza sui tordi che gli rubano le ciliegie o sui coleotteri dorati venuti dalla Cina che gli distruggono le rose, per non parlare delle patate, caro Maggiani, confessando persino la tentazione di imbracciare una carabina a piombini e colpirne uno alla volta. È una reazione umana, pensate che ogni sera io scendo nel mio giardino con la pila del telefono e alla caccia di lumache che mi divorano l'insalata, che si attaccano addirittura alle foglie tenere delle zucchine. Ho dovuto cambiarle due volte per il fatto che mi mangiano proprio i germogli, e quindi una zucchina senza il germoglio, una pianta, non va avanti, quindi devo togliere. Quindi è una reazione umana quasi comica contro questi nemici che ci fanno paura, ma nasconde però, secondo Maggiani, un paradosso. Perché abbiamo colonizzato ogni centimetro quadrato del pianeta, eppure ci sentiamo sempre sotto assedio se la natura magari si riprende, che ne so, un ramo delle ciliegie. Questo si chiama antropocentrismo radicale, che è anche causato da una lettura distorta delle scritture, ne parlo proprio al plurale. o addirittura suprematismo dell'umano, prima l'uomo e quindi può distruggere qualsiasi cosa perché... Beh, crediamo che la terra sia nostra per diritto divino, e infatti abbiamo anche un libro che lo testimonia. Fatalità, chi l'ha scritto quel libro? Non l'ha scritto certo una cimice o un maggiolino, l'ha scritto un altro essere umano, logico. La filosofia, però, da Spinoza ad altre branche, ci ricorda che siamo solo una parte del tutto, non siamo tutto, non siamo i padroni del condominio, eh? Quando un essere vivente attraversa la nostra strada, non sta invadendo il nostro mondo, sta solo camminando. Il giardino perfetto e asettico che sogniamo è un'illusione di ordine in un universo che vive invece di relazioni, anche caotiche. Quindi, prima di sparare al tordo, dovremmo chiederci chi ha costruito la recinzione. Beh, l'unica vera invasione della storia, forse, l'abbiamo firmata noi. Basta difendere la natura a tutti i costi. Ieri un lupo ha sbranato il cane del mio vicino. Siete dei buonisti da salotto. Da salotto l'ho messo io, c'era un'altra parola prima. A proposito dei lupi, mi dispiace per il cane che è stato sbranato. Proprio l'altro giorno in TV ho visto la testimonianza di un signore del Trentino che ha visto sbranate le sue 40 pecore, insomma ne aveva qualche duna in più, ma insomma 40 sbranate. E c'era poi la spiegazione dell'etologo. Perché? Perché in natura i lupi di solito si nutrono degli animali più deboli e quindi fanno anche selezione naturale. Quando cacciano in gruppo un animale o due animali i più deboli che hanno emarginato dal gruppo, tutto il gruppo riesce a scappare. Ma quando è tutto chiuso dentro a un recinto, gli animali non possono scappare e i lupi diventano pazzi e quindi cominciano a sbranare senza posa. Anche qui una lezione. La convivenza è difficile, certo che è difficile, certo che eliminare tutto ciò che ci dà fastidio poi ci porta al disastro ambientale, e quindi va sicuramente trattato con grande attenzione e serietà, anche per andare a ristorare quelle povere persone che perdono capitale. Questo è poco ma sicuro, però ecco, siamo in tanti, siamo in tanti. E quindi Maggiani tocca questo nervo scoperto. In Italia si pubblicano più libri sull'affetto per gli animali che per gli umani, però si dimentica la simmetria della storia. Per secoli abbiamo sterminato generazioni di lupi per conquistare il loro territorio. Ora, che qualche esemplare torni a farsi vivo, noi si grida al mostro. Quindi Maggiani scrive una frase che a me ha tolto il fiato. La tragedia, l'orrore, non sono i topi, l'orrore sono le discariche. Gli scienziati che studiano le mutazioni non trovano la peste in natura, ma nell'impronta distruttiva dell'uomo. Quindi, diventiamo ecologisti della domenica, finché il selvaggio non bussa alla nostra porta, è giusto, è vero questo appunto che abbiamo ricevuto, però la spiritualità ci insegna l'empatia della memoria. Quel lupo che magari passeggia nell'orto non è un assassino, è il fantasma di un esiliato che ritorna a casa. Quindi accettare la coesistenza significa anche bussa alla nostra porta, è giusto, è vero questo appunto che abbiamo ricevuto, però la spiritualità ci insegna l'empatia della memoria. Quel lupo che magari passeggia nell'orto non è un assassino, è il fantasma di un

Le nostre paure, i virus, i lupi. Ma Gianni suggerisce che forse abbiamo necessità di trovare il mostro fuori di noi, con sempre delle fisionomie differenti, anche umane, piuttosto che guardarci dentro, perché forse il nemico che dobbiamo combattere con maggiore foga è proprio quella persona che si incunea dentro noi stessi. E chi è quella persona? Noi stessi. Quindi smettetela di fare filosofia. Credo di aver suscitato un vespaio. Caro Maggiani, hai suscitato un vespaio. Smettetela di fare filosofia sugli animali mentre il mondo brucia nelle guerre. Pensate alle cose serie, quelle umane. Beh, effettivamente questo messaggio ci riporta dritti al punto più doloroso dell'articolo di Maggiani. L'autore infatti ci racconta un dettaglio, il dettaglio atroce, che poi non è un dettaglio, ma è veramente un dramma. Nella striscia di Gaza i topi hanno cambiato comportamento. Aggrediscono i bambini perché da anni si nutrono dei cadaveri sotto le macerie e quindi hanno preso gusto. I roditori non conoscono il bene e il male, non sono loro i mostri, eh? Prolificano e basta. L'orrore quindi non è fondato sulla biologia del topo, l'orrore è piuttosto l'intelletto, se così possiamo chiamare, umano che ha creato quelle macerie. Qui il ribaltamento dunque è totale e devastante. Usiamo la parola bestie, ecco, siete, sei una bestia, per descrivere la crueltà. Ma gli animali non se, cioè, seguono l'istinto di sopravvivenza, niente più. Mentre l'uomo usa la ragione per pianificare la distruzione dei propri simili. È questo il punto, è questo il nesso. È quella che Arendt chiamava la banalità del male, applicata alla geopolitica del dolore questa volta. Quindi vanno distinti i vivi con l'unico scopo di farne dei morti e poi ci scandalizziamo se la natura si adegua alle nostra e alla nostra macelleria. Quindi la vera degradazione, dunque, non è quella ambientale, ma è quella morale, ripeto, morale. Quando l'uomo perde la pietà, la pietas, non diventa un animale, diventa qualcosa di molto peggio. La tua grazia. Ecco, abbiamo bisogno veramente di una grazia per uscire dalla nostra disgrazia, cari amici. Alla fine, un bel virus o un'apocalisse zombie sistemerebbe le cose. Almeno ci divertiamo come nelle serie TV. Qualcuno dei nostri amici, Elsa da Siena, insomma, sdrammatizza. E fai bene, fai bene. Beh, è un messaggio cinico e pop al contempo, perché intercetta perfettamente la conclusione di Maurizio Maggiani. Ecco. Siamo ossessionati da serie come The Walking Dead, ad esempio, arrivate a infinite stagioni tra sequel e prequel. Ecco. Perché? Perché abbiamo un disperato bisogno del terrore. C'è addirittura in TV, sul digitale, Crime, un canale Crime, fa sempre gialli, omicidi, serial killer. Abbiamo un disperato bisogno del terrore per andare avanti. Perché la distrazione di massa si nutre di catastrofi fittizie per non farci vedere il collasso reale delle nostre relazioni familiari, per esempio sociali. Se passassimo 2 mesi senza massacrarci, ecco, beh, potremmo sterminare lupi, orsi, cinghiali, coleotteri, farfalle, zanzare, mosche, per stabilire il nostro dominio assoluto. Sì, perché noi siamo i padroni. Avete mai visto quel film cinese, L'ultimo lupo? È interessante, eh? E poi che cosa succederebbe nel momento in cui abbiamo distrutto tutto ciò che ci nuoce con il gas nervino? Beh, resteremo soli in un deserto di cemento. Basta guardare le terre qui coltivate in maniera così intensiva nel mio Veneto, hanno un colore. Senza concime non cresce più niente. Arature profonde, profonde, quando si sa benissimo che lo strato fertile sta in 10 centimetri al massimo. Che cosa vai a raspare 1 metro sottoterra? Tiri su solamente l'argilla e l'argilla con la prima pioggia diventa cemento. Ma adesso guarda che bella polverosa. Mamma mia.
resteremo soli.

0: deserto di cemento a guardarci l'un l'altro con lo stesso rancore, poi. Il paradosso è che inventiamo l'apocalisse sullo schermo perché non abbiamo il coraggio di affrontare la nostra quotidiana e silenziosa fine del mondo, l'incapacità di amare, di convivere, di accettare il limite. Quindi consumiamo la paura come un farmaco che da dipendenza ci serve il mostro per sentirci vivi, dimenticando che il copione lo stiamo scrivendo noi stessi. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio radiofonico, amici cari, guidati dalle parole provocatorie di Maurizio Maggiani, che non mi perdo mai il lunedì mattina. Abbiamo, sulla stampa di Torino, abbiamo navigato con navi appestate, su navi appestate, e abbiamo difeso i ciliegi dai tordi con la carabina a piombini. Abbiamo guardato negli occhi i lupi e abbiamo anche pianto davanti alle macerie della storia, soprattutto. Cosa ci resta? Nelle mani a noi umani la rima non è voluta. È una certezza antica quanto la filosofia spiccia. I fantasmi non si possono sterminare. Non si può uccidere ciò che abbiamo generato con la nostra stessa cecità. Quindi il suprematismo umano, lo chiamo così perché renda più fortemente l'idea, no? L'idea che siamo gli unici esseri senzienti sulla Terra e quindi abbiamo il diritto di fare ciò che ci pare e piace su questo pianeta. Chi l'ha detto c'è scritto e quindi possiamo farlo. Quindi questo suprematismo umano, forse desueto, forse fuori luogo, è una maschera d'argilla che si sta sgretolando sotto i colpi inesorabili della realtà. Abbiamo usato la paura, il rancore, il terrore come scudi per evitare l'appuntamento più importante forse della nostra esistenza, quello con la nostra identità. Ad agosto finirà la carta d'identità cartacea, no? Che ci ha accompagnato per tanti anni, ci vuole quella elettronica. Beh, ci vorrebbe anche un esame di coscienza per trovare la nostra vera identità, cartacea o elettronica che sia. Chi siamo quando non abbiamo un nemico da combattere? Chi siamo quando la Terra smette di essere un campo di battaglia e diventa invece una casa comune? È economica, per dirla in greco, oikos. Chi siamo quando la Terra smette di esserci nemica? Perché la vera maturità spirituale sta proprio nel deporre le armi, nel saper seppellire l'ascia di guerra. Deporre le armi e capire che la vulnerabilità non è una debolezza, è il tratto più nobile dell'essere umano. Finché avremo bisogno di un incubo per sentirci vivi, saremo noi l'incubo per tutti. Perciò questa sera, magari, quando spegniamo le luci e RWS, proviamo a non cercare il mostro sotto il letto, ma guardiamo dentro di noi, perché è lì che si nasconde l'unica creatura che magari dovremo imparare a governare.
1: Abbiamo il piacere di avere, come abbiamo annunciato, di avere con noi Marco Romis, consigliere comunale a Perugia. Ben trovato, Marco.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Cominciamo con la notizia più commentata sulle prime pagine dei giornali di oggi. Io vedo in grande evidenza il titolo su Repubblica: Modena contro l'odio. La manifestazione è frutto anche della tragedia di quel squilibrato che con la macchina ha ferito e anche gravemente tante persone. A questo si agganciano una serie di commenti sui temi dell'integrazione, togliamoli la nazionalità italiana. Qual è la tua impressione, anche alla luce del territorio in cui tu vivi?
2: Ma guarda Roberto, intanto permettimi di esprimere, diciamo, solidarietà e permettimi di esprimere un augurio alle vittime di questa scena bruttissima che abbiamo visto ieri, che poi hanno portato anche delle conseguenze fisiche, sono ricoverate, mi risulta che non ci siano morti ma comunque feriti, e permettimi anche di sottolineare quanto la città di Modena in risposta a tutto questo abbia dato un esempio a livello nazionale, perché ho visto proprio una risposta veramente degna di un paese civile, di una città civile, dove tutta la popolazione si è unita per dire no, Modena non è questo, e per esprimere tutta la solidarietà rispetto alle vittime di questo gesto veramente incommentabile. Le immagini sono state veramente, veramente tanto dure. E poi, Roberto, come giustamente hai detto tu, Questo poi è il paese dove un minuto dopo già ci sono sentenze, già ci sono schieramenti contro schieramenti, accuse, soluzioni tirate fuori dal cappello. Io penso che nei prossimi giorni si saprà un pochino di più, si esprimerà anche il giudice, ci saranno delle indagini. Quello che sappiamo è che veramente è frutto di una mente squilibrata che aveva dei problemi e che ovviamente ha portato a questo gesto che è in nessun modo, come dire, giustificabile, in nessun modo deve passare in sordina. Tu fai una bella domanda quando dici come possiamo rispondere a tutto questo, come possiamo parlare di integrazione e di sicurezza urbana. Io anche da amministratore sono domande che mi faccio tutti i giorni e ovviamente ho una mia idea, diciamo che parte da una convinzione che è quella che non c'è in nessun modo sicurezza senza una giustizia sociale. E dunque è vero sì che è giusto mettere nelle condizioni le forze dell'ordine di agire, dare loro strumenti, ma è altrettanto vero che più noi investiamo nella scuola, nei servizi sociali, nella salute mentale, nelle case popolari, nei centri giovanili, nel lavoro, tutto questo limita moltissimo ogni disagio, ogni sacca di povertà e ogni sacca, sì, di disperazione che poi talvolta diciamo si deflagra in questi gesti.
1: Dunque, però questo Salim El Khoudry, 31 anni, sì, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro di Modena, beh, questo è uno laureato, cioè li risolvi male questi problemi di salute mentale? Purtroppo.
2: Ma non li risolverai mai tutti i problemi, ma è appurato che più investi, certo, in questo, più si riducono le possibilità che possano venire fuori questi episodi. Perciò che poi succeda, sì, lo sappiamo, può succedere anche in sistemi che sono pressoché perfetti o comunque d'esempio. Però più tu investi in quella direzione, più tu riduci sensibilmente la possibilità che questo possa avvenire, cioè diritti e sicurezza insieme. E dunque, quando poi subentra la politica, subentrano i continui attacchi di propaganda elettorale, gli uni vanno verso, come dire, criminalizzazione di certe politiche come quella dell'integrazione e dell'accoglienza, gli altri invece sostengono che attraverso una virtuosa progettazione di accoglienza si possono creare nelle città le condizioni per poter ridurre al minimo questi disagi e questi luoghi dove magari può sembrare, sì, che le cose sfuggano di mano perché sono ad alta densità di popolazione magari multietnica. Non è il caso di Modena, però tu mi chiedi come fare per riuscire ad avere delle città più sicure.
1: Certo.
2: Io credo che la direzione sia questa.
1: Certo, quindi al di là della vicenda della vicenda di Modena, che uno potrebbe dire, beh, quello veramente è il vero problema.
2: Ma come
1: è,
2: fai a ponderarlo?
1: Come si fa a farsi carico dei problemi di salute mentale delle persone?
2: Questo.
1: Anche questo è un argomentino interessante, non è una roba da.
2: Per come sta andando la sanità in Italia e in alcune regioni, in Emilia Romagna meno di altre, ma comunque è un problema, è un tema gigantesco.
1: Allora, Claudio.
3: Ma io sono d'accordo con Marco che non si può restringere soltanto all'ordine pubblico la sicurezza, perché se te pensi di risolverla solo con le forze dell'ordine, con l'inasprimento, con delle reti ogni 15 giorni, non lo si risolve. C'è un problema culturale, sociale e che secondo me va insieme, ecco. Quindi il volere pensare sarebbe molto facile, no? Invece è un problema complesso.
1: Anche se i territori fossero maggiormente controllati dalle forze dell'ordine, ci fosse più però, gente in giro, no, non so, male non farebbe.
2: Esclude l'altra. Io
1: sì,
2: sono convinto,
1: sì, esatto,
2: che la cosa non esclude l'altra.
1: Esattamente. No, sono ovviamente d'accordo. Allora, prima di mettere una canzone, io vorrei però ritornare al discorso della cittadinanza, che è stata evocata come una possibile misura. Dice: togliamo a questa persona la cittadinanza italiana. E nello stesso tempo, ecco, di nuovo torna l'idea che ci sono delle persone da noi che sono una minaccia potenziale. Salvo che Osama Shalabi, 56 anni, tra coloro che hanno contribuito a bloccare El Khoudry, da 30 anni vive in Italia ma non ha la cittadinanza. E a me viene in mente una persona che abbiamo conosciuto, Adelina, forse qualcuno se la ricorda ancora, che andava in televisione a combattere il crimine che portava le ragazze a prostituirsi. Lei per anni, decenni, senza cittadinanza, è morta dopo l'ennesima manifestazione a Roma in cui lei rivendicava il diritto ad avere la cittadinanza italiana che gli era negata e si è suicidata. Allora, questo problema della cittadinanza italiana. Quest'uomo che da 30 anni vive in Italia, è stato messo così, senza quasi en passant, vive in Italia ma non ha la cittadinanza. Come si fa a vivere 30 anni nel nostro paese e non avere la cittadinanza? Ne parliamo fra poco. Fabrizio Moro, sei tu, e poi torniamo a parlare su questi argomenti con Marco Romisch. Scontro a destra sui permessi di soggiorno, perché questa vicenda è stata quasi immediatamente utilizzata per sostenere l'opportunità di togliere la cittadinanza italiana, di, insomma, o comunque di porre il problema degli stranieri nel nostro paese, salvo che, lo abbiamo accennato prima nella canzone, due delle persone che hanno bloccato l'attentatore italiano di seconda generazione, uno si chiama Osama Shalabi, 56 anni, da 30 anni vive in Italia, non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano, è a Modena per un cantiere, e poi un altro
3: è il figlio, l'altro è il figlio.
1: Il tema della cittadinanza, tra l'altro, per noi è un tema particolarmente, ci sta a cuore, perché come ho accennato prima, noi abbiamo avuto un'amica, una collaboratrice di RWS, che ha fatto una campagna non solo con noi ma nei principali mezzi di comunicazione televisivi italiani, quindi su Mediaset, sulla Rai, è stata spesso intervistata, si chiamava Adelina, che non è riuscita ad avere la cittadinanza nonostante fosse una persona che assolutamente collaborava strettamente con i carabinieri, insomma non c'è stato verso, il muro di gomma che gli ha negato poi negli ultimi anni della sua vita, in cui si è trovata malata e sola, poi con il Covid senza la possibilità di accedere quelle risorse che venivano date alle persone in difficoltà, quindi lei è andata a Roma a protestare eccetera, finché si è tolta la vita. Allora, su questa storia della cittadinanza credo che ci sarebbe molto da riflettere. Io vorrei da Marco Romisch un commento, insomma, su queste cose, questi 30 anni che vive in Italia e non ha la cittadinanza.
2: Ma non si può sentire, ma fa tutta la differenza del mondo. Avere una cittadinanza vuol dire poter lavorare, studiare, avere diritti politici diciamo pieni, non dover dipendere da procedure burocratiche infinite, permessi, non avere difficoltà ad accedere a servizi, a lavori pubblici, a concorsi, cioè, ma io ragazzi, vuol dire sentirsi dentro ma mai completamente dentro, cioè sentirsi vivere con un senso di precarietà, sentirsi ospiti dopo una vita che uno magari paga le tasse, lavora, che è socialmente integrato, cioè considerarsi sempre stranieri in un posto dove magari conosci la lingua, partecipi alla quotidianità, è qualcosa che può effettivamente mandare fuori di testa, in senso. E poi, scusate, passatemi un attimo la provocazione, dunque quale sarebbe la proposta? Togliere la cittadinanza a questa persona e poi allora a questo punto la diamo a coloro che hanno soccorso i feriti? Cioè la cittadinanza diventa una sorta di premio o qualcosa che io ti tolgo se tu fai il cattivo? Cioè, ma vi rendete conto che è l'anticamera della barbarie? Ci sono dei casi specifici dove la legge prevede che questa cittadinanza venga tolta, ma fanno solo delle minacce serie contro lo Stato, affiliazioni terroristiche, cioè c'è qualcosa di molto più, cioè non può diventare la cittadinanza, purtroppo lo è stata per tanti anni, un tema di scontro, di propaganda per poter accattare 4 voti in più.
1: Ok.
2: Senti, interroghiamoci piuttosto su come fare un certo tipo di integrazione, su come dare veramente valore alla cittadinanza e come poter portare avanti un percorso che possa far sentire tutti chi ci vuole stare alle regole parte del sistema.
1: Allora, diciamo poi, per guardare l'altra faccia della medaglia, Gabrielli sulla Stampa del 16 maggio scorso, basta ipocrisie, la prima causa dell'insicurezza è la mancata gestione dell'immigrazione. Per il prefetto il primo errore è liquidare il tema della paura come una semplice percezione. Lui dice: bandirei dal linguaggio pubblico l'espressione percezione di sicurezza o insicurezza. Cioè lui dice, insomma, non è inutile nascondersi dietro un dito, ci sono dei problemi, e sostanzialmente in questo articolo dice: quando si prevede con il decreto flussi l'ingresso di 450.000 persone in 3 anni, che prospettiva avranno queste persone? Quale possibilità reale di costruire un percorso compatibile con le aspettative del nostro paese? E poi si avventura in un tema molto scivoloso sul piano religioso. Lui dice sì all'Islam religioso, no all'Islam politico, che è un bello slogan. Ma poi però che cosa significa esattamente? Vabbè, sentiamo Marco.
2: Ma le due cose non si escludono, cioè nel senso anche a livello europeo c'è tutto un dibattito su questo, su come organizzare i flussi migratori, cosa permettere, cosa non permettere, come ridistribuire, come far sì che l'arrivo di una persona non sia l'approdo verso qualcosa di inconsistente, ma ci sia tutto un percorso, un seguito. Cioè ha ragione Gabrielli quando dice che bisogna rivedere questo e che non bisogna far finta che il problema non esiste o che il tema non esista. Però questo, stiamo parlando invece di tutt'altro in queste 24 ore, stiamo parlando di sciacallaggio, cioè sono cose molto diverse, non possiamo continuare a pensarla in modo binario, bianco o nero, o sei d'accordo a far sì che tutti possano entrare in qualsiasi modo, senza regole, fare quello che vogliono, oppure sei un... cioè non funziona così, e non funziona neanche, a maggior ragione se lo leghiamo ai fatti di Modena.
1: Poi l'ex prefetto dice, insomma, qui nel frattempo si è tolto persino i corsi di italiano per le persone che vengono accolte nei centri, no? Dice qui non ci siamo, insomma, non stiamo facendo...
3: Poi c'è il problema in Albania, no? Dove il ministro albanese ha detto che da 2030 non ci potrà più essere, perché se entrano nella comunità europea... E quell'altro l'ha smentito, ma
1: vabbè, quindi c'è, regna il caos, la confusione. È un problemone, voglio dire, non è uno di quei problemi, sono anzi problemi di tipo epocale, questo, no? Le migrazioni. Quindi chiunque vada al governo, diciamo, si confronta con un problema complicato. Certo, però non si può andare per slogan. Su questo siamo d'accordo, almeno su questo. Cioè, no.
2: Ma siamo d'accordo, e soprattutto quando si va a selezionare una classe dirigente, sia essa di sinistra, di destra, di centro, non mi interessa. Selezionateli con criterio, cioè selezionate persone responsabili che abbiano fatto qualcosa nella vita, che abbiano un'idea, che abbiano un senso di responsabilità, non quelli che con un fuoco d'artificio riescono ad avere mille preferenze in più, perché sennò questo paese, come tanti paesi dell'Europa, sarà risucchiato in un vortice che questo mondo ormai ci fa vedere di essere capace sotto tutti i punti di vista.
1: Vabbè. Allora, raccogliete l'appello di Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia.
2: Non se ne può più. Okay, non se ne può più.
1: Grazie Marco, allora risentirci.
2: Grazie
1: presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie mille. Abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, attento osservatore della situazione in nostro paese sul piano politico, ma non solo, anche sul piano del volontariato, della legalità. Ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, vogliamo iniziare con te con una riflessione che abbiamo già fatto in apertura, ma ci piace anche raccogliere il tuo parere. A volte si parla di fallimento dell'integrazione e si fanno questi discorsi a partire dalle situazioni di tragedia, a volte come è successo a Modena. Poi in realtà scopriamo che probabilmente la vicenda non ha niente a che fare con l'integrazione, ma con altre questioni. Però è utile interrogarsi.
4: Intanto da Modena abbiamo due grandi lezioni. Una prima sociale, vera, reale. Il disagio non è l'immigrato, ma chi ha problemi legati al disagio psichico, al disagio mentale, alla sofferenza psichica. Questo è un problema serio, diffuso, trasversale, che non guarda in faccia nessuno, né immigrati e non immigrati, italiani, ricchi e poveri. È un problema serissimo, è un male oscuro che attanaglia la società moderna di oggi, ed è un problema che bisogna imparare ad affrontare, essere educati a capire per tempo questo disagio e avere dei servizi sanitari e sociali in grado di poter affrontare un male profondo che dilania le coscienze e che può portare anche ai disastri che abbiamo visto a Modena. Una seconda lezione importante è che la politica non deve mai strumentalizzare, perché poi fa anche delle figuracce, visto che non c'entra niente il ruolo dell'immigrazione lì a Modena, e visto che anche due egiziani hanno saputo immobilizzare e impedire che quella persona così sofferente di disagio psichico potesse continuare a fare quello che ha fatto di inaudito, di intollerabile e di ingiustificabile. Quindi questa è una grande lezione. Mentre sul tema dell'immigrazione dobbiamo anche qui dirci due grandi verità, quelle che scavano dentro e che sono libere dall'uso politico strumentale bieco. Il mondo oggi ha troppe disuguaglianze. Io lo dico spesso ai giovani: abbiamo impoverito una parte del pianeta, il sud del mondo, e poi lo colpiamo quando quella parte del sud del mondo viene da noi in cerca di lavoro. e così non va bene. Quindi bisogna avere realmente in questo particolare momento la capacità di seguire chi ci sta indicando un'altra strada. Basta con le armi. Basterebbe solo limitare del 15-20% la spesa militare nel mondo per eliminare moltissime delle cause di povertà. La seconda grande verità è che quando questi qui vengono nei paesi occidentali, dobbiamo sapere che ne abbiamo bisogno, ne possiamo fare a meno, per cui dobbiamo trattarli come dei normali cittadini. Devono essere ben inclusi, ben integrati, e questo va fatto con politiche sociali di welfare che oggi non ci possiamo permettere. Sapete perché? Perché ancora una volta stiamo distribuendo le risorse verso la spesa militare.
1: Ecco, e questo introduce l'altro tema, e con questo poi concluderemo la breve conversazione con Giuseppe Lumia. Nei giorni scorsi abbiamo sentito l'appello di Draghi, dice: siamo soli, ma siamo insieme. Innanzitutto è un richiamo al senso di responsabilità per quel che riguarda i temi della sicurezza e della difesa, e praticamente a distanza di poche ore c'era l'appello del Papa alla Sapienza di Roma, in cui diceva: non mi venite a dire che il super riarmo dell'Europa in questo momento è un fattore legato alla, alla sicurezza e alla difesa. Quasi due tesi che si contrapponevano casualmente, però insomma l'opinione pubblica è stata confrontata da queste due prospettive diverse. Giuseppe Lumia, tu che sei un politico, penso, ma sei anche legato ai temi della valori della fede, vediamo un poco.
4: Penso che ci sia una verità in entrambi. Allora, che l'Europa in questo momento deve capire che deve trasformarsi e diventare Europa federale, Stati Uniti d'Europa, è una verità. E questo va fatto perché era il sogno di Ventotene, il sogno degli antifascisti, era il sogno di Churchill, era il sogno di Einaudi, era il sogno degli statisti del dopoguerra, era il sogno di Spinelli, era il sogno di chi pensava dopo la guerra mondiale a un altro orizzonte per l'Europa. Si è fatto solo un tratto di strada, diciamo al 40% di questo cammino, manca l'altro 60%, e questo va fatto per ragioni di sicurezza, per ragioni economiche, sì, ma io ci aggiungerei anche per motivi sociali, per il welfare, per le grandi sfide interne ed esterne che dobbiamo affrontare. C'è una seconda, ecco, passiamo al Papa, dice anche lui una verità, perché se dovessimo riarmarci paese per paese, come ci chiede oggi Trump e come l'Europa sta facendo, avremmo un'Europa distrutta, sarebbe bombardata socialmente, non reggerebbe più il suo welfare, dovremmo chiudere la sanità pubblica, la scuola pubblica, le politiche sociali, lo Stato verrebbe distrutturato e avremmo una crisi sociale senza precedenti, perché il 5% del PIL per ogni singolo paese ci darebbe questo risultato che dicevo prima. Ma c'è anche, per chi lo guarda da un punto di vista dei fatti, un risultato pessimo: 27 paesi armati che spendono il 5% del PIL, che fanno danni incalcolabili a welfare, all'economia, alle nuove generazioni, non darebbero nessun risultato in termini di sicurezza. Quindi, ecco, ha ragione qui il Papa, basterebbe avere un solo esercito, spenderemmo meno di quello che spendiamo oggi, risparmieremmo 1.500 miliardi, dicono gli esperti, di euro l'anno, e potremmo avere un giusto, equilibrato sistema di sicurezza europeo. Quindi no a 27 meccanismi di riarmo europei, sì a un solo meccanismo europeo di sicurezza, perché quello che dice il Papa è profondamente vero: quella strada è una strada buia che porta l'Europa alla distruzione, all'autodistruzione.
1: Allora, grazie davvero a Giuseppe Lumia, poi su questi temi ci interrogheremo ancora con altri ospiti, ma intanto grazie per queste riflessioni, a presto qui su RWS, grazie mille Giuseppe Lumia.
4: A presto, a presto. Grazie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 3. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La riflessione è a cura di Stefano Bonavolta. In cosa ti vanti? In che cosa riponi la tua fiducia? Se è nell'opera della carne, allora la tua speranza è destinata ad essere delusa. Per opera della carne si intende l'insieme di tutte quelle azioni rituali o anche morali che cercano di guadagnarsi la salvezza mediante l'ubbidienza. Non solo, anche tutte quelle condizioni ereditate. Si pensi ad esempio a Paolo, che era giudeo della tribù di Beniamino. Tutto ciò che sei umanamente, alto, magro, di famiglia nobile, italiano, straniero, o tutto ciò che fai nella carne, quindi la religiosità, non producono nulla di eterno. La fiducia deve essere in Cristo. In Cristo ereditiamo la condizione di figli ubbidienti ed è in Cristo che troviamo la forza di vivere ubbidendo. La mia fiducia per il mio incontro con Dio non è nelle condizioni che ho ereditato, né nell'opera della mia carne espressa in ritualità e ubbidienza. Piuttosto in Cristo, nella sua grazia e nella sua opera in me. Perciò, qual è il tuo vanto?

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E ancora Salmo 51, versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Il virus più temibile. La parola virus è apparsa circa 2 secoli fa nel vocabolario della biologia e della medicina. Ora la troviamo in quello dell'informatica. Indica un piccolissimo elemento che si introduce in un essere vivente o in un computer e riesce a deteriorarlo, modificando dall'interno le sue funzioni vitali. Ma ne esiste uno molto più pericoloso del virus Ebola o di quello del Covid-19, molto più devastante, molto più efficace. Intendiamo parlare di quello denunciato dalla Bibbia e che infetta ogni essere umano, volente o nolente: il peccato. Questo virus mortale ha contaminato Adamo ed Eva, i nostri primi genitori, ed ha infettato tutta l'umanità, una generazione dopo l'altra. Ogni essere umano ne è colpito e può vederne molteplici sintomi nella sua vita stessa. Alcuni di questi possono sembrare benigni, come la bugia, lo scherno, la gelosia. Altri sembrano più gravi, il furto, l'omicidio, la corruzione morale. Ma hanno tutti la stessa origine e portano alla stessa fine fatale: la morte. La morte distrugge il corpo, ma l'anima sussiste davanti a Dio, e chi non ha creduto a Dio subirà la morte seconda, come scritto in Apocalisse capitolo 20 versetto 14, ossia l'allontanamento eterno da Lui. Dio ama gli uomini. Ha dato loro l'unico rimedio efficace per sfuggire al giudizio della morte seconda. Questo rimedio è il prezioso sangue di Cristo, versato sulla croce, che ci purifica da ogni peccato e ci dà la vita eterna. Prima Pietro capitolo 1 versetto 19 e Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, e ancora una volta siamo insieme. È il 25 maggio e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 6, il verso 46. Questo verso fa parte del discorso di Gesù sulla montagna, anche se Luca lo colloca in una zona pianeggiante. C'è una grande folla che proviene dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone. Tutti volevano ascoltare Gesù, che indicava una nuova etica di comportamento per tutti quelli che volevano abbracciare la fede in Lui. Per questo motivo Gesù denuncia l'incoerenza fra la fede che alcuni dicevano di avere e la loro reale condotta. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore?» E questo termine, per di più ripetuto due volte, indicava una sorta di invocazione di appartenenza. A quel tempo il territorio era occupato dai Romani e il termine Signore si usava solo per l'imperatore o per le divinità, quindi usarlo per Gesù significa riconoscerne l'autorità. «Ma allora, diceva Gesù, se mi riconoscete come Signore, perché non obbedite?» Era quasi un'invocazione all'applicazione pratica della fede nella vita quotidiana. Infatti molti lo acclamavano e cercavano miracoli, lo chiamavano maestro oppure signore, ma non tutti erano disposti a cambiare abitudini secondo il modello che Gesù indicava. Sicuramente era un periodo di grande fermento religioso, anche appesantito dall'occupazione dei Romani, che avevano portato in quei luoghi altri idoli, altri dei, nonché una forte pressione. Ma oggi non siamo nelle stesse condizioni della gente di quel tempo? Molti si accostano alla fede per convenienza, altri sembrano convinti e zelanti, ma quanti sono quelli che con coerenza vivono la fede applicandola a tutte le aree della vita? Non c'è una fede per casa e una per la domenica, perché Dio è Signore sempre, anche quando ci nascondiamo dietro il dito delle apparenze. Quindi rispondiamo anche noi con sincerità alla domanda di Gesù, che ci dice così: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?»
2: Andiamo a leggere la riflessione. Il titolo di oggi è «Da un orecchio all'altro». Ho sentito molte volte mia madre ripetermi: «Quello che ti ho detto ti è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro». Non ho mai capito fino in fondo cosa volesse dire, fino a quando non sono diventata mamma anch'io. La parola obbedienza deriva dal latino ob audire, che significa colui che ascolta. Obbedire è più che sentire, è ascoltare attentamente e agire. La vera obbedienza passa per la decisione di eseguire ciò che ci è stato chiesto, anche se non ci piace, se non lo capiamo o non siamo d'accordo. Lo stesso accade con la volontà di Dio. Non peccare, scegliere di non fare o non dire qualcosa che va contro la volontà di Dio e i suoi principi, passa per una decisione, non per un sentimento. Perdonare chi ti ha fatto del male è una decisione necessaria per la tua libertà. Essere fedele al tuo coniuge è decidere di amare, salvare e proteggere la tua famiglia. E potremmo continuare così a lungo. Non possiamo invocare il nome del Signore e poi fare ciò che vogliamo o pensiamo sia meglio. Caro amico e cara amica, se desideriamo veramente che la nostra vita sia salda, invochiamo il Signore e siamo determinati a obbedirgli, mettendo in pratica tutto ciò che ci dice nella sua parola, senza farlo scivolare da un orecchio all'altro. Ubbidire alla volontà del Signore ci renderà forti e darà sicurezza al nostro cammino quotidiano. Che Dio ci aiuti ad essere facitori e non solo dei semplici ascoltatori della sua parola. Benedizioni abbondanti sulla tua giornata.
3: Possiamo ingannare chiunque, ma non Dio. Lui sa che tra il nostro modo di dire e fare c'è un abisso. Possiamo innalzare bellissime preghiere sotto l'effetto delle emozioni e poi non riuscire a mantenere la coerenza per metterle in pratica. Ricordo quando, fresco di conversione, pieno di zelo, mi appartavo nella pausa di lavoro e guardando il cielo dicevo: «Signore, ti voglio servire con tutto il cuore». L'intenzione c'era, ma la consapevolezza dell'impegno era ancora molto fragile e tipica dei bambini. Solo qualche anno dopo ho realizzato cosa significasse, da credente, affrontare il mondo andando controcorrente e per questo essere giudicato e non piacere. La Bibbia dice: chi è amico del mondo è nemico di Dio, come dire, il mondo non ha ricevuto lo Spirito di Dio. Cieli e terra, argomentazioni, filosofie, tutto ciò che viene dalla mente umana passeranno, la parola di Dio non passerà mai. Lasciatemi passare questa citazione ampliata delle Scritture. Dio cerca veri adoratori e si rivela nella verità. Non è interessato ad adulatori compiacenti, non ha bisogno di ammiratori che lo lodano e poi non ubbidiscono, ma discepoli che dimorano nella sua parola. Chiamarlo Signore significa sottomettersi e lasciargli la guida della nostra vita. Se Lui è il Signore, la sua volontà deve andare avanti, mentre la nostra deve fare un passo indietro. Più avanti, dopo il verso di Luca 6, Gesù parla della famosa parabola dell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. E più che mai la roccia è obbedienza. Non è solo ascoltare, ma mettere in pratica. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: E parliamo di Bibbia Expo e lo facciamo col pastore avventista Daniele Benini. Benvenuto Daniele.
2: Ben ritrovati a chi ascolta RWS. Ciao, buongiorno Daniela.
1: Allora Daniele, la Bibbia Expo è praticamente una mostra itinerante e tu sei anche itinerante perché ti sposti anche tu con la mostra e spesso vai nei luoghi dove la mostra viene esposta per dare una mano, perché comunque tu conosci un po' la storia della Bibbia Expo. Ci vuoi dire qualcosa rispetto alla Bibbia Expo, quindi che cos'è, da chi viene diciamo promossa e perché è nata questa idea, da dove è nata questa idea?
2: L'idea nasce in Spagna nel 2014-2015 da parte di un pastore che riflettendo sul bisogno di poter condividere il testo sacro con gli abitanti della città, della sua chiesa, mette a punto questa idea, costruire degli oggetti, costruire e realizzare quindi varie tappe per poter cercare di raccogliere in alcune tappe alcuni dei tanti episodi o dei tanti insegnamenti che la Bibbia contiene. Quindi è nata la Bibbia Expo da questa idea, visualizzare il racconto biblico per l'uomo del XXI secolo.
1: E chi la promuove? Perché comunque credo che ci siano anche delle spese, perché trasportare tutto questo materiale sono veramente tante bellissime cose, di città in città.
2: Allora, la Bibbia Expo è un progetto della Chiesa Adventista in Italia e questo museo, questo piccolo museo itinerante viaggia dal nord al sud durante l'anno, generalmente in primavera e in Sicilia o al sud, e in autunno è al centro o al nord Italia. È stato anche all'estero più di una volta, a Lugano, ci sarà anche l'anno prossimo, e le spese di viaggio sono a carico della Chiesa nazionale, mentre la Chiesa locale deve farsi carico di quelle che sono le varie attività di promozione e le varie pubblicazioni che poi vuole mettere a disposizione dei visitatori, deve farsi carico di queste spese per poter offrire a chi la visita, oltre a una rivista che è un pochettino un percorso scritturale sulla Bibbia Expo, offrire anche altro materiale, perché l'intento della Bibbia Expo è sensibilizzare, incuriosire, entusiasmare le persone per poter offrire a chi la visita, oltre a una rivista che è un pochettino un percorso scritturale sulla Bibbia Expo, offrire anche altro materiale, perché l'intento della Bibbia Expo

0: Gli arredi del santuario da vedere, la statua di Daniele, l'arca di Noè, quindi capire quello che abbiamo letto tante volte nella Bibbia, capire come poteva essere quest'arca, non solo per i bambini, affascinante, ma anche per gli adulti. Nel tuo giro, vai sempre in ogni postazione, quindi in ogni chiesa o qualcuna la salti? Quindi qual è la tua esperienza in questo giro d'Italia?
1: No, diciamo che io in tutte non posso andare perché mi occupo anche di altre attività come pastore qui nella zona di Roma. Però diciamo che nella mia esperienza e la Bibbia Expo è in Italia dal 2018, sono alcune decine di Bibbia Expo che io ho già avuto occasione di collaborare sia per la formazione sia nel montaggio sia anche nella realizzazione. La mia esperienza è di incontrare diverse persone, dal più giovane al più anziano, dalla persona più colta alla persona più semplice, che comunque in questo percorso resta affascinato per la riproduzione di questi oggetti e soprattutto per questo numero di circa 80 Bibbie in tantissime lingue attuali, che dà un'idea di quanto la Bibbia sia comunque diffusa, anche se spesso è ancora poco conosciuta.
0: Sappiamo che la Bibbia appunto è il libro più stampato, acquistato e diffuso nell'intera storia umana, però non sempre questa Bibbia viene letta, a volte diventa un libro nella nostra biblioteca, però sai che negli ultimi anni si sono prodotti dei film che hanno la Bibbia come centro e questi film hanno avuto un successo particolare come The Chosen, ma anche il documentario su Mosè che era su Netflix. Ha avuto veramente tante persone che l'hanno visto, l'hanno rivisto e l'hanno pubblicizzato. Quindi c'è un interesse per la Bibbia, almeno non magari per la Bibbia cartacea, ma qualcosa di cui la Bibbia parla. A te risulta nel tuo viaggiare?
1: C'è sicuramente una sete di spiritualità, c'è meno interesse per la religione, per quello che è istituzione, ma c'è sicuramente sete di spiritualità perché noi siamo anche, lasciami l'affermazione, siamo anche animali spirituali, abbiamo bisogno di vivere in questa dimensione. E la Bibbia è, a nostro avviso, come cristiani, il libro sacro per eccellenza che ci aiuta a coltivare, a crescere o a dare senso alla nostra dimensione spirituale. Ci sono anche altri libri che oggi sono molto diffusi nel mondo della spiritualità, che fanno riferimento a religioni orientali, ma per noi cristiani la Bibbia, Nuovo Testamento e Antico Testamento, resta comunque il libro per eccellenza che ci vuole rivelare Dio e ci vuole dare il senso di questa presenza, di questo viaggio che Dio fa con l'uomo, ma che noi possiamo fare con lui.
0: La Bibbia Expo in Sicilia ha avuto diverse tappe. Io posso raccontare per esperienza la tappa di Catania, che è la tappa che ho vissuto, che si è conclusa proprio ieri sera, quindi venerdì, sabato e domenica, nella comunità ventista di Catania, proprio c'è stata questa mostra. Quindi abbiamo aperto la nostra chiesa a questa bellissima mostra. E ho avuto modo di poter vedere delle persone che ascoltano RVS. Quando io ho accolto delle persone, detto, sono Daniela, qualcuno mi ha chiesto: ma Daniela della radio? Ho detto sì, quindi ci sono state diverse persone che ascoltano la radio, di cui non sapevamo nulla perché non hanno mai chiamato e che ascoltano la radio, che la seguono. E addirittura è venuto un corsista dei corsi che spesso noi pubblicizziamo, La Voce della Speranza, di cui si occupa Silvia Vadi, da Gela, quindi ha voluto, ecco, partire da Gela per venire a Catania per assistere a questa Bibbia Expo. Ciò che mi ha lasciato abbastanza soddisfatta è che sono molte le persone che conoscono dettagli della Bibbia, dettagli sull'arca dell'Alleanza, dettagli sull'arca di Noè, sulla statua di Daniele. Quindi sono stata piacevolmente coinvolta e anche contenta di vedere che ci sono giovani. C'era un giovane che sapeva tante cose, che interloquiva con me proprio nei dettagli. E anche i bambini sono stati molto contenti. Poi all'interno della mostra c'è quella bibbietta microscopica. Nessuno crede che in quella Bibbia piccolissima ci sia tutta la Bibbia. Poi portarla dove c'è un microscopio e vedere le pagine, le persone hanno fatto le foto perché sono rimaste proprio meravigliate di quel piccolo quel piccolo libretto che conteneva tutta la Bibbia. Quindi c'è ancora desiderio di conoscere, di approfondire, e affascina. Le persone ascoltavano con

0: molto interesse sia chi era già con una certa conoscenza, chi invece magari non aveva tutti quei dettagli, ed era molto molto contento. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Ritorniamo a parlare di Bibbia Expo, questa esposizione della Bibbia che cammina, è itinerante, fa il giro d'Italia, e in questo periodo è stata in Sicilia, e fra poco cosa farà? Supererà lo stretto per varcare quelle che sono le strade della penisola. Per arrivare dove, Daniele, la prossima tappa?
1: Allora, la prossima tappa sarà a Forlì, nella piazza principale, poi andrà a Cesena, poi andrà a Milano e Pavia. Però volevo dire una cosa in rapporto a questo amico di Gela.
0: Sì.
1: Noi avevamo in programma di fare la Bibbia Expo anche a Gela, era già pianificata, avevamo già ottenuto il nulla osta di una scuola che ci dava una bellissima palestra. Poi purtroppo la frana di Niscemi ha coinvolto la comunità di Niscemi, che avrebbe dovuto collaborare su Gela per poter fare un lavoro di assistenza come ADRA per diverse settimane, e quel progetto quindi è saltato, perché doveva essere fatta prima a Niscemi e poi a Gela nel mese di aprile. Quindi comunque l'anno prossimo è già in calendario. Speriamo che l'amico che è venuto a Gela ci possa essere di supporto per il progetto che sarà fatto a Gela il prossimo anno nel mese di aprile.
0: Beh, speriamo proprio che sia così, perché chi è venuto comunque è rimasto molto entusiasta, quindi speriamo che riporti questo amici e parenti che possono essere presenti nelle prossime edizioni. Una delle tappe che è nuova, credo, in questa mostra quest'anno è stata la stanza dei profumi. Una stanza che è piaciuta tanto perché, ecco, parlava da sola. Entrando in quella stanza c'erano tanti di quei profumi, quindi parlava dei profumi della Bibbia, faceva vedere anche dei manoscritti, dei pezzi di pergamena, insomma come si scriveva un tempo, e poi dall'altro lato c'erano questi profumi, queste pietre preziose. È arrivata in questo momento Elena, benvenuta Elena.
2: Buongiorno,
0: il traffico ti
2: ha
0: fermata, però tu sei arrivata lo stesso.
2: Sì.
0: Anche Elena ha partecipato alla mostra,
2: Daniela.
0: Si è fatta una bella foto con naturalmente la statua di Daniele.
2: Si è messa. Sì, infatti.
0: Quindi c'è questa stanza dei profumi, è molto, diciamo, molto attraente. Tanti hanno fatto delle foto e hanno voluto anche diciamo odorare i vari profumi. Molti sono andati al nardo perché si è pensato a quel profumo che la donna aveva utilizzato per Gesù, no?
2: Sì.
0: Per i piedi di Gesù. Quindi tu ti voglio sentire come questo profumo così speciale.
2: Mm-hmm.
0: E quindi è stato molto coinvolgente. A chi è venuta l'idea di fare questa stanza, di realizzare quindi un'altra postazione, un po' più forse da esperienziale, no? Perché proprio tocchi, odori.
1: È nata nella comunità di Bologna perché c'era una sorella che è amante dei profumi e un fratello che raccoglie pietre preziose, perché entrambi questi due elementi sono due elementi che troviamo, come dicevi tu giustamente tu, nella Bibbia, e che ci aiutano a comprendere quanto il nostro Dio è anche il Dio delle cose belle e delle cose profumate, delle cose che hanno valore. E noi abbiamo un valore per Dio. L'idea delle pietre preziose che si trovavano sul petto del sommo sacerdote dando l'idea di quanto noi siamo importanti e preziosi per Dio.
0: Elena, ci racconti un po' la tua esperienza, visto che sei qui, anche tu hai fatto il percorso,
2: sì.
0: E poi ieri sono arrivati due ragazzi, amici di tuo figlio, che sono venuti a vedere,
2: sì,
0: la
2: abbiamo
0: mostra.
2: Cercato di fare più pubblicità possibile, nel senso,
0: allora,
2: che è una
0: come
2: bellissima
0: ti è sembrata?
2: Esperienza.
0: Come ti è sembrata questa esperienza?
2: Mi è piaciuta a tutti, come dicevi tu, anche a questi ragazzi, a questo gruppo di giovani che è venuto a trovarvi. È comunque sempre entusiasmante, nel senso che io mi entro, no? in ogni parte della mostra, che, come dicevi tu, è un po' ritornare indietro nel tempo. E la cosa bellissima è percorrere ogni tappa e vedere come Dio si prendeva comunque sempre cura del suo popolo, era sempre lì presente, anche quando erano un po' ribelli, anche quando dicevano non ascoltavano, non erano obbedienti, però il Signore voleva stare sempre con loro, alla loro presenza.
0: Tu riferisci alla tappa in cui c'è il tabernacolo, la tenda,
2: sì,
0: dell'incontro.
2: Infatti, mm-hmm, perché ci sono varie tappe, quindi mi sono soffermata di più lì, parlando con le sorelle, che gentilissime, dolcissime, di cui le saluto, Anna, eccetera, eccetera.
0: Quindi le guide
2: che erano lì con noi, insomma, ci hanno fatto percorrere questo momento così bello, particolare. e lì ho rivissuto, ho detto: Signore, tu sei stato sempre fedele con il tuo popolo, nel senso la tua presenza era sempre lì in mezzo a loro e volevi stare con loro, pur sapendo quanto erano ribelli, di collo duro, però tu sei stato sempre qui e tuttora, no? Tutt'oggi è così. Quindi bella, bellissima mostra, spero che anche magari il prossimo anno si potrà rifare, chissà.
0: Speriamo di sì, perché se arriverà Gela, quando arriverà in Sicilia, noi saremo lì, infatti, per poter accogliere nuovamente questa mostra. Daniele, fuori onde mi dicevi che ci sarà in questa, diciamo, questa tappa di Forlì, ci saranno cose nuove, quindi diciamo qualcosa, invitiamo quanti si trovano a Forlì, Cesena, poi dicevi Milano, e poi qual è l'altra tappa?
1: Allora, prima va il prossimo weekend, perché oggi alle 11 la Bibbia Expo parte da Catania e sarà scaricata mercoledì mattina alle 10 a Forlì, quindi sarà giovedì, venerdì, sabato e domenica a Forlì, in piazza Saffi, accanto alla chiesa di San Mercuriale, in uno spazio aperto, ma chiuso, cioè aperto, nel senso aperto al pubblico. Poi andrà in piazza delle Poste in centro a Cesena il weekend successivo, e sarà gli ultimi due settimane di giugno, l'ultima settimana di giugno sarà invece a Milano e Pavia, però a Milano e Pavia ancora non conosco i luoghi,
0: magari poi strada facendo diremo quest'altro dettaglio. Quindi chi volesse, chi fosse interessato, segni queste date, perché può darsi che sia vicino a voi o comunque che non dobbiate spostarvi tanto. C'è un sito di riferimento dove le persone potrebbero andare, per
1: bibespo.it.
0: Ok, quindi molto facile, bibespo.it, così potete sapere le varie tappe che, diciamo, sono state presentate, sono state già pianificate. Quindi nella Bibespo che ci sarà, avremo una novità. Qual è questa novità? Possiamo dirla in anteprima?
1: La novità sarà un torchio costruito nella sua dimensione reali, attraverso il quale saranno stampati dei fogli di una pagina della Bibbia, e questo torchio, prima dell'invenzione della stampa di Gutenberg con i caratteri mobili, era tipico della riproduzione dei libri nel tempo del Medioevo. Quindi sarà qualcosa di caratteristico che anche i visitatori potranno vedere, toccare e anche provare. Oltre a scrivere il proprio nome in ebraico, come dicevi poco fa tu, ci sarà la possibilità di vedere come noi oggi, che viviamo nel mondo digitale, dobbiamo prendere atto che siamo arrivati qui perché siamo passati dalla tradizione orale alla tradizione scritta, e oggi siamo nel mondo digitale. Tutto questo è un processo, è un progresso, è un percorso che viviamo noi del XXI secolo.
0: E chissà cosa accadrà fra qualche anno, perché Daniele, abbiamo impiegato tanto tempo prima di arrivare alla stampa di Gutenberg, ma poi ci sono fatti i passi da gigante. Chissà cosa ci sarà fra qualche anno e che tipo di mostra potremo fare, quali altre cose potremo esporre.
1: Stiamo già lavorando per una Bibbia Expo virtuale che permetterebbe di entrare, rimanendo a casa propria, e di visitare ambienti, location, spazi dell'Antico e del Nuovo Testamento. È un grosso lavoro di traduzione che stiamo facendo, perché i nostri amici spagnoli l'hanno già fatto, però questo non toglierà, secondo me, nulla alla bellezza di poter
0: toccare, vedere,
1: vedere e anche, dico io, sniffare i profumi che ci danno il senso del valore delle cose di quel tempo.
0: Grazie Daniele, alla prossima.
2: Grazie.
1: A risentirci, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì e ben ritrovati. Se è la prima volta che sei con noi, io sono Maria, piacere di conoscerti. Ti dico solo questo. Oggi è il giorno della salvezza. Della salvezza di chiunque ascolti e segua le indicazioni del libro più letto. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche in questa settimana, che mi auguro passeremo insieme, possiamo proseguire nella lettura del libro di Geremia. Nel capitolo 16 considereremo come la situazione sia diventata sempre più difficile per la nazione di Giuda, la quale è ormai arrivata alla sua fine. Per quanto ne posso sapere, questo periodo si colloca a 10 anni dalla distruzione di Gerusalemme e il tema centrale che in esso viene trattato è la proibizione rivolta a Geremia da parte del Signore di sposarsi, come ci è detto nei primi 4 versetti, che ora andiamo subito a leggere. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura. Serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Dio rivela a Geremia l'orrore che sta per accadere e gli dice di non sposarsi per una ragione abbastanza ovvia. Infatti, se leggiamo il Salmo 137, scritto dopo la deportazione in Babilonia, possiamo vedere il triste destino dei bambini. Negli ultimi 2 versetti, ove si predice la distruzione di Babilonia, ci è detto che ai loro piccoli verrà fatto quello che è stato inferto ai bambini di Giuda. Leggiamo infatti: figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Abbiamo letto dal Salmo 137, versetti 8 e 9. Queste sono parole terribili, non è vero? Ma quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme, i conquistatori presero i bambini piccoli, li uccisero sbattendogli violentemente le loro teste sulle pietre. La crudeltà del cuore umano non è cambiata, amici. Basti pensare quanto avviene in un'epoca moderna come la nostra, a quanti bambini sono violentati. In questo modo il Signore voleva risparmiare a Geremia una simile angoscia. A volte ci sono circostanze in cui è preferibile non mettere al mondo dei figli. Spesso penso ai tempi in cui viviamo, penso ai bambini e mi si riempiono gli occhi di lacrime, perché mi rendo conto che essi vivono e vivranno in tempi difficili. E prego il Signore che li protegga con la sua grazia.

0: I versetti che seguono ci dicono come il Signore parli a Geremia, dicendogli di non affliggersi per gli eventi funesti che stanno per avvenire al popolo di Israele, perché esse sono la causa della loro infedeltà. Leggiamo i versetti dal 5 al 18 di Geremia, capitolo 16. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli. Perché dice il Signore: io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro. Nessuno si farà incisione addosso o si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto per consolarli di un morto, non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre. Allo stesso modo, non entrare in nessuna casa di convito per sederti con loro a mangiare e a bere. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io farò cessare in questo luogo, davanti ai vostri occhi, ai giorni vostri, il grido di gioia, il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Perciò io vi caccerò da questo paese, in un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto. Là servirete giorno e notte altri dei, perché io non vi farò grazia. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri paesi nei quali li aveva scacciati. Io li ricondurrò nel loro paese, che avevo dato ai loro padri. Ecco, io mando un gran numero di pescatori a pescarli, dice il Signore. Inoltre manderò gran numero di cacciatori a dar loro caccia sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce, poiché i miei occhi sono su tutte le loro vie. Esse non sono nascoste davanti alla mia faccia, la loro iniquità non rimane occulta ai miei occhi. Prima darò loro una doppia retribuzione per la loro iniquità e per il loro peccato, perché hanno profanato il mio paese con quei cadaveri che sono i loro idoli ripugnanti. Mi hanno riempito la mia eredità delle loro abominazioni. Queste furono le conseguenze della infedeltà del popolo al quale Dio aveva ripetutamente parlato, ma nessuno lo aveva ascoltato. Oggi più che mai viviamo nell'era del materialismo. E poiché l'uomo non può vivere senza la sua parte di sogni, gli vengono presentati tutti gli spettacoli immaginabili, in stadi sempre più giganteschi o davanti alla televisione, così che egli può seguire tutto quello che capita nel mondo. Nel frattempo, Dio è dimenticato e con lui pure le minacce e giudizi di cui parla la Bibbia che incombono sulla nostra società. Per questo, amico, amica, il mio desiderio è che non sia trascinato anche tu dalla frenesia di questo mondo e che tu non possa rimanere sordo alla voce di Dio che in questo momento ti sta chiamando al pentimento, alla fede in Cristo Gesù come tuo personale salvatore. Egli ti dice: oggi è ancora il giorno della salvezza, ma ricorda che domani sarà quello del giudizio. Questo non te lo sto dicendo per spaventarti, ma perché ti vogliamo bene e desideriamo la tua salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora i successivi versetti, dal 19 al 21, del nostro capitolo 16 di Geremia, versetti che ci parlano anche della sua grande misericordia. Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giovano a nulla. L'uomo dovrebbe farsi degli dèi, ma già essi non sono dèi. Perciò ecco, io farò loro conoscere questa volta, farò loro conoscere la mia mano, la mia potenza. Sapranno che il mio nome è il Signore. Abbiamo letto i versetti 19, 20 e 21. E qui troviamo uno sprazzo di luce in mezzo a questo periodo buio della storia di Giuda. È come se egli potesse vedere nel futuro, attraverso il tunnel tenebroso, e alla fine scorgere una luce. È interessante che questo tema ricorra attraverso tutti gli scritti dei profeti. Infatti, non si verificava mai così tanto buio al punto che i profeti non potessero vedere la luce che sarebbe sorta. E spesso succedeva che più la notte diventava tenebrosa e più appariva brillante la luce che il Signore faceva conoscere nella sua grazia. Il Signore sta dicendo che sta arrivando il giorno in cui Egli li avrebbe fatti ritornare dalla prigionia alle loro case, nel loro paese. È mia opinione personale che il Signore voglia insegnarci che Egli è sovrano e che quando si farà conoscere, temo che sarà un evento imponente per il quale molti tremeranno, mentre altri saranno felici di vederlo. Tu, amica, amico, da che parte stai? Ora passiamo alla lettura dei primi due versetti del capitolo 17 di Geremia, dai quali vediamo in modo inequivocabile che in tutto ciò che il popolo faceva vi era l'impronta del male, della superficialità, persino nella loro religiosità. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come si ricordano dei loro figli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli di Astarte, presso gli alberi verdeggianti sugli alti colli. Questa è la giusta analisi che Dio fa del cuore delle persone di Giuda, ed è quella che Egli fa ancora oggi di ogni persona, e quindi anche del tuo cuore, se non ti sei pentito dei tuoi peccati. Ma eccoti una bella notizia. Puoi diventare una persona giusta confidando nel Signore, come leggiamo dei seguenti versetti dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 17. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto: quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Questa frase dovremmo adottarla come motto anche ai nostri giorni. A volte pensiamo di poter contare su certi uomini o su certe correnti religiose o politiche per risolvere i problemi del mondo. Ma attenzione, se poniamo tutta la nostra fiducia negli uomini e in quello che possono fare, voi ed io siamo maledetti. La Bibbia dice che oggi è il momento per avere fiducia nel Signore, perché così facendo non solo saremo benedetti, ma conosceremo la gioia della salvezza. Proseguiamo con il versetto 8 di Geremia, capitolo 17. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 1, nei versetti 2 e 3. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi attenzione a non lasciarsi ingannare, perché, come ci ricorda la parola di Dio nei versetti successivi, il 9 e il 10, che dicono così: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dobbiamo ammettere che questa frase è vera e che tutti ci dibattiamo con problemi nel nostro cuore. Soltanto il Signore può fare un trapianto di cuore in senso spirituale, come l'uomo riesce a farlo in campo fisico. Quando noi ci rivolgiamo a Dio, Egli ci dà una nuova vita, una nuova natura. La Bibbia dice che Dio è amore, che ti ama come tu sei. Tu, amico, amica, sappi che sei unico per il suo cuore,

0: Il versetto 11 di Geremia, capitolo 17, che ora leggerò, parla con chiarezza della inutilità delle ricchezze per avere il perdono dei peccati. Chi acquista ricchezze, ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte, nel bel mezzo dei suoi giorni, egli deve lasciare, quando arriva la sua fine, non è che uno stolto. Mentre invece il brano seguente, versetti 12 al 14 di Geremia, capitolo 17, manifesta come trovare la vera gloria celeste. Leggiamolo. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Chiudiamo questo capitolo 17 con una grande speranza per l'uomo. Tutti gli uomini hanno cuori ingannevoli, sporchi, malvagi, ma per contrasto c'è un santuario glorioso, che non solo è un luogo per adorare, ma un rifugio, un luogo di pace. Dio aveva dato al suo popolo alcune città designate come luoghi di rifugio, santuari in cui potevano sentirsi protetti. Ci troviamo in tempi difficili. Le nostre strade, le nostre case sono pericolose. Dove possiamo andare per essere sicuri? Abbiamo un santuario che è il trono eccelso di Dio, il posto dove tu ed io possiamo rifugiarci, dove il Signore ci chiede di andare, come si legge chiaramente in Ebrei 1, versetti 19 al 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Amica, amico, forse la tua vita è stata privata della presenza di un padre o da una madre, tramite la morte o dal divorzio, o magari più semplicemente non hai mai avuto una vera e sincera relazione. Eppure il tuo Padre Celeste non ti ha mai perso di vista, sia quando hai fatto i primi passi e le prime cadute, come pure quando ti sei perso ed hai sbagliato. Il suo amore è incondizionato. Dio prova tenerezza e interesse per te. Appropriati di questo amore, che ti è offerto gratuitamente, e non ti pentirai mai. Nel capitolo 18 di Geremia vedremo come tema conduttore l'immagine di un modellatore di vasi. Vogliamo quindi entrare con Geremia nella bottega di un vasaio per osservare quanto farà. Il Signore ci presenta un segno per la nazione di Giuda, che è anche una lezione attuale per tutti noi oggi. Leggiamo quindi i primi 13 versetti di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla ha in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di: così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità. Cambiate le vostre vie e le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla il Signore. Chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito tali cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. E con questi versetti tratti dal capitolo 18, vi ricordo, del profeta Geremia, mi fermo qua. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche oggi e intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
0: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

17 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

eccolo qui, appuntamento con Dio anche oggi, un ben trovato a tutte e a tutti voi che siete in questo momento all'ascolto del programma. Da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Anche se voi ci state seguendo da varie frequenze, da varie stazioni radio, ci state seguendo dalla FM sì, ma anche da internet. Il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Efesini, capitolo 2, versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio.

versetto quanto mai importante questo, il concetto importantissimo che viene espresso da questo e da altri brani della scrittura. Noi non siamo salvati per le nostre opere, noi non siamo salvati per la nostra capacità, noi non siamo salvati per le nostre possibilità, non siamo salvati per le nostre eventuali imprese di tipo spirituale, chiamiamole così, non siamo salvate neanche per le nostre mortificazioni, per le nostre flagellazioni. Non siamo salvati né per pellegrinaggi in particolari luoghi. La lista forse potrebbe continuare a lungo, la lista dei non siamo salvati per questo o per quest'altro. La cosa più importante è che rimanga ben impresso nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore, che noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. E questo, anche questo, non viene da noi. È il dono di Dio, ci dice San Paolo.

E io leggerei intanto alcuni versetti prima rispetto a questo del capitolo 2, versetto 8 di Efesini. Partirei intanto dal versetto 4 e poi forse mi farebbe piacere leggere anche alcuni versetti successivi al versetto 8. Intanto partiamo da Efesini 2, 4. Dice: «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». È meravigliosa questa frase, meravigliosi questi concetti, meraviglioso il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, meraviglioso il nostro Gesù, Lui che ama farsi chiamare fratello, amico di ciascuno di noi. Dio ci ha amati non perché siamo diventati bravi, e quindi dopo ci ha amati, dopo che diventiamo migliori, dopo che diventiamo perfetti, Lui ci ama, assolutamente. Dice qui Paolo: Dio ci ha amati quando eravamo immersi nel nostro peccato, quando eravamo morti, seppelliti nel male che compivamo ogni momento della nostra vita. Ci ha amati così, ci ama così, così come siamo, imperfetti, brutti, sporchi e cattivi. Sì, lo metto fra virgolette, ma neanche tanto poi. Ci ama e vuole ricondurci a Lui ancora oggi. E poi c'è il versetto 8 di questo Efesini 2. «Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». E continua ancora con i versetti successivi. «Non è in virtù di opere». Non è in virtù di opere, dice ancora Paolo, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ecco, le opere buone non sono per la salvezza, non servono per la salvezza, sono per fare il bene agli altri che stanno accanto a noi, per fare il bene a noi stessi, per fare il bene all'universo, ma non servono per la nostra salvezza. Siamo stati già salvati per grazia, gratis, per dono. Non siamo salvati per opere, dice qui ancora Paolo, perché nessuno poi si vanti che ha fatto un'opera buona migliore di quell'altro, eh? E se serve per vantarsi, che opera buona è? Aggiungiamo noi. E noi stessi siamo opera di Dio, quindi qualunque opera buona scaturisca da noi è un'opera creata da Dio. Insieme a noi, Dio ha creato le opere buone affinché Lui possa essere glorificato. Non noi.

Paolo ancora dirà, è un messaggio che lui reitera, che lui esprime, che lui conduce più volte nell'ambito delle sue lettere nel Nuovo Testamento della Bibbia. Dirà ancora nella lettera ai Romani, per esempio, ce ne sono poi tanti. Romani 3:21 e successivi. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Fantastico questo concetto, fantastica l'opera di Dio, fantastico il piano che Dio ha preordinato, dirà altrove la scrittura, prima appunto della fondazione del mondo, sapendo poi quello che sarebbe accaduto all'umanità.

E c'è un modo, una modalità per accedere a questa salvezza. È la fede. Siamo salvati per grazia mediante la fede. Avere fede che sia così, che questo accada, che questo si realizzi. Gesù stesso dirà nel Vangelo di Marco al capitolo 16, il versetto 16: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.

Paolo spiega l'idea del battesimo. Parlando ancora di Gesù, lo fa nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, poi vi suggerisco di leggerlo per intero, ma noi leggiamo il versetto 12. Parlando appunto di Gesù, dice: siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati resuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Il battesimo per immersione, il battesimo della Bibbia, il battesimo che ci viene indicato nella Sacra Scrittura, diventa una dichiarazione ufficiale da parte di chi vuole essere battezzato. Significa essere immersi nell'acqua, significa essere seppelliti perché si vuole che il proprio peccato muoia. E uscir fuori poi dall'acqua del battesimo significa essere resuscitati con Cristo, perché si ha fede nella sua risurrezione, fede nella sua opera, fede nel suo sacrificio, fede nella sua parola. Il battesimo diventa un simbolo di tutto ciò, e apre la strada per un cammino che è già iniziato con la decisione di chiudere con un passato triste, con un passato buio, con un passato che fa riferimento ai peccati, per aprirsi ad un futuro che fa riferimento alla vita eterna in Cristo Gesù, alla salvezza.

vorrei arrivare alla conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi con un ultimo versetto, tratto dalla prima lettera di Giovanni, Giovanni l'Evangelista, prima lettera di Giovanni al capitolo 5, il versetto 10. Leggeremo fino al versetto 12. Dice Giovanni: chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. L'accesso alla vita, l'accesso ad una vita esuberante già oggi, l'accesso alla vita eterna si ha per mezzo del Figlio di Dio, si ha per mezzo di Gesù, attraverso la fede in Gesù. Noi siamo salvati. Ripetiamo ancora il versetto di riferimento di oggi del nostro appuntamento con Dio, Efesini capitolo 2 versetto 8. Dice Paolo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio che ha amato il mondo, Dio che ha avuto questo amore immenso, questo amore profondo, questo amore a quattro dimensioni, Paolo stesso lo definirà così. L'altezza, la larghezza, l'ampiezza e la profondità dell'amore di Dio. Un amore meraviglioso. Ed è proprio questo il titolo del brano di Lucia Golini che la regia comincia a mandare in onda adesso. Il titolo appunto è Meraviglioso amore, l'amore di Dio, l'amore che salva, l'amore che ci ha tratti fuori dal peccato, per grazia, perdono, meraviglioso amore.

Ed era Lucia Golini con Meraviglioso Amor, l'amore di Dio, l'amore che deve ricevere la nostra lode, Dio che deve ricevere la nostra lode per quello che ha fatto per ciascuno di noi. Questo vincolo di amore che così nasce, questo collegamento, questo legame d'amore che così nasce nella nostra vita, nei nostri sentimenti, nella nostra mente, e continua per tutta l'eternità, un legame con il Padre, un legame con il figliolo Gesù, un legame con lo Spirito di Dio, con lo Spirito di Gesù, con lo Spirito Santo, un legame di amore, un legame meraviglioso, così come è meraviglioso l'amore di Dio nei confronti dell'umanità. Un'umanità, come si diceva prima, che è stata amata da Dio non perché è diventata perfetta, non perché Dio vuole che diventi perfetta e poi ecco il suo amore sarà sparso, ma ci ha spiegato molto bene l'Apostolo Paolo che Dio ha amato l'umanità intera nel momento in cui tutti noi eravamo immersi, eravamo seppelliti nei nostri peccati. Appuntamento con Dio che giunge alla conclusione. Vi ricordo intanto il versetto per l'ultima volta per oggi da cui siamo partiti per questo momento di riflessione. Efesini 2:8, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno, buon proseguimento d'ascolto, mi raccomando domani alla stessa ora abbiamo un appuntamento con Dio, ciao!

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

ha detto: venite a me voi che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 3. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La riflessione è a cura di Stefano Bonavolta. In cosa ti vanti? In che cosa riponi la tua fiducia? Se è nell'opera della carne, allora la tua speranza è destinata ad essere delusa. Per opera della carne si intende l'insieme di tutte quelle azioni rituali o anche morali che cercano di guadagnarsi la salvezza mediante l'ubbidienza. Non solo, anche tutte quelle condizioni ereditate. Si pensi ad esempio a Paolo, che era giudeo della tribù di Beniamino. Tutto ciò che sei umanamente, alto, magro, di famiglia nobile, italiano, straniero, o tutto ciò che fai nella carne, quindi la religiosità, non producono nulla di eterno. La fiducia deve essere in Cristo. In Cristo ereditiamo la condizione di figli ubbidienti, ed è in Cristo che troviamo la forza di vivere ubbidendo. La mia fiducia per il mio incontro con Dio non è nelle condizioni che ho ereditato, né nell'opera della mia carne espressa in ritualità e ubbidienza. Piuttosto in Cristo, nella sua grazia e nella sua opera in me. Perciò, qual è il tuo vanto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E ancora Salmo 51, versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Il virus più temibile. La parola virus è apparsa circa 2 secoli fa nel vocabolario della biologia e della medicina. Ora la troviamo in quello dell'informatica. Indica un piccolissimo elemento che si introduce in un essere vivente o in un computer e riesce a deteriorarlo, modificando dall'interno le sue funzioni vitali. Ma ne esiste uno molto più pericoloso del virus Ebola o di quello del Covid-19, molto più devastante, molto più efficace. Intendiamo parlare di quello denunciato dalla Bibbia e che infetta ogni essere umano, volente o nolente: il peccato. Questo virus mortale ha contaminato Adamo ed Eva, i nostri primi genitori, ed ha infettato tutta l'umanità, una generazione dopo l'altra. Ogni essere umano ne è colpito e può vederne molteplici sintomi nella sua vita stessa. Alcuni di questi possono sembrare benigni, come la bugia, lo scherno, la gelosia. Altri sembrano più gravi, il furto, l'omicidio, la corruzione morale. Ma hanno tutti la stessa origine e portano alla stessa fine fatale: la morte. La morte distrugge il corpo, ma l'anima sussiste davanti a Dio, e chi non ha creduto a Dio subirà la morte seconda, come è scritto in Apocalisse capitolo 20 versetto 14, ossia l'allontanamento eterno da Lui. Dio ama gli uomini, ha dato loro l'unico rimedio efficace per sfuggire al giudizio della morte seconda. Questo rimedio è il prezioso sangue di Cristo, versato sulla croce, che ci purifica da ogni peccato e ci dà la vita eterna. Prima Pietro capitolo 1 versetto 19 e Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, e ancora una volta siamo insieme. È il 25 maggio e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 6, il verso 46. Questo verso fa parte del discorso di Gesù sulla montagna, anche se Luca lo colloca in una zona pianeggiante. C'è una grande folla che proviene dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone. Tutti volevano ascoltare Gesù, che indicava una nuova etica di comportamento per tutti quelli che volevano abbracciare la fede in Lui. Per questo motivo Gesù denuncia l'incoerenza fra la fede che alcuni dicevano di avere e la loro reale condotta. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore?» E questo termine, per di più ripetuto due volte, indicava una sorta di invocazione di appartenenza. A quel tempo il territorio era occupato dai Romani e il termine Signore si usava solo per l'imperatore o per le divinità, quindi usarlo per Gesù significa riconoscerne l'autorità. «Ma allora», diceva Gesù, «se mi riconoscete come Signore, perché non obbedite?» Era quasi un'invocazione all'applicazione pratica della fede nella vita quotidiana. Infatti molti lo acclamavano e cercavano miracoli, lo chiamavano maestro oppure signore, ma non tutti erano disposti a cambiare abitudini secondo il modello che Gesù indicava. Sicuramente era un periodo di grande fermento religioso, anche appesantito dall'occupazione dei Romani, che avevano portato in quei luoghi altri idoli, altri dei, nonché una forte pressione. Ma oggi non siamo nelle stesse condizioni della gente di quel tempo? Molti si accostano alla fede per convenienza, altri sembrano convinti e zelanti, ma quanti sono quelli che con coerenza vivono la fede applicandola a tutte le aree della vita? Non c'è una fede per casa e una per la domenica, perché Dio è Signore sempre, anche quando ci nascondiamo dietro il dito delle apparenze. Quindi rispondiamo anche noi con sincerità alla domanda di Gesù, che ci dice così: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?»
2: Andiamo a leggere la riflessione. Il titolo di oggi è «Da un orecchio all'altro». Ho sentito molte volte mia madre ripetermi: «Quello che ti ho detto ti è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro». Non ho mai capito fino in fondo cosa volesse dire, fino a quando non sono diventata mamma anch'io. La parola obbedienza deriva dal latino ob audire, che significa colui che ascolta. Obbedire è più che sentire, è ascoltare attentamente e agire. La vera obbedienza passa per la decisione di eseguire ciò che ci è stato chiesto, anche se non ci piace, se non lo capiamo o non siamo d'accordo. Lo stesso accade con la volontà di Dio. Non peccare, scegliere di non fare o non dire qualcosa che va contro la volontà di Dio e i suoi principi, passa per una decisione, non per un sentimento. Perdonare chi ti ha fatto del male è una decisione necessaria per la tua libertà. Essere fedele al tuo coniuge è decidere di amare, salvare e proteggere la tua famiglia. E potremmo continuare così a lungo. Non possiamo invocare il nome del Signore e poi fare ciò che vogliamo o pensiamo sia meglio. Caro amico e cara amica, se desideriamo veramente che la nostra vita sia salda, invochiamo il Signore e siamo determinati a obbedirgli, mettendo in pratica tutto ciò che ci dice nella sua parola, senza farlo scivolare da un orecchio all'altro. Ubbidire alla volontà del Signore ci renderà forti e darà sicurezza al nostro cammino quotidiano. Che Dio ci aiuti ad essere facitori e non solo dei semplici ascoltatori della sua parola. Benedizioni abbondanti sulla tua giornata.
3: Possiamo ingannare chiunque, ma non Dio. Lui sa che tra il nostro modo di dire e fare c'è un abisso. Possiamo innalzare bellissime preghiere sotto l'effetto delle emozioni e poi non riuscire a mantenere la coerenza per metterle in pratica. Ricordo quando, fresco di conversione, pieno di zelo, mi appartavo nella pausa di lavoro e guardando il cielo dicevo: «Signore, ti voglio servire con tutto il cuore». L'intenzione c'era, ma la consapevolezza dell'impegno era ancora molto fragile e tipica dei bambini. Solo qualche anno dopo ho realizzato cosa significasse, da credente, affrontare il mondo andando controcorrente e per questo essere giudicato e non piacere. La Bibbia dice: chi è amico del mondo è nemico di Dio. Come dire, il mondo non ha ricevuto lo Spirito di Dio. Cieli e terra, argomentazioni, filosofie, tutto ciò che viene dalla mente umana passeranno. La parola di Dio non passerà mai. Lasciatemi passare questa citazione ampliata delle Scritture. Dio cerca veri adoratori e si rivela nella verità. Non è interessato ad adulatori compiacenti. Non ha bisogno di ammiratori che lo lodano e poi non ubbidiscono, ma discepoli che dimorano nella sua parola. Chiamarlo Signore significa sottomettersi e lasciargli la guida della nostra vita. Se Lui è il Signore, la sua volontà deve andare avanti, mentre la nostra deve fare un passo indietro. Più avanti, dopo il verso di Luca 6, Gesù parla della famosa parabola dell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. E più che mai la roccia è obbedienza. Non è solo ascoltare, ma mettere in pratica. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Desideri e desideri. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati al capitolo 5, i versi 16 e 17. Dice così l'Apostolo: Or io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrario allo Spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Prima di fare qualche considerazione, precisiamo subito che non tutto ciò che si può umanamente desiderare è lecito. E non solo agli occhi di Dio, che è già importante, ma anche per il nostro bene. Anche se una cosa a noi può essere tale per il solo fatto che la desideriamo ardentemente, non vuol dire che è cosa buona. Il progetto divino prevede che la Chiesa del Signore non sia un popolo apatico, ma al contrario, un organismo spirituale animato da santi desideri, potenti desideri, invincibili, inarrestabili. L'Apostolo Paolo parla di buoni desideri, lasciando intendere che esistono anche desideri non buoni. La Bibbia incoraggia tutti i credenti a manifestare i propri desideri a Dio, perché Dio è sensibile ai giusti desideri dei suoi figli. Dice nel Salmo 10 al verso 17: O Eterno, tu esaudisci il desiderio degli umili. Oppure nel Salmo 20 al versetto 4 dice: Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera e adempia ogni tuo desiderio. Oppure c'è un altro salmo famoso, il 37 al verso 4, che dice: Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Sapete, amici, senza desiderio non si fa nulla, e questo vale per tutti i campi della nostra vita. Senza una buona motivazione non si va da nessuna parte. Senza una sana ambizione non ci sarà risultato positivo. Praticamente non si ottiene nulla se non lo si desidera veramente. A chi non è capitato almeno una volta di uscire di casa con una mezza idea di comprare qualcosa, di visitare diversi negozi e magari poi tornare a casa senza aver fatto nessun acquisto? Magari non ci ha colpito nulla veramente, scatenando il nostro desiderio magari irrefrenabile di avere quella certa cosa. Nella vita cristiana non è possibile andare avanti con le mezze idee.
occorre prendere delle precise posizioni, fare delle giuste scelte, esercitare una volontà positiva senza lasciare le cose al caso o al come mi sento, ma portarle davanti al Signore.

A volte, diciamo, prendo quella cosa se mi convince. Può andare bene, forse può andare bene per me o per un altro mio parente. Ma sapete, gentili amici, questo concetto, lo prendo se mi convince, può andare bene per un capo di abbigliamento, ma una tale attitudine nelle cose della vita vissuta con il Signore non va certo bene. Ci lascerebbe con l'amaro in bocca. Quindi, una volta chiarito che il desiderio è fondamentale nel nostro rapporto con Dio, vediamo alcuni desideri che Dio vuole. Desideri importanti, desideri fondamentali per la nostra vita sulla terra, ma certo, ma nella nostra vita spirituale, soprattutto in comunione con Lui. Allora, quali sono alcuni desideri che Dio vuole? Bene, conoscerlo meglio, e questo lo si può fare, lo si può realizzare, conoscere meglio la sua parola. La comunione fraterna, cioè con altre persone che hanno la stessa fede, quindi frequentare la Chiesa. Oppure il desiderio di salvezza per i perduti, e quindi fare di tutto per proclamare il Vangelo. Un altro desiderio è il ritorno del Signore Gesù, perché Lui lo ha promesso e noi come cristiani dobbiamo desiderarlo più di ogni altra cosa. Un altro desiderio è la famiglia. Un altro desiderio è il ritorno del Signore Gesù, perché Lui lo ha promesso e noi come cristiani dobbiamo desiderarlo più di ogni altra cosa.

amici, il credente, il vero cristiano, può dunque porre tutta la sua fiducia in Dio e nelle sue promesse, con la consapevolezza che Dio risponde ai nostri desideri. Basta solo metterlo alla prova, amici. Siccome il nostro Dio è un Dio fedele che mantiene le sue promesse, e questo incoraggia molto, allora vi ringrazio, amici, per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Un'altra settimana innanzi a noi. Il tempo vola, ragazzi. Oggi leggiamo l'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco e leggerò da un'altra traduzione, la riveduta del 2006. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli, altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano dicendo: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nei luoghi altissimi». Oggi con il capitolo 11 stiamo entrando nell'ultimo terzo del Vangelo di Marco. E perché menziono questo? Perché questo terzo si focalizza sugli ultimi 7 giorni della vita di Gesù. Proprio come nel Vangelo di Giovanni, dove l'ultima metà del suo Vangelo si concentra anche lì sull'ultima settimana della vita di Gesù. E questa enfasi è dovuta al fatto che gli scrittori hanno compreso che dal momento in cui Gesù è arrivato a Gerusalemme fino al momento in cui è morto, risorto e salito al cielo, tutta l'energia della promessa di redenzione di Dio si è concentrata su questo breve periodo di tempo. Se avessimo solo il Vangelo di Marco, potremmo pensare che questo fosse il primo viaggio di Gesù a Gerusalemme, ma il Vangelo di Giovanni ci parla di viaggi precedenti, poiché lui era un uomo ebraico devoto, per cui ha partecipato a molte delle principali festività in città. Questo probabilmente spiega anche come mai sapeva dove mandare i suoi discepoli per ottenere un asino, altrimenti sembrerebbe quasi che li avesse incaricati di rubarne uno. La sua entrata a Gerusalemme su un asino non fu casuale, poiché adempì a un'antica profezia di Zaccaria 9:9, riguardante l'arrivo del Messia a Gerusalemme su di un asino. Scelse deliberatamente un giovane asino, non un cavallo, e ne venne a piedi. E questo perché in quel tempo venire a cavallo di un asino, invece che su un possente cavallo, significava venire come un uomo di pace. La gente cercava il regno del loro padre Davide, non il regno del figlio di Davide, che Gesù era venuto ad inaugurare. Cercavano un ritorno ai gloriosi giorni di Israele,

0: quando Davide e Salomone regnavano con un regno ebraico unico. Cercavano un regno principalmente fisico e geopolitico e non compresero affatto il re. Gridarono Osanna, che significa salvaci ora, e presto lo avrebbero consegnato per la crocifissione. Riflessione. Il profeta Isaia ha detto che c'è un tempo per la salvezza. Se ancora non ti sei arreso alla sua sovranità, non indugiare. Signore, la nostra natura non è cambiata negli anni. Come vediamo, la folla qui urla Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e nel giro di una settimana urla crucifiggilo. Eppure tu vai avanti con il tuo sacrificio, perdonando proprio le stesse persone che ti hanno crocifisso, come me e come quelli che stanno ascoltando. Un qualcosa che non riusciremo mai a capire: la profondità del tuo amore nei nostri confronti. Grazie. Grazie. Amen. Carissimi, grazie anche per oggi e vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
1: Disco Highlight.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro della Genesi, capitolo 13, versetto 9. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se vai a destra, io andrò a sinistra. Non appena avrai cominciato a vivere la vita della fede in Dio, si apriranno davanti a te orizzonti magnifici e prospettive grandiose che saranno tue di diritto. Ma se vivrai veramente per fede, eserciterai il tuo diritto di rinunzia a tutti i tuoi diritti per lasciare che sia Dio a scegliere per te. Vi saranno casi in cui Dio permetterà che tu debba passare per una circostanza che costituirà una prova, una circostanza in cui sarebbe giusto che tu prenda in considerazione il tuo benessere se non vivessi per fede. Ma se vivi per fede, lascerai a Dio la scelta e rinuncerai gioiosamente ai tuoi diritti. Questa è la disciplina che tramuta il naturale in spirituale, tramite l'ubbidienza alla voce di Dio. Quando è il diritto a guidare la nostra vita, esso offusca la visione spirituale. Il grande nemico di una vita di fede in Dio non è il peccato, ma il bene che non è abbastanza bene. Il buono è sempre nemico del meglio. Abramo aveva il diritto di scelta ed esercitarlo sembrava la cosa più saggia che egli potesse fare. La gente intorno lo avrebbe considerato stolto se non ne avesse usufruito. Molte volte non progrediamo spiritualmente perché preferiamo scegliere quello che ci sembra giusto invece di lasciare che sia Dio a scegliere per noi. Dobbiamo imparare a camminare in modo tale che i nostri occhi possano costantemente rimanere fissi su Dio. Cammina alla mia presenza, dice il Signore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 19 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Bensì oi vivo e sta. È una canzone che parla della resurrezione di Gesù Cristo. Attraverso la sua vittoria sulla morte, la sua resurrezione, anche noi siamo liberi. Perché la stessa potenza che ha fatto resuscitare Gesù vive in noi, e cioè lo Spirito di Dio. Ascoltiamo e adoriamo il Signore tre volte santo con questa canzone. Canta Jeremias Bodden.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Gentilissimi amici ascoltatori, un buongiorno vi raggiunga da parte di Roberto, che come ogni mattina sulle nostre frequenze vuole intrattenersi per questi 10 minuti in vostra compagnia.

Oggi è il 25 maggio e mi auguro lo possa trascorrere nel migliore modo possibile. Quest'oggi all'interno della nostra trasmissione troveremo un'alternanza di musica classica, di Brahms e di una riflessione sempre di attualità.

Purtroppo nel nostro mondo vediamo che la stragrande maggioranza di persone vivono nella miseria e nella povertà, mentre una piccola parte, si calcola intorno al 10%, ha forse molto di più di quello che gli abbisogna. Anche la parola di Dio ci parla dei poveri. Poveri alla lettera, nel senso che mancano proprio di quelle che sono le cose per vivere. Ma ci parla anche di un tipo di povertà caratteriale, una povertà che è legata all'egoismo, alla voglia di arrivismo, al desiderio sempre lì di schiacciare il proprio simile, di essere felici noi e contemporaneamente vedere infelici il prossimo. Beh, insomma, in un'unica parola, una povertà che accomuna tante persone. Ma di questo ne vogliamo parlare attraverso le nostre frequenze dopo un piccolo brano musicale di Brahms.

A un attento conoscitore delle sacre scritture non sarà sicuramente sfuggita l'affermazione che troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, al versetto 3, nel quale Gesù, parlando delle beatitudini, dice: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli». Gesù evidentemente faceva riferimento alla povertà di spirito, cioè, come dicevo poc'anzi, quella del carattere, delle attitudini del cuore. Nel Nuovo Testamento, che è la seconda parte delle Sacre Scritture, comprendente i quattro Evangeli, le diverse epistole degli Apostoli, oltre che al libro degli Atti e dell'Apocalisse, questo termine, povero, è usato figurativamente per denotare coloro che sono umili di cuore. Tuttavia, Gesù parlò altrove abbondantemente, in diverse circostanze, anche dei poveri alla lettera. E al riguardo dei poveri, dei non abbienti, dice: «Voi avrete sempre i poveri con voi, ma per quanto riguarda me, non mi avrete sempre». Parole queste tratte dall'Evangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 11. Tutti gli apostoli si interessarono dei poveri. In particolar modo il fratello di Gesù, Giacomo, nel suo libro dice: «Quando un nullatenente implora Dio di provvedergli ed uno di voi dice loro: andate in pace, riscaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a cosa serve?» Giacomo capitolo 2 versetto 16. Ed ancora: «Quando un povero ci passa accanto, noi diciamo a quello che veste elegantemente: tu siedi qui, al posto d'onore, mentre al povero dite: stattene in piedi lì, o siedi in terra accanto al mio sgabello, a che serve?» Giacomo capitolo 2, versetto 3. Dunque, è perfettamente assodato che Dio gradisce un cuore povero nel senso di un cuore umile, mostrando la sua nullità caratteriale, la sua povertà negli atteggiamenti e nelle attitudini del cuore. In questo modo avrà davanti a Dio la possibilità di approcciarlo, se così vogliamo definire questo termine, nel modo migliore. Ricordiamo l'episodio del fariseo che si inorgogliva avendo a fianco quel pubblicano, quel esattore delle tasse, che si percoteva in quanto si riconosceva peccatore, mentre il fariseo si inorgogliva perché lui era un rettore della classe sacerdotale di quel tempo. Ma Dio si compiacque dell'umile, del pubblicano. Il Salmo 51, al versetto 17, ci ricorda che il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Dio non disprezza un cuore abbattuto ed umiliato, povero in spirito. Al contrario, lo definisce beato.

Dunque, noi siamo chiamati ad essere poveri di spirito, cioè umili, ad avere un cuore che si approccia a Dio nel modo giusto, ma anche di avere un occhio di riguardo verso i poveri che lo sono letteralmente perché vivono nella miseria. Catastrofi, miserie, carestie sono l'ordine del giorno. Quindi un compito nostro è anche quello di avere un occhio di riguardo verso queste persone che veramente non hanno modo di soddisfare quelle che sono le loro esigenze. E questo è l'invito di oggi della parola di Dio. E vogliamo raccoglierci brevemente in preghiera proprio per ricordare questa necessità. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per tutto quello che abbiamo, perché ci è donato da te. Ma sappiamo anche che siamo molto poveri, qualora non lasciamo nelle tue mani la nostra vita, perché sarebbe una vita guidata dall'orgoglio, dall'egoismo, dall'arrivismo. Ti chiediamo invece di aiutarci ad avere la giusta predisposizione di cuore, verso di te innanzitutto, ma anche verso coloro che sono veramente poveri perché hanno delle situazioni estremamente difficili. Grazie perché tu vuoi sensibilizzare i nostri cuori ogni giorno e con ogni situazione. Te ne ringrazio con tutto me stesso. Amen.

Ho pochissimi secondi, giusto il tempo di salutarti e di rinviare a domani un nuovo incontro con te. Ciao, grazie e a presto.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi. Bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 25 maggio 2026. Un buon inizio di settimana a tutti voi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto. Quindi se gli Hezbollah si preparano a lanciare missili o a lanciare missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha continuato il segretario di Stato. E un'agenzia di stampa iraniana ha riferito che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del paese. Era stato condannato per Moarebe, cioè l'inimicizia contro Dio, danneggiamento di proprietà pubblica, e per avere sparato con una pistola contro le forze di sicurezza Nain nella provincia di Isfahan durante i disordini diffusi a gennaio. E tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che le navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque a largo di Gaza City, lo riporta Al Jazeera. Passiamo in Ucraina, la Russia ha lanciato anche un missile balistico a medio raggio nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, riferendosi a Putin, ha lanciato il suo Oreskin contro Bilaserva. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato questa mattina su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo nel distretto di Kangail, a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka, ha dichiarato il capo della polizia locale. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Elezioni che si stanno svolgendo in Italia, il dato dell'affluenza calo in tutta Italia, la fotografia del primo giorno di amministrative non lascia dubbi, l'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di ieri sera, dopo aver registrato dati in diminuzione rispetto all'ultima tornata alle 12 e alle 19, l'affluenza è stata del 46,31%, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo, crollo di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. Durante un controllo in via Cavaliere nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alte della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta ad oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale, la giornata è contrassegnata da un tempo tipico
praticamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale ci saranno dei temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui settori montuosi. Temperature in aumento, caldo con 32 gradi centigradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì e ben ritrovati. Se è la prima volta che sei con noi, io sono Maria, piacere di conoscerti. Ti dico solo questo: oggi è il giorno della salvezza. Della salvezza di chiunque ascolti e segua le indicazioni del libro più letto. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche in questa settimana, che mi auguro passeremo insieme, possiamo proseguire nella lettura del libro di Geremia. Nel capitolo 16 considereremo come la situazione sia diventata sempre più difficile per la nazione di Giuda, la quale è ormai arrivata alla sua fine. Per quanto ne posso sapere, questo periodo si colloca a 10 anni dalla distruzione di Gerusalemme, e il tema centrale che in esso viene trattato è la proibizione rivolta a Geremia da parte del Signore di sposarsi, come ci è detto nei primi 4 versetti, che ora andiamo subito a leggere. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Dio rivela a Geremia l'orrore che sta per accadere e gli dice di non sposarsi per una ragione abbastanza ovvia. Infatti, se leggiamo il Salmo 137, scritto dopo la deportazione in Babilonia, possiamo vedere il triste destino dei bambini. Negli ultimi 2 versetti, ove si predice la distruzione di Babilonia, ci è detto che ai loro piccoli verrà fatto quello che è stato inferto ai bambini di Giuda. Leggiamo infatti: figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Abbiamo letto dal Salmo 137, versetti 8 e 9. Queste sono parole terribili, non è vero? Ma quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme, i conquistatori presero i bambini piccoli, li uccisero sbattendogli violentemente le loro teste sulle pietre. La crudeltà del cuore umano non è cambiata, amici. Basti pensare quanto avviene in un'epoca moderna come la nostra, a quanti bambini sono violentati. In questo modo il Signore voleva risparmiare a Geremia una simile angoscia. A volte ci sono circostanze in cui è preferibile non mettere al mondo dei figli. Spesso penso ai tempi in cui viviamo, penso ai bambini e mi si riempiono gli occhi di lacrime, perché mi rendo conto che essi vivono e vivranno in tempi difficili, e prego il Signore che li protegga con la sua grazia.

0: I versetti che seguono ci dicono come il Signore parli a Geremia, dicendogli di non affliggersi per gli eventi funesti che stanno per avvenire al popolo di Israele, perché esse sono la causa della loro infedeltà. Leggiamo i versetti dal 5 al 18 di Geremia, capitolo 16. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli, perché dice il Signore: io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro. Nessuno si farà incisione addosso o si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto per consolarli di un morto, non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre. Allo stesso modo, non entrare in nessuna casa di convito per sederti con loro a mangiare e a bere. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io farò cessare in questo luogo, davanti ai vostri occhi, ai giorni vostri, il grido di gioia, il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Perciò io vi caccerò da questo paese, in un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto. Là servirete giorno e notte altri dei, perché io non vi farò grazia. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri paesi nei quali li aveva scacciati. Io li ricondurrò nel loro paese, che avevo dato ai loro padri. Ecco, io mando un gran numero di pescatori a pescarli, dice il Signore. Inoltre manderò gran numero di cacciatori a dar loro caccia sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce, poiché i miei occhi sono su tutte le loro vie. Esse non sono nascoste davanti alla mia faccia, la loro iniquità non rimane occulta ai miei occhi. Prima darò loro una doppia retribuzione per la loro iniquità e per il loro peccato, perché hanno profanato il mio paese con quei cadaveri che sono i loro idoli ripugnanti. Mi hanno riempito la mia eredità delle loro abominazioni. Queste furono le conseguenze della infedeltà del popolo al quale Dio aveva ripetutamente parlato, ma nessuno lo aveva ascoltato. Oggi più che mai viviamo nell'era del materialismo. E poiché l'uomo non può vivere senza la sua parte di sogni, gli vengono presentati tutti gli spettacoli immaginabili, in stadi sempre più giganteschi o davanti alla televisione, così che egli può seguire tutto quello che capita nel mondo. Nel frattempo, Dio è dimenticato, e con lui pure le minacce e giudizi di cui parla la Bibbia che incombono sulla nostra società. Per questo, amico, amica, il mio desiderio è che non sia trascinato anche tu dalla frenesia di questo mondo e che tu non possa rimanere sordo alla voce di Dio che in questo momento ti sta chiamando al pentimento, alla fede in Cristo Gesù come tuo personale salvatore. Egli ti dice: oggi è ancora il giorno della salvezza, ma ricorda che domani sarà quello del giudizio. Questo non te lo sto dicendo per spaventarti, ma perché ti vogliamo bene e desideriamo la tua salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora i successivi versetti, dal 19 al 21 del nostro capitolo 16 di Geremia, versetti che ci parlano anche della sua grande misericordia. Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giovano a nulla. L'uomo dovrebbe farsi degli dèi, ma già essi non sono dèi. Perciò ecco, io farò loro conoscere questa volta, farò loro conoscere la mia mano, la mia potenza. Sapranno che il mio nome è il Signore. Abbiamo letto i versetti 19, 20 e 21. E qui troviamo uno sprazzo di luce in mezzo a questo periodo buio della storia di Giuda. È come se egli potesse vedere nel futuro, attraverso il tunnel tenebroso, e alla fine scorgere una luce. È interessante che questo tema ricorra attraverso tutti gli scritti dei profeti. Infatti, non si verificava mai così tanto buio al punto che i profeti non potessero vedere la luce che sarebbe sorta. E spesso succedeva che più la notte diventava tenebrosa e più appariva brillante la luce che il Signore faceva conoscere nella sua grazia. Il Signore sta dicendo che sta arrivando il giorno in cui Egli li avrebbe fatti ritornare dalla prigionia alle loro case, nel loro paese. È mia opinione personale che il Signore voglia insegnarci che Egli è sovrano e che quando si farà conoscere, temo che sarà un evento imponente per il quale molti tremeranno, mentre altri saranno felici di vederlo. Tu, amica, amico, da che parte stai? Ora passiamo alla lettura dei primi due versetti del capitolo 17 di Geremia, dai quali vediamo in modo inequivocabile che in tutto ciò che il popolo faceva vi era l'impronta del male, della superficialità, persino nella loro religiosità. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come si ricordano dei loro figli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli di Astarte, presso gli alberi verdeggianti sugli alti colli. Questa è la giusta analisi che Dio fa del cuore delle persone di Giuda, ed è quella che Egli fa ancora oggi di ogni persona, e quindi anche del tuo cuore, se non ti sei pentito dei tuoi peccati. Ma eccoti una bella notizia. Puoi diventare una persona giusta confidando nel Signore, come leggiamo dei seguenti versetti dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 17. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto: quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Questa frase dovremmo adottarla come motto anche ai nostri giorni. A volte pensiamo di poter contare su certi uomini o su certe correnti religiose o politiche per risolvere i problemi del mondo. Ma attenzione, se poniamo tutta la nostra fiducia negli uomini e in quello che possono fare, voi ed io siamo maledetti. La Bibbia dice che oggi è il momento per avere fiducia nel Signore, perché così facendo non solo saremo benedetti, ma conosceremo la gioia della salvezza. Proseguiamo con il versetto 8 di Geremia, capitolo 17. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 1, nei versetti 2 e 3. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi attenzione a non lasciarsi ingannare, perché, come ci ricorda la parola di Dio nei versetti successivi, il 9 e il 10, che dicono così: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dobbiamo ammettere che questa frase è vera e che tutti ci dibattiamo con problemi nel nostro cuore. Soltanto il Signore può fare un trapianto di cuore in senso spirituale, come l'uomo riesce a farlo in campo fisico. Quando noi ci rivolgiamo a Dio, Egli ci dà una nuova vita, una nuova natura. La Bibbia dice che Dio è amore, che ti ama come tu sei. Tu, amico, amica, sappi che sei unico per il suo cuore.

0: Il versetto 11 di Geremia, capitolo 17, che ora leggerò, parla con chiarezza della inutilità delle ricchezze per avere il perdono dei peccati. Chi acquista ricchezze, ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte, nel bel mezzo dei suoi giorni, egli deve lasciare, quando arriva la sua fine, non è che uno stolto. Mentre invece il brano seguente, versetti 12 al 14 di Geremia, capitolo 17, manifesta come trovare la vera gloria celeste. Leggiamolo. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Chiudiamo questo capitolo 17 con una grande speranza per l'uomo. Tutti gli uomini hanno cuori ingannevoli, sporchi, malvagi, ma per contrasto c'è un santuario glorioso, che non solo è un luogo per adorare, ma un rifugio, un luogo di pace. Dio aveva dato al suo popolo alcune città designate come luoghi di rifugio, santuari in cui potevano sentirsi protetti. Ci troviamo in tempi difficili. Le nostre strade, le nostre case sono pericolose. Dove possiamo andare per essere sicuri? Abbiamo un santuario che è il trono eccelso di Dio, il posto dove tu ed io possiamo rifugiarci, dove il Signore ci chiede di andare, come si legge chiaramente in Ebrei 1, versetti 19 al 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Amica, amico, forse la tua vita è stata privata della presenza di un padre o da una madre, tramite la morte o dal divorzio, o magari più semplicemente non hai mai avuto una vera e sincera relazione. Eppure il tuo Padre Celeste non ti ha mai perso di vista, sia quando hai fatto i primi passi e le prime cadute, come pure quando ti sei perso ed hai sbagliato. Il suo amore è incondizionato. Dio prova tenerezza e interesse per te. Appropriati di questo amore, che ti ha offerto gratuitamente, e non ti pentirai mai. Nel capitolo 18 di Geremia vedremo come tema conduttore l'immagine di un modellatore di vasi. Vogliamo quindi entrare con Geremia nella bottega di un vasaio per osservare quanto farà. Il Signore ci presenta un segno per la nazione di Giuda, che è anche una lezione attuale per tutti noi oggi. Leggiamo quindi i primi 13 versetti di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla ha in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di: così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità. Cambiate le vostre vie, le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla il Signore. Chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito tali cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. E con questi versetti tratti dal capitolo 18, vi ricordo, del profeta Geremia, mi fermo qua. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche oggi e intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
0: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Atti 2, 13. Ciò che accadde il primo giorno di Pentecoste non avrebbe potuto essere frainteso in modo peggiore. I discepoli del Signore Gesù sono stati riempiti di Spirito Santo e ora sono invitati a rendere partecipi gli altri della loro gioia. Ma poi iniziano le derisioni. Devono aver bevuto troppo. Non dimenticherò mai come un uomo una volta mi gridò contro quando gli testimoniai del Vangelo: hai bevuto inchiostro? Mi sembra di vedere Pietro sorridere quando sente questa stupida presa in giro. Ora salta in piedi e fa un discorso il cui contenuto è più o meno questo: ubriachi? Sì, eravamo ubriachi, come lo siete voi ora, dello spirito di questo mondo e di noi stessi. Ma ora lo Spirito di Dio è entrato nei nostri cuori e finalmente siamo diventati veramente sobri, perché lo Spirito Santo rende le persone sobrie. Ora finalmente riconosciamo il Dio vivente che può far perire l'anima e il corpo all'inferno. Ora finalmente riconosciamo il pericolo in cui ci siamo trovati e in cui vi trovate. Ora riconosciamo anche noi stessi, il nostro cuore completamente malvagio, così malvagio da aver crocifisso il Signore della gloria. Sì, ora abbiamo finalmente smaltito la sbornia, comprendiamo e riconosciamo dove si trova la nostra unica salvezza, proprio nel Figlio di Dio crocifisso, che ci dà il perdono delle nostre colpe e la pace con Dio, la vita reale e la beatitudine eterna. Questo è quanto ha detto Pietro, ed è quello che dovremmo sentire, perché spesso pensiamo che lo Spirito Santo ci renda poco sobri e ci porti fuori dalla realtà. È il contrario, ci rende indecibilmente sobri. Signore, svegliaci dai nostri sogni e mostraci la realtà. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Oggi, 25 maggio, andiamo a leggere dei versetti che ci sono indicati. Il primo è in Filippesi 1,29, che dice: poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. L'altro versetto indicato è in Giovanni 1,18 e dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere.

Come trovare Dio? Perché Dio è nascosto? Perché la sua esistenza non è evidente a tutti? Perché lascia sussistere il male e la sofferenza? Tutte queste domande, alle quali non si può girare intorno, mi hanno tormentato a lungo. Ma, a poco, ho compreso che la sola ragione umana non può rispondervi correttamente, né calmare il nostro spirito. Siamo incapaci di dimostrare l'esistenza di Dio con le nostre scoperte scientifiche o i nostri ragionamenti logici. È assolutamente necessario che sia Lui a rivelarsi a noi. E, oh meraviglia, lo fa con mezzi più semplici, la lettura della Bibbia e la preghiera. Quando leggiamo la Bibbia con umiltà, Dio agisce in noi per mezzo del suo Spirito, che guida ed illumina la nostra ragione ed il nostro cuore. Se, pregando, cerchiamo veramente la comunione con Dio, facciamo l'esperienza della sua presenza e della sua grazia, e troviamo Dio. Allora scopriamo che questo Dio nascosto è dapprima pieno d'amore. Si è rivelato in un uomo, suo figlio Gesù Cristo, e così è diventato molto vicino a noi. L'abbiamo visto vivere e soffrire con gli uomini. Inoltre Gesù ha già vinto il male con la sua morte alla croce. Lo farà scomparire al suo ritorno. La battaglia decisiva ha già avuto luogo, ma il male non è ancora tolto dal mondo. Lo sarà tra breve. Nell'attesa abbiamo la pace con Dio e diventiamo capaci di amare Dio e coloro che ci sono attorno, nonché di combattere il male in noi ed intorno a noi, per gustare così la libertà dei figli di Dio. Cari all'ascolto, voglio concludere ancora con un versetto, tratto dal libro ai Romani, al capitolo 8, versetto 21, che dice: nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: Sì.
2: Fa la prima strofa e la seconda strofa, c'è un giro.
3: Un giro musicale, c'è un...
1: Qui.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 25 maggio 2026. Un buon inizio di settimana a tutti voi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto. Quindi se gli Hezbollah si preparano a lanciare missili o a lanciare missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha continuato il segretario di Stato. E un'agenzia di stampa iraniana ha riferito che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del paese. Era stato condannato per Moarebe, cioè l'inimicizia contro Dio, danneggiamento di proprietà pubblica, e per avere sparato con una pistola contro le forze di sicurezza Nain nella provincia di Isfahan durante i disordini diffusi a gennaio. E tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che le navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque a largo di Gaza City, lo riporta Al Jazeera. Passiamo in Ucraina, la Russia ha lanciato anche un missile balistico a medio raggio nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, riferendosi a Putin, ha lanciato il suo Oreskin contro Bilaserva. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato questa mattina su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo nel distretto di Kangaila, a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka, ha dichiarato il capo della polizia locale. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Elezioni che si stanno svolgendo in Italia, il dato dell'affluenza calo in tutta Italia, la fotografia del primo giorno di amministrative non lascia dubbi, l'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di ieri sera, dopo aver registrato dati in diminuzione rispetto all'ultima tornata alle 12 e alle 19, l'affluenza è stata del 46,31%, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo, crollo di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. Durante un controllo in via Cavaliere nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alte della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta ad oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale, la giornata è contrassegnata da un tempo tipico
praticamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale ci saranno dei temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui settori montuosi. Temperature in aumento, caldo con 32 gradi centigradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo e vi parlo di nuovo di cani. Ne abbiamo avuti due di cani a casa quando i figli erano ancora piccoli. Uno penso che ce l'abbiano rubato e ci ha fatto tanto dispiacere. L'altro l'abbiamo regalato perché non era possibile gestirlo durante i nostri molti viaggi. I due barboncini che abbiamo avuto sono cresciuti sani e vegeti, mangiando gli avanzi del nostro cibo e grandi zuppe di pane. Se stavano male li portavamo dal veterinario, ma in genere erano in perfetta salute. Gli animali fanno piacere e per molti versi diventano parte della famiglia, ma la tendenza a trattare gli animali come se fossero degli umani sta un po' prendendo la mano a molti. E le pubblicità in TV stanno spingendo il carro chissà dove. L'America è all'avanguardia, naturalmente. In alcuni supermercati si trovano cibi speciali per cani e gatti. No, non sono quei cibi in scatola o nei sacchi come da noi. Sono proprio pietanzine appetitose, preparate ad hoc e solo da riscaldare. Le famiglie che se le possono permettere mandano i loro cani a campi estivi e quando sono malati li fanno perfino installare un pacemaker e li trasportano su apposite sedie a rotelle. Una catena di negozi di lusso sta per aprire un reparto speciale tipo boutique per cani, in cui si potranno acquistare mantellini firmati, cucce anatomiche e profumi adatti a ogni circostanza. Le palestre per cani abbondano e le case di bellezza per loro cominciano a moltiplicarsi. Per $150 un cane può essere trattato dalla testa ai piedi, compreso un bagno caldo di olio profumato. Poi si possono acquistare mentine profumate per l'alito. Quelle forse avrebbero fatto comodo anche da noi con i nostri cani. Poi fazzolettini umidi per l'igiene intima e dentifricio. Un libro istruisce su come massaggiare il proprio animale. Se poi non ci si può separare dal proprio cane durante i viaggi di affari o di piacere, una catena di hotel offre gratuitamente un tappetino e una scodella per mangiare. E per il modico prezzo di 40.000 delle vecchie lire, provvede acqua di Evian, una porzione di carne dal nome accattivante Manzo Bao Bao. In Giappone, che è un paese sempre pronto alla concorrenza elettronica con il resto del mondo, è stata messa in circolazione una macchinetta elettronica capace di captare i suoni emessi dalla cara bestiola e interpretarli in modo da capirne i pensieri più intimi. Un vero psicologo sempre a portata di mano, basta inserire la spina. Ma non finisce qui, come avrebbe detto il bravo Corrado di tanti anni fa. Nello stato di Vermont, un costruttore ha innalzato una cappella in cui i padroni di cani perduti o deceduti potranno sostare in pio e mesto raccoglimento pensando ai loro cari estinti. Americanate? Beh, se volete io vi faccio una profezia gratuita. Aspettate qualche anno e tutto sarà a disposizione anche in Italia. Mentre nel terzo mondo la gente continuerà a morire di fame e gli economisti continueranno a parlare di recessione, di crisi del petrolio e di guerre in arrivo. Non sarà per caso che a casa vostra state perdendo anche voi un po' l'equilibrio con spese e preoccupazioni poco sane? Poco sane spiritualmente, si intende.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33, versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Alcune parole esprimono concetti che sembrano essere agli antipodi tra loro, tipo oscurità e luce, profondità e altezza, sofferenza e gioia. Nella nostra conversazione precedente abbiamo dato un'occhiata a come un cristiano può sperimentare gioia anche quando sta soffrendo. E questo è possibile grazie all'opera della Trinità. Dio, nostro Padre, secondo la sua misericordia, ci ha dato una nuova natura attraverso il suo Spirito e una speranza viva tramite la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E per il futuro Gesù sta tenendo al sicuro per noi la nostra meravigliosa eredità in cielo. Dio ci sta preparando a ricevere

0: questa eredità un giorno. Anziché cercare di migliorare la nostra vecchia natura tramite il potere della carne, guardiamo a Dio perché ci faccia crescere. Uno dei modi in cui lo fa è attraverso le prove. Ci mette, per così dire, nella fornace, ma non per distruggerci o ferirci o danneggiarci, ma per far venire a galla, per far venire fuori l'oro puro. Nella fornace della prova le scorie vengono tolte ed emerge l'oro prezioso. Pietro usa per 7 volte nelle sue 2 lettere un aggettivo meraviglioso per descrivere il metodo di Dio, cioè prezioso. Una delle 7 volte il testo italiano usa i termini gran valore. Beh, un giorno, quando vedremo Gesù Cristo, ringrazieremo Dio per le nostre prove perché ne capiremo il grande valore. Anche Pietro, quando scriveva questa prima lettera, sapeva che lo attendeva alla crocifissione. Le prove porteranno alla luce l'oro quando saremo alla presenza del Signore. Adesso il pastore, Pietro, dice ai suoi nuovi fratelli e sorelle ebrei che, pur non avendo essi visto il Signore, lo amano e credono e hanno fede in Lui, e questo porta loro una gioia inesprimibile. Questo suo discorso deve essere di grande importanza anche per noi. Pietro aveva viaggiato con il Signore Gesù per 3 anni. Ma per quanto ci riguarda, lo Spirito Santo deve renderci reale il Signore. Questo è il segreto della vita cristiana. Quando lo amiamo, ogni altra cosa va al suo giusto posto. Se tu non lo ami, nessun corso di formazione al mondo potrà aiutarti. Alla luce di questo, dice Pietro, avendo cinti i fianchi della vostra mente, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. In sostanza, datevi da fare, adottate un approccio serio allo studio della parola di Dio. Ma perché, come figli di Dio, dovremmo essere disposti a sopportare le prove? Perché abbiamo una speranza che poggia sulla risurrezione di Gesù Cristo. Un altro incentivo a sopportare bene le prove è la realtà della valutazione della vita che ci sarà riservata quando saremo davanti al tribunale di Cristo. Ciò non ha niente a che fare con la tua salvezza, ma ha tutto a che fare con la vita che stai vivendo dopo essere stato salvato. La verità che Dio valuterà la nostra vita dovrebbe renderci sobri, più attenti alla nostra vita presente. Finché siamo sulla terra, la nostra santità non potrà mai essere perfetta come quella di Dio, ma possiamo crescere nella maturità spirituale. Cosa può produrre questo tipo di crescita? L'ubbidienza alla parola di Dio. Niente è così privo di valore come una vita vissuta lontana da Gesù. Non siamo stati riscattati con cose corruttibili o deperibili, quindi non potremmo offrire a Dio nulla di questa vita vuota per la nostra redenzione. Che cosa abbiamo noi che necessiti a Dio? Per dirla in modo semplice, la croce di Cristo non è un'ambulanza mandata a una persona ferita. Cristo è stato l'agnello che fu immolato prima ancora della creazione o fondazione del mondo, perché da sempre Dio sapeva che avresti avuto bisogno di un Salvatore e ti ha amato a tal punto da offrire il suo Figlio. Adesso la tua speranza si fonda sulla risurrezione di Gesù, il Salvatore vivente che un giorno ritornerà. La prossima volta ci chiederemo che cosa si provi a essere chiamati figli speciali di Dio. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 3. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La riflessione è a cura di Stefano Bonavolta. In cosa ti vanti? In che cosa riponi la tua fiducia? Se è nell'opera della carne, allora la tua speranza è destinata ad essere delusa. Per opera della carne si intende l'insieme di tutte quelle azioni rituali o anche morali che cercano di guadagnarsi la salvezza mediante l'ubbidienza, Non solo, anche tutte quelle condizioni ereditate. Si pensi ad esempio a Paolo, che era giudeo della tribù di Beniamino. Tutto ciò che sei umanamente, alto, magro, di famiglia nobile, italiano, straniero, o tutto ciò che fai nella carne, quindi la religiosità, non producono nulla di eterno. La fiducia deve essere in Cristo. In Cristo ereditiamo la condizione di figli ubbidienti ed è in Cristo che troviamo la forza di vivere ubbidendo. La mia fiducia per il mio incontro con Dio non è nelle condizioni che ho ereditato, né nell'opera della mia carne espressa in ritualità e ubbidienza, piuttosto in Cristo, nella sua grazia e nella sua opera in me. Perciò, qual è il tuo vanto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E ancora Salmo 51, versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Il virus più temibile. La parola virus è apparsa circa 2 secoli fa nel vocabolario della biologia e della medicina. Ora la troviamo in quello dell'informatica. Indica un piccolissimo elemento che si introduce in un essere vivente o in un computer e riesce a deteriorarlo, modificando dall'interno le sue funzioni vitali. Ma ne esiste uno molto più pericoloso del virus Ebola o di quello del Covid-19, molto più devastante, molto più efficace. Intendiamo parlare di quello denunciato dalla Bibbia e che infetta ogni essere umano, volente o nolente: il peccato. Questo virus mortale ha contaminato Adamo ed Eva, i nostri primi genitori, ed ha infettato tutta l'umanità, una generazione dopo l'altra. Ogni essere umano ne è colpito e può vederne molteplici sintomi nella sua vita stessa. Alcuni di questi possono sembrare benigni, come la bugia, lo scherno, la gelosia. Altri sembrano più gravi, il furto, l'omicidio, la corruzione morale. Ma hanno tutti la stessa origine e portano alla stessa fine fatale: la morte. La morte distrugge il corpo, ma l'anima sussiste davanti a Dio, e chi non ha creduto a Dio subirà la morte seconda, come è scritto in Apocalisse capitolo 20 versetto 14, ossia l'allontanamento eterno da Lui. Dio ama gli uomini, ha dato loro l'unico rimedio efficace per sfuggire al giudizio della morte seconda. Questo rimedio è il prezioso sangue di Cristo, versato sulla croce, che ci purifica da ogni peccato e ci dà la vita eterna. Prima Pietro capitolo 1 versetto 19 e Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, e ancora una volta siamo insieme. È il 25 maggio e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 6, il verso 46. Questo verso fa parte del discorso di Gesù sulla montagna, anche se Luca lo colloca in una zona pianeggiante. C'è una grande folla che proviene dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone. Tutti volevano ascoltare Gesù, che indicava una nuova etica di comportamento per tutti quelli che volevano abbracciare la fede in Lui. Per questo motivo Gesù denuncia l'incoerenza fra la fede che alcuni dicevano di avere e la loro reale condotta. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore?» ed è nella vita quotidiana. Infatti molti lo acclamavano e cercavano miracoli, lo chiamavano maestro oppure signore, ma non tutti erano disposti a cambiare abitudini secondo il modello che Gesù indicava. Sicuramente era un periodo di grande fermento religioso, anche appesantito dall'occupazione dei romani, che avevano portato in quei luoghi altri idoli, altri dei, nonché una forte pressione. Ma oggi non siamo nelle stesse condizioni della gente di quel tempo? Molti si accostano alla fede per convenienza, altri sembrano convinti e zelanti, ma quanti sono quelli che con coerenza vivono la fede applicandola a tutte le aree della vita? Non c'è una fede per casa e una per la domenica, perché Dio è Signore sempre, anche quando ci nascondiamo dietro il dito delle apparenze. Quindi rispondiamo anche noi con sincerità alla domanda di Gesù, che ci dice così: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?»
2: Andiamo a leggere la riflessione. Il titolo di oggi è «Da un orecchio all'altro». Ho sentito molte volte mia madre ripetermi: «Quello che ti ho detto ti è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro». Non ho mai capito fino in fondo cosa volesse dire, fino a quando non sono diventata mamma anch'io. La parola obbedienza deriva dal latino ob audire, che significa colui che ascolta. Obbedire è più che sentire, è ascoltare attentamente e agire. La vera obbedienza passa per la decisione di eseguire ciò che ci è stato chiesto, anche se non ci piace, se non lo capiamo o non siamo d'accordo. Lo stesso accade con la volontà di Dio. Non peccare, scegliere di non fare o non dire qualcosa che va contro la volontà di Dio e i suoi principi, passa per una decisione, non per un sentimento. Perdonare chi ti ha fatto del male è una decisione necessaria per la tua libertà. Essere fedele al tuo coniuge è decidere di amare, salvare e proteggere la tua famiglia. E potremmo continuare così a lungo. Non possiamo invocare il nome del Signore e poi fare ciò che vogliamo o pensiamo sia meglio. Caro amico e cara amica, se desideriamo veramente che la nostra vita sia salda, invochiamo il Signore e siamo determinati a obbedirgli, mettendo in pratica tutto ciò che ci dice nella sua parola, senza farlo scivolare da un orecchio all'altro. Ubbidire alla volontà del Signore ci renderà forti e darà sicurezza al nostro cammino quotidiano. Che Dio ci aiuti ad essere facitori e non solo dei semplici ascoltatori della sua parola. Benedizioni abbondanti sulla tua giornata.
3: Possiamo ingannare chiunque, ma non Dio. Lui sa che tra il nostro modo di dire e fare c'è un abisso. Possiamo innalzare bellissime preghiere sotto l'effetto delle emozioni e poi non riuscire a mantenere la coerenza per metterle in pratica. Ricordo quando, fresco di conversione, pieno di zelo, mi appartavo nella pausa di lavoro e guardando il cielo dicevo: «Signore, ti voglio servire con tutto il cuore». L'intenzione c'era, ma la consapevolezza dell'impegno era ancora molto fragile e tipica dei bambini. Solo qualche anno dopo ho realizzato cosa significasse, da credente, affrontare il mondo andando controcorrente e per questo essere giudicato e non piacere. La Bibbia dice: «Chi è amico del mondo è nemico di Dio», come dire: il mondo non ha ricevuto lo Spirito di Dio. Cieli e terra, argomentazioni, filosofie, tutto ciò che viene dalla mente umana passeranno, la parola di Dio non passerà mai. lasciatemi passare questa citazione ampliata delle scritture. Dio cerca veri adoratori e si rivela nella verità. Non è interessato ad adulatori compiacenti, non ha bisogno di ammiratori che lo lodano e poi non ubbidiscono.

0: ma discepoli che dimorano nella sua parola. Chiamarlo Signore significa sottomettersi e lasciargli la guida della nostra vita. Se Lui è il Signore, la sua volontà deve andare avanti, mentre la nostra deve fare un passo indietro. Più avanti, dopo il verso di Luca 6, Gesù parla della famosa parabola dell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. E più che mai la roccia è obbedienza. Non è solo ascoltare, ma mettere in pratica. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Lutto a Cuneo, riferiscono i media locali, per l'improvvisa scomparsa di Izigbe Irogama, pastore evangelico nigeriano.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J-Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
0: Disco Highlight.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 25 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se gli Hezbollah si preparano a lanciare missili o a lanciare missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha continuato il segretario di Stato. E un'agenzia di stampa iraniana ha riferito che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del paese. Era stato condannato per Moarebe, cioè l'inimicizia contro Dio, danneggiamento di proprietà pubblica, e per avere sparato con una pistola contro le forze di sicurezza a Nain, nella provincia di Isfahan, durante i disordini diffusi a gennaio. E tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che le navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque a largo di Gaza City, lo riporta Al Jazeera. Passiamo in Ucraina, la Russia ha lanciato anche un missile balistico a medio raggio nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, riferendosi a Putin, ha lanciato il suo Oreskin contro Bilaserv. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato questa mattina su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo nel distretto di Kangail, a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka, ha dichiarato il capo della polizia locale. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Elezioni che si stanno svolgendo in Italia, il dato dell'affluenza calo in tutta Italia, la fotografia del primo giorno di amministrative non lascia dubbi, l'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di ieri sera, dopo aver registrato dati in diminuzione rispetto all'ultima tornata alle 12 e alle 19, l'affluenza è stata del 46,31%, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo, crollo di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. Durante un controllo in via Cavaliere nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alte della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta ad oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia.
E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo tipicamente estivo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale ci saranno dei temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui settori montuosi. Temperature in aumento, caldo con 32 gradi centigradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Toc, toc, toc, anche oggi miscellanea bussa alla vostra porta con la cortesia e vi chiede il permesso di entrare nei vostri luoghi d'ascolto. Si presenta con la sua sigla, la sua bella melodia e porta con sé un'amica, Deborah. Ciao a tutti voi amici, grazie per la vostra accoglienza e ci prepariamo all'ascolto di musica, spazi come il pensiero del giorno, una citazione che ci esorta a vivere sempre meglio, a farci riflettere su degli aspetti di vita. Poi abbiamo ancora la rubrica Detto Fatto, che si interessa di propalare dei consigli per la nostra casa, per essere sempre più brave nella nostra casa. Ancora oggi, nell'ambito di questo programma, avremo la rubrica Specchio delle mie brame, che si interessa invece della cura naturale del proprio corpo con dei rimedi che volta per volta vi saranno appunto enunciati proprio in questa rubrica. Allora, prepariamoci all'ascolto con un brano che ci viene presentato da Michael Card. Ascolteremo ancora delle notizie che riguardano la fede e la nostra vita spirituale. Il tutto sommato nel tempo di 30 minuti, miscellanea il programma che sarà con voi in questa parte, questa breve parte della mattinata.

Allora, passiamo subito al pensiero del giorno. Un pensiero, oggi un bel pensiero di Lavater. Quando Dio ci prende quello che noi amiamo più di ogni altra cosa, ci dice: io devo essere amato più di ogni altra cosa. Andiamo in compagnia del complesso Melchisedec, il brano Alleluia.

cesseranno le guerre? Molte volte sentiamo questa domanda. Non c'è pace fra i popoli. La storia dei popoli è una storia di combattimenti, di conquiste, di distruzioni. 10 anni consecutivi senza una guerra in qualche parte del mondo non vi sono mai stati. Oggi i popoli senza pace, sconvolti da guerriglie o rivolte, si contano a decine. Senza armamenti non c'è pace, dicono i politici. E in certo senso hanno ragione, in quanto una nazione con un valido armamento intimorisce e scoraggia le mire di conquista di altre nazioni. Ci vorrebbe quindi un disarmo totale di tutti, ma il mercato delle armi è un business troppo grande e dietro ad esso vi sono interessi che è impossibile eliminare. Così, mentre alcuni stati riducono il loro potenziale bellico, dicono di farlo, altri lo accrescono. Mentre in certi paesi è difficile acquistare armi, in altri milioni di cittadini sono liberamente armati e non solo con armi di piccolo calibro, sono armate le bande di delinquenza spicciola, le organizzazioni mafiose, le associazioni segrete. Se tutte le armi esistenti sulla Terra fossero usate contemporaneamente, gli abitanti del mondo sarebbero completamente distrutti in una sola giornata. Qualcuno ha detto che la guerra è il capolavoro di Satana, ma si può dire che essa è nel cuore dell'uomo. Generata dalla violenza, dall'orgoglio, dall'egoismo della nostra natura umana, rovinata dal peccato. Non c'è pace ancora nelle famiglie. L'attuale crisi del matrimonio è uno dei sintomi più evidenti della crisi generale dei valori veri. Fra le molte cause, due sono le principali: il benessere materiale, che stimola l'egoismo perché rende indipendenti e permette di soddisfare tanti desideri, e la diffusione sempre più grande di spettacoli eccitanti e di riviste pornografiche che stimolano una ricerca continua del piacere. Come fa a reggere il matrimonio se ognuno pensa solo a se stesso, alla propria soddisfazione, alla propria libertà? Il freno della religione non esiste più perché sono una minoranza quelli che tengono conto della volontà di Dio. Il freno della morale si è talmente allentato da diventare inefficace. Così non vi sono mai state tante persone sole, deluse, in continua ricerca di quell'affetto, di quella comprensione che non sono riuscite a dare e quindi nemmeno a ricevere. Non c'è pace ancora nel cuore. Ti trovi anche tu in una di queste situazioni? Sei un uomo solo? Una donna sola? Sei un ragazzo o una ragazza che vorrebbero sposarsi ma non hanno il coraggio di fare un passo che oggi è tanto incerto e rischioso? Sei uno di quei figli vissuti senza la presenza del padre o della madre, cresciuti con una visione negativa della vita, delusi fin dalla loro infanzia? Sei un anziano che nessuno sa dove parcheggiare perché è ritenuto inutile e di peso a tutti? Sei un malato di cui nessuno si interessa veramente, curato come un numero e non come una persona che soffre? Ebbene, Dio ti può aiutare. Lascialo lavorare nel tuo cuore e nella tua vita. La pace mondiale è un'illusione, è inutile cullarsi in sogni che sono delle pure utopie. La Bibbia fa delle brutte previsioni. Vi sono sette religiose che annunciano un prossimo ristabilimento di tutte le cose con pace, benessere e giustizia in tutto il mondo e molti abbracciano con entusiasmo tali assurde teorie, ma saranno delusi. Ascoltiamo le parole del Signore Gesù stesso. Udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, ma non sarà ancora la fine, poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno delle carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. E così questo mondo ha rifiutato Dio e ha crocifisso il suo figliolo Gesù Cristo. Tuttora lo rifiuta, respinge la sua parola e i suoi comandamenti, abbraccia l'idolatria e il materialismo, dandosi ai piaceri e ad ogni sorta di perversione. Però un giorno Dio dirà basta, interverrà con dei terribili giudizi. Perché allora nascondere queste cose? Perché promettere una pace che non verrà, invece di preavvisare l'umanità dei castighi che incombono? La tua pace personale può essere una realtà. Per avere la pace interiore e il riposo dell'anima bisogna essere certi che i nostri peccati sono perdonati. Bisogna essere in pace con Dio, bisogna avere per
dopo la morte, una prospettiva bella di eterna felicità. Tutte queste cose solo Dio ce le può dare per mezzo della fede in Gesù Cristo. La Bibbia dice: Gesù Cristo ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. E ancora continua: chi crede in Lui non è giudicato, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Egli divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Ed infine, ancora afferma la Bibbia, Dio vi ha perdonati in Cristo. Allora, se desiderate continuare con noi questo argomento, volete avere delle migliori delucidazioni, potete scrivere o telefonare a questa emittente. Dopo questo programma, infatti, potrete ascoltare il numero telefonico, l'indirizzo al quale rivolgervi.

0: Luciano De Felice con il brano Nelle tue braccia, e voi tutti siete all'ascolto, carissimi amici del programma Miscellanea. Passiamo ad una rubrica di questo programma, una rubrica fissa.
1: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.

Allora, alcuni consigli molto in breve: con una certa regolarità bisogna disinfettare con il bisoformio la cuccia ed i cuscini dove gli animali di casa schiacciano i loro pisolini. Questo prodotto ha funzione antiparassitaria e previene l'arrivo di inquilini indesiderati, molto più difficili poi da eliminare. Caffè multiuso, sono molto eleganti, le scarpe di raso scuro, ma vanno mantenute bene. A me hanno insegnato a metterle in forma e passarle con un tampone di ovatta intinto di caffè freddo non zuccherato. Tornano come nuove e durano il doppio. Ed infine la merenda dei ghiottoni. Sorprendete i vostri bambini con questa super merenda. Sminuzzate qualche nocciola o alcune noci e amalgamatele con un pochino di latte condensato. Spalmate questa crema su fette biscottate, fate gratinare in forno finché la crema prende il colore necessario. Avrete successo, un successo strepitoso.

1555, Maria Tudor, che porta nella storia il terribile soprannome di La Sanguinaria, perseguita i credenti liberatisi dalla religione ufficiale in Inghilterra. La lettura della Bibbia è proibita e le truppe reali perquisiscono le case sospette. Un fabbro di Arendt nasconde il Santo Libro dietro una trave del tetto del suo laboratorio, bel nascondiglio. Egli legge al chiarore del fuoco della cugina, poi ripone la Bibbia. Ma un giorno la sua bambina scopre il nascondiglio. Elsa, nessuno sappia che cosa hai visto. Questa è l'unica Bibbia che esiste nel contado di Arran. Ma alla fine viene scoperta l'esistenza di un gruppo di credenti ad Arran. Il paese del fabbro è l'unico che sappia leggere. È dunque lui che deve possedere la Bibbia. Perquisiscono la sua casa, non trovano niente. Che importa? Getteranno in prigione il fabbro e bruceranno la sua casa. Quando il fuoco sta cominciando la sua opera, Elsa si precipita nella fucina e ritira la Bibbia dal suo nascondiglio. La avvolge in uno strofinaccio e la seppellisce nel giardino dove, passato il pericolo, alcuni credenti del paese vengono a cercarla per metterla in luogo sicuro. Oggi nel nostro paese nessuna autorità proibisce la lettura della Bibbia, ma se non fosse così, che cosa faremmo? Siamo pronti ad accettare i più dolorosi sacrifici per leggerla e per diffonderne il messaggio? Soprattutto non dobbiamo pensare che il mondo non possa più produrre dei capi persecutori. Dobbiamo sapere che è solamente la grazia di Dio a darci giorni di pace. A noi rimane quindi la responsabilità di farne un buon uso. Che cosa faremmo? Siamo pronti ad accettare i più dolorosi sacrifici per leggerla e per diffonderne il messaggio? Soprattutto non dobbiamo pensare che il mondo non possa più produrre dei capi.

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: È difficile mantenersi sani al giorno d'oggi con ritmi sempre più stressanti, eppure per lavorare, per divertirsi, per sentirsi vivi è importante sempre essere in forma, in buona forma. Ecco quindi come risolvere dei problemi di salute seguendo i rimedi più naturali, il modo migliore per stare bene senza delle controindicazioni, rispettando soltanto dei modi così naturali per migliorare il proprio corpo. Allora oggi parleremo ancora della pelle, soprattutto un po' di tempo che veramente trattiamo questo argomento. Preparare in casa una crema per il peeling del viso con 2 cucchiai di argilla bianca che è in vendita nelle erboristerie, 2 cucchiai di timo in polvere ed altri 2 di salvia sempre in polvere. Mischiate bene in una ciotola l'argilla con 1 cucchiaio di timo ed un altro di salvia a parte, poi preparate un infuso caldissimo con il timo e la salvia restanti facendo bollire per 5 minuti. Ora versate l'infuso nella ciotola con l'argilla e mischiate bene. La crema per il peeling è pronta, massaggiate energicamente con i polpastrelli le parti da trattare evitando il contorno degli occhi e della bocca, lasciate poi riposare la crema sul viso per 20 minuti per risciacquare poi con abbondante acqua tiepida, funzionerà alla perfezione e risparmierete, amiche, anche qualche soldino. Ebbene, un consiglio molto veloce, infatti giunge la sigla immediatamente ad interrompere questo bel momento per noi donne, in modo particolare che forse teniamo un po' di più alla cura del nostro corpo, del nostro fisico, del nostro viso. Ma purtroppo il tempo è quello che è, dobbiamo dare anche spazio ad altre rubriche, ad altri programmi di questa emittente. Allora mi affretto subito a salutarvi, a darvi l'appuntamento con Miscelania, Dio volendo, domani mattina, la solita ora, con Deborah, con i consigli di Miscelania, con le buone notizie per la nostra vita che sia sempre migliore e soprattutto guidata dal Signore Gesù. A tutti voi un carissimo ciao, a risentirci presto e un buon ascolto dei seguenti programmi. Ciao!

0: Sono le ore 11 e 35 minuti.
1: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

notiziario del 25 maggio 2026. Un buon inizio di settimana a tutti voi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto. Quindi se gli Hezbollah si preparano a lanciare missili o a lanciare missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha continuato il segretario di Stato. E un'agenzia di stampa iraniana ha riferito che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del paese. Era stato condannato per Moarebe, cioè l'inimicizia contro Dio, danneggiamento di proprietà pubblica, e per avere sparato con una pistola contro le forze di sicurezza Nain nella provincia di Isfahan durante i disordini diffusi a gennaio. E tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che le navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque a largo di Gaza City, lo riporta Al Jazeera. Passiamo in Ucraina, la Russia ha lanciato anche un missile balistico a medio raggio nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, riferendosi a Putin, ha lanciato il suo Oreskin contro Bilaserva. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato questa mattina su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo nel distretto di Kangaila, a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka, ha dichiarato il capo della polizia locale. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Elezioni che si stanno svolgendo in Italia, il dato dell'affluenza calo in tutta Italia, la fotografia del primo giorno di amministrative non lascia dubbi, l'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di ieri sera, dopo aver registrato dati in diminuzione rispetto all'ultima tornata alle 12 e alle 19, l'affluenza è stata del 46,31%, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo, crollo di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. Durante un controllo in via Cavaliere nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alte della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta ad oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia.
E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo tipicamente estivo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale ci saranno dei temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui settori montuosi. Temperature in aumento, caldo con 32 gradi centigradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: E come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi. E questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante. E andando in ordine alfabetico, siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Abbiamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: È un albero. E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a far riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da ibridi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi, e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi, oltre alle foglie, vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercitina, mericetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane. Lo troviamo molto nelle zone proprio di montagna, alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote, quindi.
3: Ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì, sì, sì. Sì, dobbiamo salire un po'.
2: Però. Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, no, salutistiche di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica. In quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie, quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso, del quale abbiamo parlato nella prima puntata. Cioè, in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto dei principi attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare come dire, un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia.
0: Esatto.
1: E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua. Ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10, 15, 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna coprire, scusami, bisogna coprire il...
1: Bisogna sempre coprire, sì.
0: Ecco.
1: Bisogna coprire perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quali gli oli essenziali, questi
0: restano,
1: rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzato per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto,
0: e quindi
1: sì,
0: poi io non,
1: esatto,
0: ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco, cioè non è detto anche che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che parlava, che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì,
3: strada.
1: Anche perché, ecco, se è vero che una pianta ad azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come,
3: certo,
1: come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione più che sui diuretici. Se ritiene che uno più liquidi butta, meglio è. In realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica, non a vita ma al limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita. È anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio, ed in particolare utilizzare le vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi e fare il fai da te, quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo, per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché
2: ecco,
1: il rischio è abbastanza notevole di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco, appunto.
3: Grazie per averci chiarito.
2: Perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io.
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente questo è molto importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
2: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo prima. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisane, a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutto un insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi. Sì, sì.
0: Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione seborea equilibrante. Lo stesso vale ecco anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia ecco della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì. Una domanda al volo è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo,
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi,
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente. Interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no?
2: In tutti, eppure in tutti i ci modi. Sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no? Che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa. Sì. Però se cadono per altri motivi, la betulla penso che non possa fare granché.
1: Sì, scusate, ecco, questo piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove delle cause sulle quali si possa agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento...
0: Tu la penso che non possa fare granché.
1: Sì, scusate, ecco, questo il fatto piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove...

0: In realtà, le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche la ridotta ossidazione delle lipoproteine cosiddette cattive, le LDL, le VLDL, eccetera. Sono piante che riescono a svolgere un'azione di inibizione di un enzima particolare, che viene chiamato HMG, coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono oramai tantissimi studi clinici, tra cui come dire, il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate, come dire, come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un
2: Sì,
1: amico attraverso un
2: una
1: SMS.
2: domanda a margine perché non c'entra con l'argomento
1: Della
2: della
1: puntata.
2: betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti e quindi essendo molto stressati un po' tutti, tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco. È vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante? Sì, grazie.
1: Ne parleremo
2: Sì.
1: successivamente.
3: È stata una risposta naturale, non sintetica.
1: No, perché sono tutte piante che hanno appunto
2: Ma
1: questo effetto
2: penso che ne dovremmo
1: rilassante.
2: riparlare
1: Ne
2: comunque.
1: parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi
0: Una
1: vedere.
0: bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi, sì.
1: Ah, quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora, Marco, noi ti ringraziamo.
2: Marco,
1: Ciao,
2: ciao.
0: A
1: ciao.
0: voi, ciao.
3: Ciao, ciao.

0: Avete seguito Natura e Salute, un programma della RWS a cura di Daniela Piazza.
1: Sono le ore 12 e 32 minuti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 25 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se gli Hezbollah si preparano a lanciare missili o a lanciare missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha continuato il segretario di Stato. E un'agenzia di stampa iraniana ha riferito che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del Paese. Era stato condannato per Moarebe, cioè l'inimicizia contro Dio, danneggiamento di proprietà pubblica e per avere sparato con una pistola contro le forze di sicurezza a Nain, nella provincia di Isfahan, durante i disordini diffusi a gennaio. E tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che le navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque a largo di Gaza City, lo riporta Al Jazeera. Passiamo in Ucraina, la Russia ha lanciato anche un missile balistico a medio raggio nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, riferendosi a Putin, ha lanciato il suo Oreskin contro Bilaserv. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato questa mattina su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo nel distretto di Kangaila, a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka, ha dichiarato il capo della polizia locale. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. Elezioni che si stanno svolgendo in Italia, il dato dell'affluenza calo in tutta Italia, la fotografia del primo giorno di amministrative non lascia dubbi, l'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di ieri sera, dopo aver registrato dati in diminuzione rispetto all'ultima tornata alle 12 e alle 19, l'affluenza è stata del 46,31%, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo, crollo di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. Durante un controllo in via Cavaliere nella zona di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alte della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta ad oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale. La giornata è contrassegnata da un tempo tipicamente estivo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale ci saranno dei temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui settori montuosi. Temperature in aumento, caldo con 32 gradi centigradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati al nostro programma ad A come almanacco in questa edizione targata 25 maggio.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio il 25 di maggio, ma del 1953, quando al Nevada Test Site gli Stati Uniti conducevano i loro primi e rimasero unici test di artiglieria nucleare. 1961, il presidente Kennedy annuncia davanti ad una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. 1963, ad Addis Abeba, in Etiopia, viene fondata l'Organizzazione di Unità Africana. Nel 1973 il cantante Mike Oldfield pubblica uno degli album più venduti al mondo negli anni 70, Tubular Bells. 1977 debutta nei cinema il primo dei films della trilogia iniziale di Guerre Stellari e diventa ben presto il film che ha ottenuto il maggiore incasso della storia. 1981. A Riyadh viene creato il Consiglio di Cooperazione del Golfo tra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. 1985. Il Bangladesh viene colpito da un ciclone tropicale e da una ondata di temporali che causeranno la morte di circa 10.000 persone. 1997. Un colpo di Stato militare in Sierra Leone sostituisce il presidente Kabap con Johnny Paul Koromak. E per concludere, una notizia del 2001, il 32enne Eric Weinemeier del Colorado diventa il primo non vedente a raggiungere la vetta del Monte Everest, mentre il 64enne Sherman Bull del Connecticut diventa la persona più anziana a compiere la stessa impresa.

0: Pensieri cristiani.
1: Tu conosci la parola rattristare? Significa avere una profonda sensazione di dolore o di tristezza. Esistono molte esperienze nella nostra vita che ci possono rattristare. Quando qualcuno che ami muore, per esempio, o quando devi dire addio a un amico che se ne va, tu ti rattristi della perdita subita, non è vero? Sapevi che le tue azioni e i tuoi atteggiamenti possono rattristare altre persone? Certamente sì. Nella tua vita cristiana ci possono essere momenti però in cui tu rattristi non tanto una persona, ma lo stesso Spirito Santo, cioè gli procuri dolore e tristezza. Questo avviene, per esempio, quando sei scortese, quando parli in modo arrabbiato. Anche litigare e discutere possono rattristare lo spirito. Può succedere di rattristarlo anche quando non confessi i tuoi peccati a Dio, quando dubiti che Dio si curi di te o quando metti in dubbio la parola del Signore sulla tua salvezza dal peccato. Dio dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Rimani sempre un figlio di Dio, certo, hai ancora le sue promesse di vita eterna, ma lo ferisce il fatto che tu rattristi lo Spirito Santo. Rattristare è una parola che parla di amore. Dio ti ama ed è triste quando tu rattristi il suo spirito. Confessare i tuoi peccati a Dio permetterà allora allo Spirito Santo di riavere il controllo della tua vita.

0: dizionario biblico.
1: Ispirazione è il termine sul quale ci soffermiamo oggi. Trattasi dell'influenza soprannaturale dello Spirito di Dio sulla mente umana, per la quale i profeti, gli apostoli e gli scrittori sacri furono messi in condizione di esprimere verità divine senza confusione o errore. Questo è vero per tutti gli scritti sacri, nel senso che non sono opere di genio o intuizione soprannaturale. Il termine greco usato per ispirazione è teopneustos, che sta a significare soffiate dentro da Dio, nel senso che gli scrittori furono guidati in maniera soprannaturale a esprimere esattamente ciò che Dio voleva che esprimessero come rivelazione del suo pensiero e della sua volontà. Tale ispirazione è stata fatta in maniera verbale, cioè nell'uso delle parole, ma anche in maniera plenaria, cioè nella sua totalità. Pertanto bisogna chiarire che la Bibbia non contiene la parola di Dio, ma essa è la parola di Dio. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo al suo allievo Timoteo, una volta disse: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia.

0: Avete ascoltato? A come Almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo. Io ringrazio tutti voi che avete scelto le nostre frequenze anche oggi. Vi invito a tornare con me pure domani alla stessa ora e vi lascio con gli altri nostri programmi. A presto. Ciao.

0: 我们brand mai。
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E parliamo di Bibby Expo e lo facciamo col pastore avventista Daniele Benini. Benvenuto Daniele.
2: Ben ritrovati a chi ascolta RWS. Ciao, buongiorno Daniela.
1: Allora Daniele, la Bibby Expo è praticamente una mostra itinerante e tu sei anche itinerante perché ti sposti anche tu con la mostra e spesso vai nei luoghi dove la mostra viene esposta per dare una mano, perché comunque tu conosci un po' la storia della Bibby Expo. Ci vuoi dire qualcosa rispetto alla Bibby Expo? Quindi che cos'è, da chi viene promossa e perché è nata questa idea? Da dove è nata questa idea?
2: L'idea nasce in Spagna nel 2014-2015 da parte di un pastore che riflettendo sul bisogno di poter condividere il testo sacro con gli abitanti della città, della sua chiesa, mette a punto questa idea, costruire degli oggetti, costruire e realizzare quindi varie tappe per poter cercare di raccogliere in alcune tappe alcuni dei tanti episodi o dei tanti insegnamenti che la Bibbia contiene. Quindi è nata la Bibbia Expo da questa idea, visualizzare il racconto biblico per l'uomo del XXI secolo.
1: E chi la promuove? Perché comunque credo che ci siano anche delle spese, perché trasportare tutto questo materiale sono veramente tante bellissime cose, di città in città.
2: Allora, la Bibby Expo è un progetto della Chiesa Avventista in Italia e questo museo, questo piccolo museo itinerante viaggia dal nord al sud durante l'anno, generalmente in primavera e in Sicilia o al sud, e in autunno è al centro o al nord Italia. È stata anche all'estero più di una volta, a Lugano, ci sarà anche l'anno prossimo, e le spese di viaggio sono a carico della Chiesa nazionale, mentre la Chiesa locale deve farsi carico di quelle che sono le varie attività di promozione e le varie pubblicazioni che poi vuole mettere a disposizione dei visitatori, deve farsi carico di queste spese per poter offrire a chi la visita, oltre a una rivista che è un pochettino un percorso scritturale sulla Bibby Expo, offrire anche altro materiale, perché l'intento della Bibby Expo è sensibilizzare, incuriosire, entusiasmare le persone nello studio della parola di Dio.
1: Ed è molto bello capire che ancora c'è gente che ha piacere di conoscere la Bibbia, conosce la storia della Bibbia, vedere quelle che sono poi gli arredi della Bibbia, perché c'erano gli arredi del santuario da vedere, la statua di Daniele, l'arca di Noè, quindi capire quello che abbiamo letto tante volte nella Bibbia, capire come poteva essere quest'arca, non solo per i bambini affascinante, ma anche per gli adulti. Nel tuo giro vai sempre in ogni postazione, quindi in ogni chiesa, o qualcuna la salti? Quindi qual è la tua esperienza in questo giro d'Italia?
2: No, diciamo che io in tutte non posso andare perché mi occupo anche di altre attività come pastore qui nella zona di Roma. Però diciamo che nella mia esperienza, e la Bibby Expo è editata dal 2018, sono alcune decine di Bibby Expo che io ho già avuto occasione di collaborare, sia per la formazione, sia nel montaggio, sia anche nella realizzazione. La mia esperienza è di incontrare diverse persone, dal più giovane al più anziano, dalla persona più colta alla persona più semplice, che comunque in questo percorso resta affascinato per la riproduzione di questi oggetti, soprattutto per questo numero di circa 80 Bibbie in tantissime lingue attuali, che dà un'idea di quanto la Bibbia sia comunque diffusa, anche se spesso è ancora poco conosciuta.
1: Sappiamo che la Bibbia appunto

0: il libro più stampato, acquistato e diffuso nell'intera storia umana, però non sempre questa Bibbia viene letta, a volte diventa un libro nella nostra biblioteca, però sai che negli ultimi anni si sono prodotti dei film che hanno la Bibbia come centro e questi film hanno avuto un successo particolare come The Chosen, ma anche il documentario su Mosè che era su Netflix ha avuto veramente tante persone che l'hanno visto, l'hanno rivisto e l'hanno pubblicizzato. Quindi c'è un interesse per la Bibbia, almeno non magari per la Bibbia cartacea, ma qualcosa di cui la Bibbia parla. A te risulta nel tuo viaggiare?
1: C'è sicuramente una sete di spiritualità. C'è meno interesse per la religione, per quello che è istituzione, ma c'è sicuramente sete di spiritualità, perché noi siamo anche, lasciami l'affermazione, siamo anche animali spirituali, abbiamo bisogno di vivere in questa dimensione. E la Bibbia è, a nostro avviso come cristiani, il libro sacro per eccellenza che ci aiuta a coltivare, a crescere o a dare senso alla nostra dimensione spirituale. Ci sono anche altri libri che oggi sono molto diffusi nel mondo della spiritualità, che fanno riferimento a religioni orientali, ma per noi cristiani la Bibbia, Nuovo Testamento e Antico Testamento, resta comunque il libro per eccellenza che ci vuole rivelare Dio e ci vuole dare il senso di questa presenza, di questo viaggio che Dio fa con l'uomo, ma che noi possiamo fare con lui.
0: La Bibbia Expo in Sicilia ha avuto diverse tappe. Io posso raccontare per esperienza la tappa di Catania, che è la tappa che ho vissuto, che si è conclusa proprio ieri sera, quindi venerdì, sabato e domenica, nella comunità ventista di Catania proprio c'è stata questa mostra, quindi abbiamo aperto la nostra chiesa a questa bellissima mostra e ho avuto modo di poter vedere delle persone che ci ascoltano, che ascoltano RVS. Quando io ho accolto delle persone, ho detto sono Daniela, qualcuno mi ha chiesto ma Daniela della radio? Ho detto sì, quindi ci sono state diverse persone che ascoltano la radio, di cui non sapevamo nulla perché non hanno mai chiamato e che ascoltano la radio, che la seguono, e addirittura è venuto un corsista dei corsi che spesso noi pubblicizziamo, La Voce della Speranza, di cui si occupa Silvia Vadi, da Gela, quindi ha voluto partire da Gela per venire a Catania per assistere a questa Bibbia Expo. Ciò che mi ha lasciato abbastanza soddisfatta è che sono molte le persone che conoscono dettagli della Bibbia, dettagli sull'arca dell'alleanza, dettagli sull'arca di Noè, sulla statua di Daniele. Quindi sono stata piacevolmente coinvolta e anche contenta di vedere che ci sono giovani. C'era un giovane che sapeva tante cose, che interloquiva con me proprio nei dettagli, e anche i bambini sono stati molto contenti. Poi all'interno della mostra c'è quella bibbietta microscopica, nessuno crede che in quella Bibbia piccolissima ci sia tutta la Bibbia. Poi portarla dove c'è un microscopio e vedere le pagine, le persone hanno fatto le foto perché sono rimaste proprio meravigliate di quel piccolo libretto che conteneva tutta la Bibbia. Quindi c'è ancora desiderio di conoscere, di approfondire, e affascina. Le persone ascoltavano con molto interesse, sia chi era già con una certa conoscenza, chi invece magari non aveva tutti quei dettagli ed era molto molto contento. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Ritorniamo a parlare di Bibbia Expo, questa esposizione della Bibbia che cammina, è itinerante, fa il giro d'Italia e in questo periodo è stata in Sicilia e fra poco cosa farà? Supererà lo stretto per varcare quelle che sono le strade della penisola. Per arrivare dove, Daniele, la prossima tappa?
1: Allora, la prossima tappa sarà a Forlì, nella piazza principale, poi andrà a Cesena, poi andrà a Milano e Pavia. Però volevo dire una cosa in rapporto a questo amico di Gela.
0: Sì.
1: Noi avevamo in programma di fare la Bibbia Expo anche a Gela, era già pianificata, avevamo già ottenuto il nulla osta di una scuola che ci dava una bellissima palestra. Poi purtroppo la frana di Niscemi ha coinvolto la comunità di Niscemi, che avrebbe dovuto collaborare su Gela per poter fare un lavoro di assistenza come ADRA per diverse settimane, e quel progetto quindi è saltato perché doveva essere fatta prima a Niscemi e poi a Gela nel mese di aprile. Quindi comunque l'anno prossimo è già in calendario, speriamo che l'amico che è venuto a Gela ci possa essere di supporto per il progetto che sarà fatto a Gela il prossimo anno nel mese di aprile.
0: Beh, speriamo proprio che sia così, perché chi è venuto comunque è rimasto molto entusiasta, quindi speriamo che riporti questo amici e parenti che possano essere presenti nelle prossime edizioni. Una delle tappe che è nuova, credo, in questa mostra quest'anno è stata la stanza dei profumi. Una stanza che è piaciuta tanto, tanto perché, ecco, parlava da sola, entrando in quella stanza c'erano tanti di quei profumi, quindi parlava dei profumi della Bibbia, faceva vedere anche dei manoscritti, dei pezzi di pergamena, insomma come si scriveva un tempo, e poi dall'altro lato c'erano questi profumi, queste pietre preziose. È arrivata in questo momento Elena, benvenuta Elena.
2: Buongiorno,
0: il traffico ti
2: ha
0: fermata, però tu sei arrivata lo stesso.
2: Sì.
0: Anche Elena ha partecipato alla
2: sì,
0: mostra,
2: Daniela.
0: Si è fatta una bella foto con naturalmente la statua di Daniele.
2: Sì, infatti.
0: Quindi c'è questa stanza dei profumi. È molto, diciamo, molto attraente. Tanti hanno fatto delle foto e hanno voluto anche diciamo odorare i vari profumi. Molti sono andati al nardo perché si è pensato a quel profumo che la donna aveva utilizzato per Gesù, no? Sì. Per i piedi di Gesù. Quindi tu ti voglio sentire come questo profumo così speciale. Mm-hmm. E quindi è stato molto coinvolgente. A chi è venuta l'idea di fare questa stanza, di realizzare quindi un'altra postazione, un po' più forse da esperienziale, no? Perché proprio tocchi, odori.
1: È nata nella comunità di Bologna perché c'era una sorella che è amante dei profumi e un fratello che raccoglie pietre preziose, perché entrambi questi due elementi sono due elementi che troviamo, come dicevi tu giustamente tu, nella Bibbia, e che ci aiutano a comprendere quanto il nostro Dio è anche il Dio delle cose belle e delle cose profumate, delle cose che hanno valore. E noi abbiamo un valore per Dio. L'idea delle pietre preziose che si trovavano sul petto del sommo sacerdote, dando l'idea di quanto noi siamo importanti e preziosi per Dio.
0: Ci racconti un po' la tua esperienza, visto che sei qui, anche tu hai fatto il percorso
2: sì.
0: E poi ieri sono arrivati due ragazzi, amici di tuo figlio, che sono venuti a vedere
2: sì,
0: la
2: abbiamo
0: mostra.
2: Cercato di fare più pubblicità possibile, nel senso
0: allora,
2: che è una
0: come ti è sembrata? Come ti è sembrata questa esperienza?
2: Ma è piaciuta a tutti, come dicevi tu, anche a questi ragazzi, a questo gruppo di giovani che è venuto a trovarvi. È comunque sempre entusiasmante, nel senso che io mi entro, no? in ogni parte della mostra, che come dicevi tu è un po' ritornare indietro nel tempo, e la cosa bellissima è percorrere ogni tappa e vedere come Dio si prendeva comunque sempre cura del suo popolo, era sempre lì presente anche quando erano un po' ribelli, anche quando dicevano non ascoltavano, non erano obbedienti, però il Signore voleva stare sempre con loro, alla loro presenza.
0: Tu riferisci alla tappa in cui c'è il tabernacolo, la tenda
2: sì,
0: dell'incontro.
2: Infatti, mm-hmm. perché ci sono varie tappe, quindi mi sono soffermata di più lì parlando con le sorelle che gentilissime, dolcissime, di cui le saluto, Anna, eccetera, eccetera.
0: Quindi le guide
2: che erano lì con noi, insomma, ci hanno fatto percorrere questo momento così bello, particolare. E lì ho rivissuto, ho detto: Signore, tu sei stato sempre fedele con il tuo popolo, nel senso la tua presenza era sempre lì in mezzo a loro e volevi stare con loro, pur sapendo quanto erano ribelli di collo duro, però tu sei stato sempre qui e tuttora, no? Tutt'oggi è così. Quindi bella, bellissima mostra, spero che anche magari il prossimo anno si potrà rifare, chissà.
0: Speriamo di sì, perché se arriverà a Gela, quando arriverà in Sicilia, noi saremo lì
2: infatti.
0: Per poter raccogliere nuovamente questa mostra. Daniele, fuori onda mi dicevi che ci sarà in questa, diciamo, questa tappa di Forlì, ci saranno cose nuove, quindi diciamo qualcosa, invitiamo quanti si trovano a Forlì, Cesena, poi dicevi Milano, e poi qual è l'altra tappa?
1: Allora, prima va il prossimo weekend, perché oggi alle 11 la Bibbia Expo parte da Catania e sarà scaricata mercoledì mattina alle 10 a Forlì, quindi sarà giovedì, venerdì, sabato e domenica a Forlì, in piazza Saffi, accanto alla chiesa di San Mercuriale, nella in un colonnato, in uno spazio aperto, ma chiuso, cioè aperto, nel senso aperto al pubblico. Poi andrà in Piazza delle Poste in centro a Cesena il weekend successivo, e sarà gli ultimi due settimane di giugno. L'ultima settimana di giugno sarà invece a Milano e Pavia, però a Milano e Pavia ancora non conosco i luoghi.
0: Magari poi stata facendo, diremmo, sì, quest'altro dettaglio. Quindi chi volesse, chi fosse interessato, segni queste date, perché può darsi che sia vicino a voi o comunque che non dobbiate spostarvi tanto. C'è un sito di riferimento dove le persone potrebbero andare per
1: bbespo.it.
0: Ok, quindi molto facile, bbespo.it, così potete sapere le varie tappe che, diciamo, sono state presentate, sono state già pianificate. Quindi nella bbespo che ci sarà, avremo una novità. Qual è questa novità? Possiamo dirla in anteprima?
1: La novità sarà un torchio costruito nella sua dimensione reali, attraverso il quale saranno stampati dei fogli di una pagina della Bibbia. E questo torchio, prima dell'invenzione della stampa di Gutenberg con i caratteri mobili, era tipico della riproduzione dei libri nel tempo del Medioevo. Quindi sarà qualcosa di caratteristico che anche i visitatori potranno vedere, toccare e anche provare. Oltre a scrivere il proprio nome in ebraico, come dicevi poco fa tu, ci sarà la possibilità di vedere come noi oggi che viviamo nel mondo digitale dobbiamo prendere atto che siamo arrivati qui perché siamo passati dalla tradizione orale alla tradizione scritta, e oggi siamo nel mondo digitale. Tutto questo è un processo, è un progresso, è un percorso che viviamo noi del XXI secolo.
0: E chissà quindi cosa accadrà fra qualche anno, perché Daniele, abbiamo impiegato tanto tempo prima di arrivare alla stampa di Gutenberg, ma poi ci sono fatti i passi da gigante. Chissà cosa ci sarà fra qualche anno e che tipo di mostra potremo fare, quali altre cose potremo esporre.
1: Stiamo già lavorando per una Bibbia Expo virtuale che permetterebbe di entrare, rimanendo a casa propria, e di visitare ambienti, location, spazi dell'Antico e del Nuovo Testamento. È un grosso lavoro di traduzione che stiamo facendo, perché i nostri amici spagnoli l'hanno già fatto, però questo non toglierà, secondo me, nulla alla bellezza di poter
0: toccare, vedere,
1: un cammino, toccare, certo, vedere, e anche, dico io, sniffare i profumi che ci danno il senso del valore delle cose di quel tempo.
0: Grazie Daniele, alla prossima.
2: Grazie.
1: A risentirci, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 3. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La riflessione è a cura di Stefano Bonavolta. In cosa ti vanti? In che cosa riponi la tua fiducia? Se è nell'opera della carne, allora la tua speranza è destinata ad essere delusa. Per opera della carne si intende l'insieme di tutte quelle azioni rituali o anche morali che cercano di guadagnarsi la salvezza mediante l'ubbidienza. Non solo, anche tutte quelle condizioni ereditate. Si pensi ad esempio a Paolo, che era giudeo della tribù di Beniamino. Tutto ciò che sei umanamente, alto, magro, di famiglia nobile, italiano, straniero, o tutto ciò che fai nella carne, quindi la religiosità, non producono nulla di eterno. La fiducia deve essere in Cristo. In Cristo ereditiamo la condizione di figli ubbidienti ed è in Cristo che troviamo la forza di vivere ubbidendo. La mia fiducia per il mio incontro con Dio non è nelle condizioni che ho ereditato, né nell'opera della mia carne espressa in ritualità e ubbidienza. Piuttosto in Cristo, nella sua grazia e nella sua opera in me. Perciò, qual è il tuo vanto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E ancora Salmo 51, versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Il virus più temibile. La parola virus è apparsa circa 2 secoli fa nel vocabolario della biologia e della medicina. Ora la troviamo in quello dell'informatica. Indica un piccolissimo elemento che si introduce in un essere vivente o in un computer e riesce a deteriorarlo, modificando dall'interno le sue funzioni vitali. Ma ne esiste uno molto più pericoloso del virus Ebola o di quello del Covid-19, molto più devastante, molto più efficace. Intendiamo parlare di quello denunciato dalla Bibbia e che infetta ogni essere umano, volente o nolente: il peccato. Questo virus mortale ha contaminato Adamo ed Eva, i nostri primi genitori, ed ha infettato tutta l'umanità, una generazione dopo l'altra. Ogni essere umano ne è colpito e può vederne molteplici sintomi nella sua vita stessa. Alcuni di questi possono sembrare benigni, come la bugia, lo scherno, la gelosia. Altri sembrano più gravi, il furto, l'omicidio, la corruzione morale. Ma hanno tutti la stessa origine e portano alla stessa fine fatale: la morte. La morte distrugge il corpo, ma l'anima sussiste davanti a Dio, e chi non ha creduto a Dio subirà la morte seconda, come è scritto in Apocalisse capitolo 20 versetto 14, ossia l'allontanamento eterno da Lui. Dio ama gli uomini, ha dato loro l'unico rimedio efficace per sfuggire al giudizio della morte seconda. Questo rimedio è il prezioso sangue di Cristo, versato sulla croce, che ci purifica da ogni peccato e ci dà la vita eterna. Prima Pietro capitolo 1 versetto 19 e Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, e ancora una volta siamo insieme. È il 25 maggio e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 6, il verso 46. Questo verso fa parte del discorso di Gesù sulla montagna, anche se Luca lo colloca in una zona pianeggiante. C'è una grande folla che proviene dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone. Tutti volevano ascoltare Gesù, che indicava una nuova etica di comportamento per tutti quelli che volevano abbracciare la fede in Lui. Per questo motivo Gesù denuncia l'incoerenza fra la fede che alcuni dicevano di avere e la loro reale condotta. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore?» E questo termine, per di più ripetuto due volte, indicava una sorta di invocazione di appartenenza. A quel tempo il territorio era occupato dai Romani e il termine Signore si usava solo per l'imperatore o per le divinità, quindi usarlo per Gesù significa riconoscerne l'autorità. «Ma allora», diceva Gesù, «se mi riconoscete come Signore, perché non obbedite?» Era quasi un'invocazione all'applicazione pratica della fede nella vita quotidiana. Infatti molti lo acclamavano e cercavano miracoli, lo chiamavano maestro oppure signore, ma non tutti erano disposti a cambiare abitudini secondo il modello che Gesù indicava. Sicuramente era un periodo di grande fermento religioso, anche appesantito dall'occupazione dei Romani, che avevano portato in quei luoghi altri idoli, altri dei, nonché una forte pressione. Ma oggi non siamo nelle stesse condizioni della gente di quel tempo? Molti si accostano alla fede per convenienza, altri sembrano convinti e zelanti, ma quanti sono quelli che con coerenza vivono la fede applicandola a tutte le aree della vita? Non c'è una fede per casa e una per la domenica, perché Dio è Signore sempre, anche quando ci nascondiamo dietro il dito delle apparenze. Quindi rispondiamo anche noi con sincerità alla domanda di Gesù, che ci dice così: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?»
2: Andiamo a leggere la riflessione. Il titolo di oggi è «Da un orecchio all'altro». Ho sentito molte volte mia madre ripetermi: «Quello che ti ho detto ti è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro». Non ho mai capito fino in fondo cosa volesse dire, fino a quando non sono diventata mamma anch'io. La parola obbedienza deriva dal latino ob audire, che significa colui che ascolta. Obbedire è più che sentire, è ascoltare attentamente e agire. La vera obbedienza passa per la decisione di eseguire ciò che ci è stato chiesto, anche se non ci piace, se non lo capiamo o non siamo d'accordo. Lo stesso accade con la volontà di Dio. Non peccare, scegliere di non fare o non dire qualcosa che va contro la volontà di Dio e i suoi principi, passa per una decisione, non per un sentimento. Perdonare chi ti ha fatto del male è una decisione necessaria per la tua libertà. Essere fedele al tuo coniuge è decidere di amare, salvare e proteggere la tua famiglia. E potremmo continuare così a lungo. Non possiamo invocare il nome del Signore e poi fare ciò che vogliamo o pensiamo sia meglio. Caro amico e cara amica, se desideriamo veramente che la nostra vita sia salda, invochiamo il Signore e siamo determinati a obbedirgli, mettendo in pratica tutto ciò che ci dice nella sua parola, senza farlo scivolare da un orecchio all'altro. Ubbidire alla volontà del Signore ci renderà forti e darà sicurezza al nostro cammino quotidiano. Che Dio ci aiuti ad essere facitori e non solo dei semplici ascoltatori della sua parola. Benedizioni abbondanti sulla tua giornata.
3: Possiamo ingannare chiunque, ma non Dio. Lui sa che tra il nostro modo di dire e fare c'è un abisso. Possiamo innalzare bellissime preghiere sotto l'effetto delle emozioni e poi non riuscire a mantenere la coerenza per metterle in pratica. Ricordo quando, fresco di conversione, pieno di zelo, mi appartavo nella pausa di lavoro e guardando il cielo dicevo: «Signore, ti voglio servire con tutto il cuore». L'intenzione c'era, ma la consapevolezza dell'impegno era ancora molto fragile e tipica dei bambini. Solo qualche anno dopo ho realizzato cosa significasse, da credente, affrontare il mondo andando controcorrente e per questo essere giudicato e non piacere. La Bibbia dice: chi è amico del mondo è nemico di Dio. Come dire, il mondo non ha ricevuto lo Spirito di Dio. Cieli e terra, argomentazioni, filosofie, tutto ciò che viene dalla mente umana passeranno. La parola di Dio non passerà mai. Lasciatemi passare questa citazione ampliata delle Scritture. Dio cerca veri adoratori e si rivela nella verità. Non è interessato ad adulatori compiacenti. Non ha bisogno di ammiratori che lo lodano e poi non ubbidiscono, ma discepoli che dimorano nella sua parola. Chiamarlo Signore significa sottomettersi e lasciargli la guida della nostra vita. Se Lui è il Signore, la sua volontà deve andare avanti, mentre la nostra deve fare un passo indietro. Più avanti, dopo il verso di Luca 6, Gesù parla della famosa parabola dell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. E più che mai la roccia è obbedienza. Non è solo ascoltare, ma mettere in pratica. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Lutto a Cuneo, riferiscono i media locali, per l'improvvisa scomparsa di Izigbe Irogama, pastore evangelico nigeriano.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

eccolo qui, appuntamento con Dio anche oggi. Un ben trovato a tutte e a tutti voi che siete in questo momento all'ascolto del programma. Da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Anche se voi ci state seguendo da varie frequenze, da varie stazioni radio, ci state seguendo dalla FM sì, ma anche da internet. Il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Efesini, capitolo 2, versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio.

versetto quanto mai importante questo, il concetto importantissimo che viene espresso da questo e da altri brani della scrittura. Noi non siamo salvati per le nostre opere, noi non siamo salvati per la nostra capacità, noi non siamo salvati per le nostre possibilità, non siamo salvati per le nostre eventuali imprese di tipo spirituale, chiamiamole così, non siamo salvate neanche per le nostre mortificazioni, per le nostre flagellazioni. Non siamo salvati né per pellegrinaggi in particolari luoghi, la lista forse potrebbe continuare a lungo, la lista dei non siamo salvati per questo o per quest'altro. La cosa più importante è che rimanga ben impresso nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore, che noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. E questo, anche questo, non viene da noi. È il dono di Dio, ci dice San Paolo.

E io leggerei intanto alcuni versetti prima rispetto a questo del capitolo 2, versetto 8 di Efesini. Partirei intanto dal versetto 4 e poi forse mi farebbe piacere leggere anche alcuni versetti successivi al versetto 8. Intanto partiamo da Efesini 2, 4. Dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. È meravigliosa questa frase, meravigliosi questi concetti, meraviglioso il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, meraviglioso il nostro Gesù, Lui che ama farsi chiamare fratello, amico di ciascuno di noi. Dio ci ha amati non perché siamo diventati bravi, e quindi dopo ci ha amati, dopo che diventiamo migliori, dopo che diventiamo perfetti, Lui ci ama, assolutamente. Dice qui Paolo: Dio ci ha amati quando eravamo immersi nel nostro peccato, quando eravamo morti, seppelliti nel male che compivamo ogni momento della nostra vita. Ci ha amati così, ci ama così, così come siamo, imperfetti, brutti, sporchi e cattivi. Sì, lo metto fra virgolette, ma neanche tanto poi. Ci ama e vuole ricondurci a Lui ancora oggi. E poi c'è il versetto 8 di questo Efesini 2. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E continua ancora con i versetti successivi. Non è in virtù di opere. Non è in virtù di opere, dice ancora Paolo, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ecco, le opere buone non sono per la salvezza, non servono per la salvezza, sono per fare il bene agli altri che stanno accanto a noi, per fare il bene a noi stessi, per fare il bene all'universo, ma non servono per la nostra salvezza. Siamo stati già salvati per grazia, gratis, per dono. Non siamo salvati per opere, dice qui ancora Paolo, perché nessuno poi si vanti che ha fatto un'opera buona migliore di quell'altro, eh? Se serve per vantarsi, che opera buona è? Aggiungiamo noi. E noi stessi siamo opera di Dio, quindi qualunque opera buona scaturisca da noi è un'opera creata da Dio insieme a noi. Dio ha creato le opere buone affinché Lui possa essere glorificato, non noi.

Paolo ancora dirà, è un messaggio che lui reitera, che lui esprime, che lui conduce più volte nell'ambito delle sue lettere nel Nuovo Testamento della Bibbia. Dirà ancora nella lettera ai Romani, per esempio, ce ne sono poi tanti. Romani 3:21 e successivi. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Fantastico. Fantastico questo concetto, fantastica l'opera di Dio, fantastico il piano che Dio ha preordinato, dirà altrove la scrittura, prima appunto della fondazione del mondo, sapendo poi quello che sarebbe accaduto all'umanità.

c'è un modo, una modalità per accedere a questa salvezza. È la fede. Siamo salvati per grazia mediante la fede. Avere fede che sia così, che questo accada, che questo si realizzi. Gesù stesso dirà nel Vangelo di Marco al capitolo 16, il versetto 16: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.

spiega l'idea del battesimo. Parlando ancora di Gesù, lo fa nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, poi vi suggerisco di leggerlo per intero, ma noi leggiamo il versetto 12. Parlando appunto di Gesù, dice: siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati resuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Il battesimo per immersione, il battesimo della Bibbia, il battesimo che ci viene indicato nella Sacra Scrittura, diventa una dichiarazione ufficiale da parte di chi vuole essere battezzato. Significa essere immersi nell'acqua, significa essere seppelliti perché si vuole che il proprio peccato muoia. E uscir fuori poi dall'acqua del battesimo significa essere resuscitati con Cristo, perché si ha fede nella sua risurrezione, fede nella sua opera, fede nel suo sacrificio, fede nella sua parola. Il battesimo diventa un simbolo di tutto ciò, e apre la strada per un cammino che è già iniziato con la decisione di chiudere con un passato triste, con un passato buio, con un passato che fa riferimento ai peccati, per aprirsi ad un futuro che fa riferimento alla vita eterna in Cristo Gesù, alla salvezza per sempre.

vorrei arrivare alla conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi con un ultimo versetto, tratto dalla prima lettera di Giovanni, Giovanni l'Evangelista, prima lettera di Giovanni al capitolo 5, il versetto 10. Leggeremo fino al versetto 12. Dice Giovanni: chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. L'accesso alla vita, l'accesso ad una vita esuberante già oggi, l'accesso alla vita eterna, si ha per mezzo del Figlio di Dio, si ha per mezzo di Gesù. Attraverso la fede in Gesù, noi siamo salvati. Ripetiamo ancora il versetto di riferimento di oggi del nostro appuntamento con Dio, Efesini capitolo 2 versetto 8. Dice Paolo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio che ha amato il mondo, Dio che ha avuto questo amore immenso, questo amore profondo, questo amore a quattro dimensioni, Paolo stesso lo definirà così. L'altezza, la larghezza, l'ampiezza e la profondità dell'amore di Dio. Un amore meraviglioso. Ed è proprio questo il titolo del brano di Lucia Golini, che la regia comincia a mandare in onda adesso. Il titolo appunto è Meraviglioso amore, l'amore di Dio, l'amore che salva, l'amore che ci ha tratti fuori dal peccato, per grazia, perdono, meraviglioso amore.

Ed era Lucia Golini con Meraviglioso amore, l'amore di Dio, l'amore che deve ricevere la nostra lode, Dio che deve ricevere la nostra lode per... Ed era Lucia Golini con Meraviglioso amore, l'amore di Dio, l'amore

nella nostra mente e continua per tutta l'eternità, un legame con il Padre, un legame con il figliolo Gesù, un legame con lo Spirito di Dio, con lo Spirito di Gesù, con lo Spirito Santo, un legame di amore, un legame meraviglioso, così come è meraviglioso l'amore di Dio nei confronti dell'umanità. Un'umanità, come si diceva prima, che è stata amata da Dio non perché è diventata perfetta, non perché Dio vuole che diventi perfetta e poi ecco il suo amore sarà sparso, ma ci ha spiegato molto bene l'Apostolo Paolo che Dio ha amato l'umanità intera nel momento in cui tutti noi eravamo immersi, eravamo seppelliti nei nostri peccati. Appuntamento con Dio che giunge alla conclusione. Vi ricordo intanto il versetto per l'ultima volta per oggi da cui siamo partiti per questo momento di riflessione. Efesini 2:8, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno, buon proseguimento d'ascolto, mi raccomando domani alla stessa ora abbiamo un appuntamento con Dio, ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Bensì oi vivo e sta è una canzone che parla della resurrezione di Gesù Cristo. Attraverso la sua vittoria sulla morte, la sua resurrezione, anche noi siamo liberi, perché la stessa potenza che ha fatto resuscitare Gesù vive in noi, e cioè lo Spirito di Dio. Ascoltiamo e adoriamo il Signore tre volte santo con questa canzone. Canta Jeremias Bodden.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Diamo forma alla speranza e cerchiamo di farlo in maniera concreta. Siamo in compagnia di Andreas Mazza. Benvenuto Andreas.
2: Grazie, buongiorno. Bentrovata Daniela, bentrovato Luigi.
1: Allora, tu sei responsabile di redazione di Eudi News, assistente di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici, libertà religiosa e per l'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa presso la Divisione Intereuropea della Chiesa Avventista. Un sacco di roba, un sacco di informazioni, un sacco di persone che conosci e che hai intervistato. Ecco, e tra tutte le cose che, diciamo, fra tutte le informazioni che ti arrivano, fra tutti coloro che a volte, no, diciamo, intercetti, vengono fuori delle belle notizie, ecco, non ci sono cose solo negative, ma c'è anche del bello. Parlaci del bello e di cose buone che vengono realizzate.
2: Esattamente, Daniela, parliamo del bello. È bello parlare del bello. sì, noi siamo circondati da notizie nefaste, purtroppo ne dobbiamo anche parlare molto spesso, in merito alla libertà religiosa, all'ambiente. Abbiamo toccato noi in questi anni, direi, tanti temi molto importanti, in particolare anche la volta scorsa abbiamo parlato dell'ambiente, eccetera, eccetera, e mi volevo soffermare su qualcosa che è veramente molto positivo, molto bello, e per varie ragioni anche, Daniela, perché alla fine, ecco, noi vogliamo accendere la speranza, ma come la accendiamo se abbiamo, come dire, nutriamo sfiducia nei confronti del mondo, delle istituzioni, di chi ci governa, nonostante ovviamente diciamo ci sono cose che non vanno e lo sappiamo, forse bisognerebbe anche un pochino sottolineare ciò che va, così per appunto dare più fiducia ai cittadini e dare, accendere la speranza, perché se siamo appunto in un mondo governato dal male sarà molto difficile essere speranzosi, no? Allora, l'Italia ha, nel 2022 ad approvato alcune leggi molto importanti, addirittura ha modificato alcuni principi fondamentali della Costituzione per la prima volta. Non so se vi ricordate, era il governo Draghi. In pratica c'è stata la riforma dell'articolo 9 e 41 della Costituzione. Perché e come mai? E come è stato fatto? Perché, Daniela, anche qui vediamo sempre litigi, no, in Parlamento.
1: Lasciamo stare, abbiamo certe immagini.
2: In televisione, dibattiti, litigate. Io faccio molta fatica, dico la verità, a guardare dei dibattiti politici, perché comunque, ecco, non c'è calma e non si riesce a capire bene neanche il merito delle cose, no? Allora bisogna un attimino fermarsi e capire di cosa stiamo parlando. E in questo caso, guarda, tutto il Parlamento, sappiamo che per modificare la Costituzione ci vogliono i tre quarti del Parlamento che voti a favore, in questo caso è successo proprio questo, quindi è stato un qualcosa, e riguarda l'ambiente, adesso magari ne parliamo in maniera più approfondita, e riguarda l'ambiente, e il Parlamento praticamente quasi unanime ha approvato queste modifiche ai principi fondamentali della nostra Costituzione, che nasce nel 1948, ricordiamolo, e che da a livello secolare, a livello laico, viene definita addirittura sacra. Ecco, per chi non crede, noi crediamo, diciamo, come cristiani, che, diciamo, la Bibbia sia sacra, però a livello secolare possiamo anche dire che è un qualcosa di molto importante la Costituzione. La modifica dell'articolo 9 cosa dice? In pratica si dice così, riassumo: la Repubblica Italiana tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali. Ora, prima di questa legge, qua in due righe si dicono cose importantissime, perché prima, in pratica, ci si concentrava semplicemente sul patrimonio storico-artistico del nostro paese. Quindi era, diciamo, l'attenzione era su questo. Invece questa volta cosa succede? L'ambiente diventa un valore primario, quindi non è visto solo come il paesaggio, una cosa estetica, ma come un ecosistema da proteggere in quanto tale. In più si parla, attenzione, di future generazioni, ecco la speranza, Daniela, future generazioni. È la prima volta che questo concetto entra nella Costituzione, cioè pensare al futuro, pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quindi questo significa che cosa? Che il legislatore non può prendere decisioni che possano compromettere le risorse di chi verrà dopo di noi, appunto i nostri figli. Questo è importantissimo, questo è il principio forse base della politica, pensare a chi viene dopo, non amministrare semplicemente ciò che c'è oggi, ma pensare anche al domani. E per ultimo, attenzione, si parla anche degli animali. Si, per la prima volta si riconosce una dignità giuridica agli animali, sottraendoli alla mera categoria di cose o proprietà. Quindi, in tre righe è stata fatta una vera e propria rivoluzione, direi, nel 2022. Questa cosa non so chi se la ricorda, non so chi ne ha preso atto, ma bisogna saperla. Questa è una cosa molto positiva, no? Che ha fatto, diciamo, il legislatore, il Parlamento italiano, e qualche anno fa. Invece l'articolo 41 pone anche dei limiti all'impresa pubblica e privata, in questo senso. Questo sarebbe importantissimo. Anche noi siamo, tra l'altro, vorrei dire anche questo, perché l'Italia, noi diciamo amiamo spesso parlarne male, ma siamo praticamente anche pionieri in questo campo, dopo questa legge a livello mondiale. L'articolo 41 cosa dice? L'iniziativa economica privata e pubblica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi qui cosa si fa? Si impone l'ambiente e la salute prima del profitto, una cosa importantissima, cosa che non si fa. Se noi vediamo i dati dell'inquinamento a livello mondiale, lo smog, eccetera, eccetera, non si fa in altri paesi. Io ho visitato tanti paesi, non voglio fare nomi, ma praticamente riempiti le città, riempite di calcestruzzo, senza poter respirare, smog, inquinamento, eccetera, eccetera, e poi danni per la salute, per i cittadini, no? Quindi anche in questo caso, Daniela, la protezione dell'ambiente e della salute diventa un limite che non si può oltrepassare per le imprese che devono fare qualsiasi, diciamo, tipo di prodotto, eccetera, eccetera.
1: Tu sai che le imprese a volte preferiscono pagare delle sanzioni anziché rivoluzionare il loro modo di fare impresa? Perché sì, i profitti sono, diciamo, consentono loro di pagare la sanzione, invece se loro magari dovessero fare quei cambiamenti, questo poi a livello economico sarebbe un peso e quindi una perdita. E invece bisognerebbe capire che è una perdita a livello economico, ma non sarebbe una perdita a lungo termine, perché come tu dicevi, noi dobbiamo pensare alle generazioni che verranno, non possiamo guardare al nostro orticello fino a quando siamo noi, ci siamo noi, ma dobbiamo vedere anche gli orticelli accanto a quello nostro, perché sappiamo che poi c'è questa influenza. Quindi se noi proteggiamo l'ambiente, qualcosa che fa bene a noi oggi e a quelli che verranno, però sappiamo, come dicevi tu, che ci sono non solo delle leggi che possono solo restare sulla carta, ma ci sono persone al di là della politica, persone che dal basso cercano di attuare queste leggi, di proteggere il creato come un grande giardino, quindi persone che utilizzano le energie rinnovabili, che fanno anche si mettono insieme, ecco, per consumare quell'energia rinnovabile, quindi dividere la spesa, dividere anche quella che è l'energia, o chi si occupa degli orti urbani. Ho sentito parlare che in Italia ci sono diverse città che hanno questi orti urbani, che mettono insieme poi giovani e meno giovani per lavorare e per produrre qualcosa a chilometro zero. Quindi le iniziative ci sono. Grazie Andrés, perché ci porti a galla queste notizie, perché ci sono delle concretezze, ecco. Non si parla solo di Luigi, non si parla solo di cose scritte da qualcuno, ma qualcosa di fatto, di realizzato. Prego Luigi.
3: Volevo dire questo: certo è stato un importantissimo passo avanti, Però poi, come dicevi tu, si possono scrivere tutte le più belle cose, però poi ci vogliono anche le risorse, anche economiche, per poterle attuare queste cose, perché purché non rimangono lettera morta, perché molto della salvaguardia dell'ambiente poi è in mano delle associazioni, del privato, del volontariato. Perché io ho un ricordo ancora della gioventù, proprio con Mario, che facevamo parte del Fondo Mondiale per la Natura e facevamo durante l'estate i servizi antincendio sull'Etna.
1: Con Mario Calvagno, che è un altro speaker di RWS.
3: Sì, sì, facevamo il servizio antincendio sull'Etna. Per cui viene lasciato molto poi all'iniziativa o del privato, o delle associazioni, così, di enti. E quindi lo Stato si dovrebbe impegnare anche di più per le risorse, perché certo ci vogliono anche risorse economiche, e pensare un po' di meno a risorse di inviare armi e cose varie, e pensare di più anche a queste cose. Scusatemi se sono stato un po' critico.
1: Diciamo una giusta considerazione.
3: Così come lo abbiamo elogiato per il fatto che abbiano cambiato la Costituzione in questo senso, che è una cosa molto positiva, perché prima non era stata mai fatta, e quindi già questo fatto.
1: Ci ascoltiamo un brano. La nostra terra dobbiamo proteggerla, perché è la nostra casa, e ripetiamo, come abbiamo detto tante volte, che l'uomo è stato tratto dalla terra e che noi siamo simili. Ci sono delle cose che ci fanno essere simili alla terra, quindi non possiamo maltrattarla, ma dobbiamo rispettarla, e dobbiamo imparare a rispettare noi stessi, perché a volte non ci prendiamo cura nemmeno del nostro corpo. C'è anche questa differenza. Allora, Andreas, ci sono delle belle iniziative. Luigi metteva in luce che molto viene dal volontariato, e lo Stato ringrazia spesso tutti i vari movimenti e le associazioni che aiutano dove magari lo Stato viene un po' meno. Però sarebbe bene che ognuno facesse la sua parte, chi dall'alto e chi dal basso.
2: È verissimo, condivido assolutamente quello che dice Luigi, ma non ci dobbiamo far prendere dalla sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché ci prende lo scoraggiamento. Anche se fosse, ed è vero, appunto, che Stato è mancante in parecchie, diciamo, iniziative, eccetera, i fondi, e manteniamo la fiducia, perché potrebbe anche venire meno anche la motivazione. Giustamente si potrebbe dire, molti giovani poi dicono: va bene, non funziona lo Stato, non funziona nulla, io non faccio nulla, tanto non fa la differenza. Invece fa la differenza, abbiamo scoperto in tante puntate, è vero Daniela, tante iniziative, anche poche persone che si sono unite in associazioni. Ecco, io per esempio ho qui sotto casa un vicino di casa che di sua spontanea volontà pulisce una parte del parco che abbiamo qui davanti casa, senza nessun titolo. Cioè, gli ho parlato tante volte, non viene premiato, non viene pagato, eccetera, ma fa un lavoro bellissimo, e questa parte del parco è veramente meravigliosa, ed è bello così. E quindi dobbiamo mantenere la fiducia, che poi accende anche la speranza per un futuro migliore, per le future generazioni, eccetera, eccetera. In questo contesto, ovviamente, mi preme anche ricordare, per esempio, perché Daniela, anche lì purtroppo abbiamo tanti dubbi, tante incertezze, eccetera, critica da rivolgere all'Unione Europea. Il Green Deal, che è stato appunto approvato nel 2019, lanciato dalla Commissione Europea, con le stesse, diciamo, che ricalca un po' queste modifiche che abbiamo detto prima in Italia, per ridurre l'inquinamento, le emissioni del gas a effetto serra, eccetera, eccetera. Ci sono varie specifiche che adesso non sto qui a elencare, raggiungere la neutralità carbonica, cioè, è una serie di leggi che magari, per carità, sono leggi, vanno applicate, vanno interpretate, ecco, ci vogliono i fondi, ecco, però vengono fatte tante cose buone, e come cittadini abbiamo il piacere, anche come cristiani, Daniela, l'hai detto anche te, cristiani, voglio ricordare, per esempio, parlando da Hope Media, che è una radio cristiana avventista, la Chiesa Adventista ha nelle sue ha delle posizioni ufficiali molto chiare al riguardo, che si riferiscono alla Bibbia, no? Come dicevi prima, Daniela, perché noi abbiamo il dovere e il piacere di rispettare il creato. Nel nostro caso, come cristiani, riteniamo che la natura sia stata creata dal Signore e quindi abbiamo veramente questo privilegio di non rovinare ciò che il Signore ha fatto con tanta cura nella settimana della creazione che leggiamo nella Genesi 1, no? Bellissimo. Il Dio che ne va fiero, molto fiero, diceva era tutto buono, bello, la bellezza, no?
1: C'è l'armonia, c'era tutto... Era un clima di famiglia dove nessuno faceva male all'altro, quindi gli animali convivevano, quelli che oggi sono feroci invece non lo erano, convivevano con l'essere umano. E se ognuno di noi facesse la sua piccola parte, dicevi tu questo condomino che va a pulire, insomma tiene in ordine il parco, se ognuno di noi facesse qualcosa, potrebbe essere un piccolo parco, potrebbe essere anche quando si trovano per terra delle cartacce, quindi cercare di mostrando col nostro agire agli altri che si può fare la differenza, non limitandosi alla lamentela, forse questo, se ognuno di noi fa qualcosa, l'altro può essere invogliato a dire: ma se in questo posto ci sto io, quindi questa è casa comune, anch'io prendo la scopa e vado a spazzare, senza anch'io faccio la mia parte.
2: Sì, e soprattutto questo può avvenire quando c'è motivazione e fiducia. E quindi è importante non perdere questi elementi, no? Perché giustamente si potrebbe dire: beh, nessuno fa nulla, non faccio neanche io. Invece, tramite una scintilla, poi lo Stato fa la sua parte e noi cerchiamo di contribuire a modo nostro, no? E talvolta funziona, talvolta non funziona, però cerchiamo di contribuire, di fare la nostra parte, di essere motivati, di essere pieni di fiducia e di speranza in questo caso. Quindi ecco, questi sono alcuni esempi che devono servire, e ripeto, anche il fatto che è stato approvato, mentre noi rileviamo sempre una litigiosità, è veramente...
1: Invece qui erano d'accordo, quindi c'era qui abbastanza un accordo.
2: No, c'è modo, si può andare d'accordo.
1: Ecco, ci sono degli argomenti per cui tutti si è d'accordo, e la protezione dell'ambiente è l'argomento probabilmente comune. Ci lasciamo qui, Andreas, e ci sentiamo la prossima volta, che ognuno possa pensare: cosa posso fare? Qual è la mia parte su questa terra? Come posso tenere questo giardino bello, rigoglioso? Alla prossima.
2: Alla prossima, buona giornata.
1: Il custode del giardino. E l'Eterno Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Genesi 2:15. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito. Insieme a noi la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
4: Ben ritrovati.
1: Allora, parliamo di giardino, parliamo di custode. Di cosa si tratta? Di quale giardino?
4: Oggi applichiamo questo mandato al nostro giardino più intimo, il nostro corpo. Non siamo proprietà assoluta della nostra salute, ma custodi di un dono prezioso che va coltivato con saggezza e protetto con amore. Quindi mi piacerebbe affrontare il tema del corpo oggetto, perché trattiamo noi stesse come strumenti di lavoro, oggetti di esposizione, dimenticando la nostra dignità di creature. C'è fame di spirito, cibo di plastica, quindi cerchiamo di colmare vuoti emotivi con il cibo, ignorando i veri bisogni del nostro corpo. Tiriamo la corda finché non si spezza, ignorando i segnali di stanchezza che Dio ha inserito nel nostro sistema. Quindi pensiamo oggi come alimentare il nostro corpo, mettendo il focus sul cibo come alleato del nostro scopo quotidiano. La saggezza della tavola sta nel fatto che noi donne, noi mogli, noi madri, dovremo ereditare il rispetto per i ritmi della terra. Mangiare non è solo consumare, ma è un atto di comunione. qualità verso quantità, quindi imparare a nutrire la forza, non a nutrire lo stress, l'emozione della rabbia. Quindi attraverso quello che mettiamo in tavola, carissime donne, vi invito oggi a stare attente, perché spendere denaro per ciò che non è pane, è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia, non è, secondo Isaia, un buon modo di mettere qualcosa in tavola. Quindi la vera dieta è imparare a distinguere ciò che ci edifica da ciò che ci appesantisce soltanto. Quindi riuscire a mettere in tavola cibo vivo, cibo che possa nutrire noi stesse e le nostre famiglie.
1: Ebbene, mi chiedo quanto della nostra fame oggi è fisica e quanto invece è un tentativo di colmare un vuoto spirituale.
4: Non rispondo a questa provocazione, quindi lasciamo che ogni donna possa rispondere per se stessa. E aggiungerei alla tua domanda: quando è stata l'ultima volta che hai mangiato per un'emozione, non per la fame?
1: Perché succede spesso a noi donne, forse più degli uomini, che la fame diventa un po' il, diciamo, la risposta a qualcosa, quindi siamo tristi e magari mangiamo, siamo in ansia e mangiamo, in realtà non abbiamo fame, però poi proviamo, cioè mettiamo in essere quello che sentiamo attraverso questa ricerca del cibo.
4: Quindi è da rivedere nel nostro modo di gestire lo stile di vita, che cibo mangio e con quale scopo. Quindi è un tasto molto importante nella dinamica io custode del mio giardino.
1: Quindi potremmo dire a Bighera: dimmi cosa mangi, ti dirò cosa provi. Se mangi troppi dolci ad esempio, allora vuol dire che
4: sì, oggi ci sono diverse
1: correnti, no?
4: Possibilità di vedere se hai bisogno del dolce, cosa ti manca dal tuo corpo, se hai bisogno del salato e così via. Quindi noi apriamo solo una finestra per poter tirare un segnale d'allarme: cosa mangi e perché mangi quella cosa. E continuiamo con il riposo, perché il riposo è la sosta del guerriero, no? Quindi fermarsi per poter ripartire. Quindi abbiamo bisogno di riprendere, diciamo, una lezione che viene dalle nonne, perché loro sapevano che il lavoro non finisce mai. Ma l'essere umano sì, è finito, un giorno finisce. Il loro segreto era la sosta sacra, il ricamo, la sedia davanti all'uscio, per certe religioni il rosario, la pausa caffè, la pausa tisana. E
1: la
4: così
1: maglia, per me la maglia mi rilassa.
4: Ecco, quindi è un po' come dire: nel mio giardino, che è il mio corpo, io accetto la mia fragilità, accetto che ho bisogno di dormire, e questa accettazione mi rende umana e non mi rende una macchina, perché noi abbiamo il dono di voler fare tante cose. La maggior parte delle donne, dai sondaggi molto chiari fatti negli Stati Uniti, la maggior parte delle donne lavorano più di quanto reggono. Perché c'è questa competizione interna: io devo avere le competitività sul lavoro ed essere la migliore, devo avere la competitività su l'ordine in casa, sul tavolo messo, fatto in un certo modo, sull'alimentazione. Quindi la donna ha questo spirito competitivo, ma stiamo attenti, perché abbiamo bisogno del riposo. E Salmo 23 dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli, cioè il Signore, mi ristora l'anima. Qual è il tempo che diamo al riposo?
1: Questo è importante, dovrebbe essere qualcosa di puntuale e quotidiano, oltre che poi un riposo come quello che Dio ha dato alla creazione, che è quello del sabato, quindi settimanale, quindi un giorno tutto speciale, e poi ogni giorno avere delle soste. Ma siamo fuori questo ritmo della natura, per questo siamo fuori fase.
4: Ricordiamoci che biblicamente il riposo è lo spazio in cui Dio ripara quello che noi abbiamo consumato.
1: Interessante, ci ascoltiamo un brano, Abigail, il Salmo 23, però è in spagnolo, quindi Salmo 23 è un corazon che ci parla appunto di questo momento di riposo a cui Dio ci accompagna come il buon pastore. E lasciamo il Salmo 23 che ci invita a riposarci per continuare a andare verso il movimento, Abigail.
4: Sì, perché se pensiamo a questo bel giardino che ha bisogno dell'alimentazione giusta, che ha bisogno del riposo, ha bisogno anche dello sport, della forza della camminata, con la luce del sole, con il buio della notte. Quindi ricordiamoci che il corpo non è un accessorio da esibire, né un fardello da trascinare, ma è il veicolo attraverso cui l'anima opera nel mondo. Onorare il vigore fisico significa riconoscere che una buona salute non è un fine estetico ed egoistico, ma la base biologica per compiere il bene. Prendersi cura di sé diventa così un atto di responsabilità e di amore verso noi stessi, verso Dio e verso il prossimo. Quindi un corpo in movimento vuol dire passare dalla forma alla funzione, perché nel mondo contemporaneo lo sport è spesso ridotto a una dinamica di sottrazione, tra virgolette. Corriamo per perdere peso, per bruciare calorie, per correggere presunti difetti. Quindi noi vogliamo oggi ribaltare questa prospettiva. Non muoviamo il corpo per dimagrire, ma per essere pronte ad affrontare la vita. La forza, la flessibilità, la resistenza non servono soltanto per quando ci guardiamo nello specchio, carissime donne, ma a servire. Ci serve salute per avere l'energia di accogliere chi amiamo. La vitalità per giocare con i figli senza fiatone, con i nipoti. La prontezza per renderci utili nella comunità. E quindi il movimento si trasforma da dovere estetico a preparazione spirituale per servire. Quindi vi invito a una disciplina dolce, il corpo come alleato, non come nemico, perché la camminata, lo sport, non deve essere un tormento, un'autoflagellazione. Quanti passi ho fatto? Guardo il telefono, vediamo se oggi ho fatto tot e così via. Quindi non deve essere manco una punizione per aver mangiato troppo, perché questa visione distorta genera frustrazione. La disciplina dolce è l'arte di ascoltare il corpo, scoprendo in modo progressivo le straordinarie potenzialità che Dio vi ha dato. Quindi io vi chiedo, quando è l'ultima volta che avete sentito il vostro corpo, il bisogno di muoversi con gioia, celebrando questo corpo che ha bisogno di gioire, di fare dei salti, di correre, di camminare piano piano, di camminare sulla punta dei piedi. Quindi il movimento diventa una lode silenziosa, una scoperta grata della biomeccanica perfetta che ci è stata donata. Vorrei ricordare la parola di Dio con un testo che a me piace tantissimo, Isaia 40, il versetto 31. Ma quelli che sperano nell'Eterno, ascoltate quanto è bella la parola di Dio, acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Questo versetto ci ricorda che la vera forza ha una sorgente che va oltre il semplice muscolo. Quando la fatica fisica si unisce alla speranza e alla fiducia in Dio, avviene un miracolo di rinnovamento. Non si tratta di non sentire la stanchezza, ma di ricevere una spinta interiore, un vento sotto le ali, che permette di andare avanti, di correre, e camminare con una leggerezza che viene dallo Spirito del Signore.
1: Grazie, Bighiera. Dobbiamo proprio lasciarci. Alla prossima. A
4: Buon benessere
1: tutte e a tutti.
5: E a questo punto vogliamo dare spazio a una bella iniziativa che si è svolta lo scorso 14 maggio nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, che ospita anche degli incontri a un certo livello. Io qui vedo il primo seminario Enoch, Paolo Sacchi Meetings, Enoch Qumran.
1: A te e a tutti.
5: E a questo punto vogliamo dare spazio a una bella iniziativa che si è svolta lo scorso 14 maggio nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, che ospita anche degli incontri a un certo livello. Io qui vedo.

0: un docente alla University of Michigan, studioso del giudaismo del Secondo Tempio, delle origini cristiane, numerosi i saggi che lui ha scritto su questi temi. Ascoltiamo il suo bilancio dell'incontro dello scorso 14 maggio alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
1: Dunque, questo incontro nasce da un progetto del seminario Enoch, un'organizzazione internazionale che si occupa di origini cristiane, ebraiche e islamiche, e svolge le sue attività essenzialmente organizzando dei seminari di studio tra specialisti della materia. Questo seminario italiano e fiorentino è nato da una collaborazione tra la facoltà, tra l'Università Adventista, la Facoltà Teologica, Cattolica Teologica dell'Italia Centrale e l'Università di Firenze e la Scuola Ebraica Shema, mettendo così a confronto una quarantina di specialisti da Firenze ma anche dall'Italia, che si sono interrogati proprio su questi rapporti di relazioni tra le tre religioni monoteistiche, cercando di comprendere dal punto di vista storico quali sono i loro legami, quali sono le loro origini comuni e quindi la tradizione comune da cui tutte e tre hanno tratto alimento. Ovviamente è un tema che ha poi anche forti ripercussioni sul presente, perché aiuta a riconoscersi ebrei, cristiani e musulmani come appartenenti alla stessa famiglia di Abramo.
2: Ecco, infatti l'ultimo argomento che è stato affrontato, la separazione delle vie, cristianesimo, giudaismo rabbinico e Islam, modelli interpretativi. Ora purtroppo è inevitabile anche fare dei riferimenti alla situazione di grandissima tensione che c'è non solamente tra ebrei e palestinesi, ma più recentemente anche che ha coinvolto, insomma, credenti di fede cristiana. E, insomma, quale può essere il contributo degli studi? Insomma?
1: Bisogna, ovviamente, i rapporti tra ebrei cristiani e musulmani sono sempre stati complicati anche da questioni politiche che non hanno a che fare direttamente dalle loro fedi. Certo. No, ecco, l'importante è che si riesca un po' a tenere distinti i vari piani, cioè il piano dei conflitti politici che possono coinvolgere gruppi di cristiani, gruppi di ebrei, gruppi di musulmani, ma non essi in quanto tali. Ecco, cioè i rapporti tra queste tre comunità sono rapporti che si fondano su fondamenti molto più vaste, molto più solide di quelle che sono date poi da contingenze politiche attuali. Quindi bisogna anche un pochino pensarle in una prospettiva più ampia, non lasciandosi travolgere da quelli che sono poi problemi politici contingenti che sono legati a realtà sociali e politiche ben determinati, e non dobbiamo trasformarli in guerre di religione.
2: Ecco, un'ultima osservazione proprio in rapporto agli argomenti che voi avete affrontato. Avete parlato anche di Enoch, Qumran, le origini cristiane, punti di contatto tra cristianesimo, ebraismo.
1: L'importante è questo, che tante volte noi si è visto il cristianesimo un po' nato dal nulla o che si è sviluppato in contrasto o in opposizione alla religione ebraica. Ovviamente dal punto di vista storico, questo vale anche per l'Islam, questo appuntamento dal punto di vista storico non ha alcun senso. Il cristianesimo nasce per all'interno della tradizione ebraica con una sua vocazione, con una sua identità precisa, ma come frutto anche di un processo di sviluppo che si concretizza in un dialogo molto serrato con le altre forme di giudaismo allora esistenti. Quindi non vedere, quando parliamo di Enoch, Qumran, origini cristiane, parliamo anche di come queste tradizioni abbiano influito e arricchito l'esperienza delle origini cristiane.
2: Sono molti più contatti di quello che noi pensiamo.
1: Esatto, cioè nel senso, perché il cristianesimo non nasce da nulla, si arricchisce nell'apporto di varie esperienze che sono precedenti all'esperienza stessa di Gesù. Quindi Gesù si inserisce in un contesto vitale dove alcuni problemi erano discussi e quindi davano poi forme a risposte diverse. Ecco, quindi inserire la risposta cristiana in un coro

0: non diciamo in un vuoto, è molto importante, perché questo ci aiuta anche a capire, per esempio, come l'importanza che testi che noi oggi consideriamo non canonici abbiano avuto poi nella formazione del cristianesimo, e quindi anche l'importanza che per noi abbia il conoscere questi testi, perché chiariscono molti degli aspetti che ci possono rimanere oscuri nella scrittura stessa.
1: E abbiamo ascoltato Gabriele Boccaccini, studioso del giudaismo del Secondo Tempio e delle origini cristiane, attualmente docente presso l'University of Michigan, e in particolare l'intervista si soffermava sul seminario che si è svolto di recente nella Facoltà Adventista di Firenze sul tema Enoch Qumran e le origini cristiane, rabbiniche e islamiche, quale relazione tra loro. Vorrei in conclusione ricordare che sono numerosi i saggi del professor Boccaccini: Il medio giudaismo, Oltre l'ipotesi essenica, I giudaismi del Secondo Tempio, dallo stesso Grembo, insomma, e poi Le tre vie di salvezza di Paolo l'Ebreo, questo per le edizioni Claudiana. Quindi chi volesse approfondire questi argomenti ha tante tante possibilità.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dall'Evangelo di Matteo, capitolo 19. Capitolo 19, versetto 13 a 15, dove l'intestazione dice: Gesù benedice i bambini. Leggiamo. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, si partì di là. Si dice che era usanza in Israele che le mamme pie, le mamme timorate da Dio, portarono i loro bambini da Gesù. Vediamo nella scrittura che, per esempio, la mamma di Samuele, Anna, ancora Samuele piccolo, fu preso e condotto dal sommo sacerdote Eli, non solo per portarlo, magari benedirlo, bambino, ma anche per consacrarlo al Signore. Perché Anna aveva promesso a Dio, dice: se tu mi darai un maschio, io lo consacrerò a te. E così è stato. Anna era una donna che non poteva avere figli e soffriva moltissimo, perché per una donna ebrea non avere figli era quasi un castigo, una maledizione, e ci tenevano tanto ad avere dei figli. Bene, che cosa possiamo imparare da questo episodio? Un'azione di cui si dovrà prendere esempio. Facciamoci una domanda: perché le mamme portano i loro figli a Gesù? Per quale motivo? Perché loro credevano in Gesù. È così. Perché loro credevano in Dio. Perché loro credevano, magari, avranno sentito parlare che questo Gesù di Nazareth era il Messia, era il Cristo, era il re del regno. E quindi era importante presentare i loro figli al re del regno. Forse perché magari conoscevano ciò che disse anche più avanti l'Apostolo Paolo, quando si trovava nei carceri di Filippi. Cosa disse l'Apostolo al carceriere di Filippi? Quando questo uomo disse: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? L'Apostolo ha risposto: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questa è una promessa del Signore, e noi credo che dobbiamo credere alle promesse di Dio. Dobbiamo credere fino in fondo che i nostri figli il Signore ce li vuole donare, ed è molto importante questo. Quindi quelle mamme amavano i loro figli e l'hanno portato a colui che per eccellenza ama tutti i bambini del mondo. Non ama soltanto i bambini ebrei, ma ama tutti i bambini. E amare i bambini, sapete che cosa vuol dire? Amare anche i loro genitori. Quindi le mamme amavano i loro figli, e non c'è amore più grande dei genitori verso i loro figlioli di portare loro dove? Da Gesù. Da Gesù. Sono povere quelle mamme che non pregano e non presentano a Gesù i loro figli quotidianamente. I genitori oggi fanno di tutto e danno di più e tanto ai loro figli. Ma chi sono quelle mamme o quei padri che pregano quotidianamente per i loro figli? Queste donne hanno portato i loro figlioli da Gesù perché amavano i loro figlioli. Ho letto un libro molti anni fa. Questo libro si intitolava La preghiera, di un certo Allesby. Lui diceva che la migliore eredità che noi possiamo dare ai nostri figli è di portarli a Gesù. Noi possiamo dare ai nostri figli ricchezze, possiamo dare tesori, possiamo dare, non so, un'eredità immensa, ma la cosa più grave è quella di non portare i nostri figli a Gesù. A volte penso,
quello ha ereditato un grande, non so, ricchezza, un grande patrimonio, ma deve lasciarlo. Devo lasciarlo. Io lo lascio come genitore, lo do ai miei figli, ma i figli a sua volta dovranno lasciarlo. E Gesù dice: tu puoi dare tutto l'oro del mondo ai tuoi figli, ma se non li porti a me, se non preghi per loro e non parli loro di me, tu non ami veramente i tuoi figli. Perché non hai parlato della persona più preziosa, più importante della nostra vita. Non possiamo noi sottovalutare questo. Infatti qui vediamo un versetto che dice: ma i discepoli sgridarono coloro che gli presentavano, ma Gesù prese e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro. Con il Vangelo di Marco lo dice un altro passo, lo stesso, però con altre parole. In Marco capitolo 10, versetto 13, dice: o gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che gli ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò. Pensate un po', Gesù si è indignato e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Gesù si è indignato contro i suoi discepoli. Mi fa pensare a quell'uomo dalla mano secca che si trovava nella sinagoga di Capernaum, e Gesù fece una domanda agli astanti: è lecito guarire una persona malata nel giorno di sabato? Dice: non è lecito, perché era giorno di sabato. E Gesù nel suo cuore si è indignato, e questi discepoli vietarono alle mamme di condurre questi bambini da Gesù. Forse non l'hanno fatto certamente per male, avranno detto: ma Gesù è così impegnato per i grandi, è così occupato che non ha tempo per i piccoli. A volte noi sottovalutiamo le cose importanti. Noi a volte diciamo che pensiamo come quelle del mondo, vale a dire che un bambino non è così importante come uno grande. A volte quelli del mondo dicono: la forza, il potere, la ricchezza, i tesori sono importanti. Però Gesù dice: no, ci sono cose più importanti delle cose materiali: l'amore, la fedeltà, la fiducia in Dio, la sincerità, l'onestà. Tutte queste cose sono virtù che sono molto più importanti e più preziose agli occhi di Gesù che delle ricchezze materiali. Non è così? A che vale una persona che è ricca e poi è disonesta? Ma quanto vale più una persona povera e onesta? Non ha ricchezze, ma quello che arricchisce una persona sono i valori morali e spirituali e non le ricchezze materiali. Perché di persone ricche ce ne sono tante magari nel mondo, ma forse sono le persone più egoiste, più ingrate, più irreligiose, più disoneste, più bugiardi di tante persone povere ma generose, grandi d'animo, ricche nel dare. Queste sono quelle che valgono agli occhi di Gesù. E i discepoli, pensando, dicono: ma questi bambini ci fanno perdere solo del tempo, con tutto quello che c'è il maestro da fare perdiamo tempo. Il Signore guarda le cose piccole, alle cose che magari non sono. Noi guardiamo alle cose grandi. Ci sono tante cose che non conosciamo, non vediamo, però hanno molto più valore delle cose che vediamo. Le cose spirituali, i valori morali sono più importanti agli occhi del Signore. E dimentichiamo spesso quello che dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5. Dice così, riguardante
la persona di Gesù, l'opera di Gesù. Romani capitolo 5, versetto 18 e 19. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. In questi molti fanno parte anche i bambini. Non sono da evitare, fanno parte della nostra famiglia e quindi è importante avere cura di loro. Anzi, vediamo che, l'abbiamo letto nel capitolo 18, che Gesù prende ad esempio un bambino che è la persona più adatta ad entrare dove? Nel regno dei cieli. Infatti Gesù dice in Matteo 18,3: in verità io vi dico che se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Il Signore ci vuole bambini. Paolo dice: siate bambini per quanto riguarda la malizia, ma siete uomini fatti per quanto riguarda veramente la fedeltà e tutte altre cose, l'amore. Quindi Gesù si indignò, dice: ma cosa state facendo? Ma a volte anche noi credenti valutiamo le cose sotto un aspetto diverso, sbagliato. Quindi ci studiamo e a volte noi cadiamo in queste cose. C'è un grande contrasto quindi fra il pensiero di Gesù e i suoi discepoli. C'è un bel versetto in Isaia capitolo 40 che è molto bello. Isaia 40 versetto 11: come un pastore gli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano. Molto bello, poetico, no? Lui prende in braccio gli agnelli. Gli agnelli sono i figli delle pecore, no? Dei montoni. Gesù prende in braccio. Gesù ha preso letteralmente in braccio anche questi bambini. Non erano stati ragazzi, ma bambini di 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Quindi lui l'ha preso in braccio. Perché i bambini sono l'oggetto particolare del Signore. E quindi anche noi dobbiamo avere, diciamo, questa concezione di vedere i nostri figli e i bambini preziosi agli occhi di Dio. Perché i bambini, un'altra domanda che ci facciamo, perché i bambini dovrebbero essere portati da Gesù? Affinché, dice, lui li toccasse. Sapete, troviamo nella scrittura che una donna pensò in se stessa e disse così. In Matteo capitolo 9, versetto 20, dice: ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni. Accostatosi per di dietro gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: solo che io tocchi la sua veste sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: sta di buon animo, figliola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Quindi, essere toccati da Gesù, vediamo che è una grande benedizione. Non solo il Signore ci guarisce, e guarisce fisicamente, ma ci guarisce anche spiritualmente. Quante persone il Signore toccò? Proprio come ci viene detto spesso, ci è andato un lebbroso, dice: Signore, se tu vuoi puoi mondarmi, puoi guarirmi. L'Antico Testamento, coloro che erano lebbrosi dovevano stare centinaia di metri lontano dall'abitato, erano completamente isolati, perché sappiamo che la lebbra era una malattia infettiva e quindi dovevano stare isolati. In quell'occasione c'era un lebbroso che ha gridato a Gesù e Gesù l'ha toccato e quel lebbroso è guarito. Essere toccati da Gesù è la benedizione. E qui vediamo un'altra cosa, che questi bambini
non erano malati, però le mamme ci tenevano tanto che Gesù li toccasse, li benedicesse. E questo è successo perché, vedete, anche se una persona non è malata fisicamente, però è malata spiritualmente o anche moralmente. Le malattie morali e le malattie spirituali li può guarire solo Gesù, non li può guarire una medicina. E la malattia inguaribile, peggiore del cancro, la Bibbia ce lo dice che cos'è: è il peccato. È il peccato. Paolo dice: il salario del peccato è la morte. E il peccato non lo può guarire nessuno, solo Gesù ci può togliere i peccati. Non ci sono riti religiosi, cerimonie che possono guarirci dal peccato. L'apostolo Giovanni dice: il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè ci purga. Solo il sangue di Gesù, che viene applicato nella nostra anima per mezzo della fede. E questi bambini, piccoli come erano, vengono condotti da Gesù, perché quei bambini, anche se non erano malati fisicamente, senza dubbio avevano bisogno di Gesù dal punto di vista spirituale e morale. Quindi è molto importante portare i nostri figli a Gesù, sapendo che i figli che cosa sono. Nel Salmo 127, versetto 3, Salmo 127, versetto 3 dice: ecco, i figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. I figli sono un dono di Dio, sono un dono di Dio. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, ci viene detto come dobbiamo noi genitori comportarci o istruire i nostri figli. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5 dice così: tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi. E li scriverai sugli stivi della tua casa e sulle tue porte. Noi genitori abbiamo il dovere davanti al Signore di istruire i nostri figli nelle vie di Dio. È una grande responsabilità che il Signore ci ha dati figli e che dobbiamo istruire nelle sue vie. In Efesini capitolo 6 l'apostolo Paolo dice: e voi padri non provocate a dire ai vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Che responsabilità che abbiamo noi verso i nostri figli davanti a Dio. Un giorno Dio ci dirà: cosa ha fatto dei tuoi figlioli? Sono doni che io ti ho fatti. E a volte noi diamo di tutto e di più, ma non parliamo mai del Signore. Ai nostri figli, anziché darci la Sacra Scrittura, la Bibbia, ci mettiamo davanti un computer, giocattoli a non finire, ma gli parliamo del Signore. E i bambini crescono senza nessuna conoscenza delle cose di Dio. Una persona ha detto che umanità senza divinità è bestialità. Una persona che non è umana è una bestia. È così. E poi cosa aspettiamo dai nostri figli, che crescono educati, altro che educati, maleducati, anzi ci aggrediscono. Oggi i figli comandano i genitori e i genitori devono stare zitti davanti ai figli, che quasi li minacciano. E questo è un segno degli ultimi tempi, di cui l'apostolo Paolo ne ha parlato. Negli ultimi tempi i figlioli saranno ribelli. Tutto questo perché i genitori hanno trascurato la cosa più importante, quella di allevarli nelle vie del Signore. Quindi tu, genitore, raccogli ciò che hai seminato nel cuore di tuo figlio, di tua figlia.
E oggi noi sappiamo e vediamo quanti giovani, o per incidenti, o per droga, o per, non so, ubriachezze, che escono dalle discoteche, dai night, vogliono rientrare a casa, ma non rientrano. Muoiono per strada perché ubriachi o drogati o stanchi o assonnati. Ma quante migliaia di giovani muoiono? Moltissimi. Questo è perché non c'è in loro nessuna conoscenza delle cose di Dio. Stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. Ma quanto è bello invece parlare di Gesù, parlare a loro delle cose del Signore. Sapete, conoscere Gesù è la cosa più straordinaria, più bella. Abbiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo. Sapete, l'Apostolo Paolo, prima di convertirsi, dice che lui fu istruito ai piedi di Gamaliele. Era un famoso rabbino, conosciuto magari in tutto Israele. Però sapete, dopo che lui si è convertito, sapete cosa ha scritto? Queste testuali parole: io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputato danno a cagion di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo. Quindi la conoscenza di Cristo vale più della conoscenza che possiamo apprendere dai libri di scuola. Perché il Signore ci ha lasciato il libro dei libri, e questa è la Sacra Bibbia, la parola di Dio, che è valida e buona per ogni persona, sia grande, sia piccola, sia adulta, per tutti è preziosa. Un esempio meraviglioso di una mamma, o meglio anche di una nonna, che si sono presi cura del loro nipotino, Timoteo. Infatti l'Apostolo Paolo scrive queste bellissime parole, proprio riguardante a Timoteo, seconda Timoteo capitolo 1, versetto 5, dice: io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Unice, e sono persuaso abita in te pure. Ora, lui ormai è adulto, collaboratore dell'Apostolo Paolo, proprio alla fine della seconda lettera che scrive, che è la lettera in cui l'Apostolo Paolo dice: è imminente la mia dipartenza da questo mondo, come un padre scrive queste parole al suo figliolo spirituale Timoteo, e dice così, seconda Timoteo capitolo 3 versetto 14, dice così: ma tu persevera nelle cose che hai imparate, delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute, mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Sapete, questo era il cibo di Timoteo quotidianamente. E se un credente trascura la lettura della parola di Dio, quello non cresce. Cosa fece Gesù? Ha preso il bambino, se l'ha messo in braccio, l'ha toccato e l'ha benedetto. Perché la benedizione vuol dire prosperità, crescita, benessere. Questo significava. E quanto è bello quanto il Signore tocca i nostri figli. Com'è possibile che i nostri figli siano toccati? Gesù non è più su questa terra. Ma come possiamo portare i nostri figli? In preghiera. Pregare Gesù, perché Gesù ha detto: io sono con voi. Voi non mi vedete, ma io sono presente. Beati quelli che non hanno veduto, ma hanno creduto. Gesù è presente. Abbiamo la sua parola, che
operante e vivente in noi, abbiamo il suo spirito. E quindi Gesù non è di meno di quanto era col corpo. Gesù è sempre presente. Ogni giorno noi come genitori prendiamo a cuore i nostri figli. Essi sono una parte di noi stessi, non è così? E se noi vogliamo veramente bene o amiamo i nostri figli, la cosa più grande che possiamo fare loro o dare loro è portarli a Gesù. E non diamoci pace fin quando i nostri figli, di portarli a Gesù. È importante questo. Diamoci tutto, ma non trascuriamo la cosa più importante,

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 17. Buon ascolto!

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Desideri e desideri. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati al capitolo 5, i versi 16 e 17. Dice così l'Apostolo: Or io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrario allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Prima di fare qualche considerazione, precisiamo subito che non tutto ciò che si può umanamente desiderare è lecito. E non solo agli occhi di Dio, che è già importante, ma anche per il nostro bene. Anche se una cosa a noi può essere tale per il solo fatto che la desideriamo ardentemente, non vuol dire che è cosa buona. Il progetto divino prevede che la Chiesa del Signore non sia un popolo apatico, ma al contrario un organismo spirituale animato da santi desideri, potenti desideri, invincibili, inarrestabili. L'Apostolo Paolo parla di buoni desideri, lasciando intendere che esistono anche desideri non buoni. La Bibbia incoraggia tutti i credenti a manifestare i propri desideri a Dio, perché Dio è sensibile ai giusti desideri dei suoi figli. Dice nel Salmo 10, al verso 17: O Eterno, tu esaudisci il desiderio degli umili. Oppure nel Salmo 20, al versetto 4, dice: Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera e adempia ogni tuo desiderio. Oppure c'è un altro salmo famoso, il 37, al verso 4, che dice: Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Sapete, amici, senza desiderio non si fa nulla, e questo vale per tutti i campi della nostra vita. Senza una buona motivazione non si va da nessuna parte. Senza una sana ambizione non ci sarà risultato positivo. Praticamente non si ottiene nulla se non lo si desidera veramente. A chi non è capitato almeno una volta di uscire di casa con una mezza idea di comprare qualcosa, di visitare diversi negozi e magari poi tornare a casa senza aver fatto nessun acquisto? Magari non ci ha colpito nulla veramente, scatenando il nostro desiderio magari irrefrenabile di avere quella certa cosa. Nella vita cristiana non è possibile andare avanti con le mezze idee.
occorre prendere delle precise posizioni, fare delle giuste scelte, esercitare una volontà positiva senza lasciare le cose al caso o al come mi sento, ma portarle davanti al Signore.

A volte, diciamo, prendo quella cosa se mi convince. Può andare bene, forse può andare bene per me o per un altro mio parente. Ma sapete, gentili amici, questo concetto lo prendo se mi convince. Può andare bene per un capo di abbigliamento, ma una tale attitudine nelle cose della vita vissuta con il Signore non va certo bene. Ci lascerebbe con l'amaro in bocca. Quindi, una volta chiarito che il desiderio è fondamentale nel nostro rapporto con Dio, vediamo alcuni desideri che Dio vuole. Desideri importanti, desideri fondamentali per la nostra vita sulla terra, ma certo, ma nella nostra vita spirituale, soprattutto in comunione con Lui. Allora, quali sono alcuni desideri che Dio vuole? Bene, conoscerlo meglio, e questo lo si può fare, lo si può realizzare, conoscere meglio la sua parola. La comunione fraterna, cioè con altre persone che hanno la stessa fede, quindi frequentare la Chiesa. Oppure il desiderio di salvezza per i perduti, e quindi fare di tutto per proclamare il Vangelo. Un altro desiderio è il ritorno del Signore Gesù, perché Lui lo ha promesso e noi come cristiani dobbiamo desiderarlo più di ogni altra cosa. Un altro desiderio è la famiglia, i figli, il lavoro, lo svago, eccetera. Allora, amici, il credente, il vero cristiano, può dunque porre tutta la sua fiducia in Dio e nelle sue promesse, con la consapevolezza che Dio risponde ai nostri desideri. Basta solo metterlo alla prova, amici. Siccome il nostro Dio è un Dio fedele e mantiene le sue promesse, e questo incoraggia molto. Allora, vi ringrazio, amici, per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Un'altra settimana innanzi a noi. Il tempo vola, ragazzi. Oggi leggiamo l'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco e leggerò da un'altra traduzione, la Riveduta del 2006. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli, e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano dicendo: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nei luoghi altissimi». Oggi con il capitolo 11 stiamo entrando nell'ultimo terzo del Vangelo di Marco. E perché menziono questo? Perché questo terzo si focalizza sugli ultimi 7 giorni della vita di Gesù. Proprio come nel Vangelo di Giovanni, dove l'ultima metà del suo Vangelo si concentra anche lì sull'ultima settimana della vita di Gesù. E questa enfasi è dovuta al fatto che gli scrittori hanno compreso che dal momento in cui Gesù è arrivato a Gerusalemme fino al momento in cui è morto, risorto e salito al cielo, tutta l'energia della promessa di redenzione di Dio si è concentrata su questo breve periodo di tempo. Se avessimo solo il Vangelo di Marco, potremmo pensare che questo fosse il primo viaggio di Gesù a Gerusalemme, ma il Vangelo di Giovanni ci parla di viaggi precedenti, poiché lui era un uomo ebraico devoto, per cui ha partecipato a molte delle principali festività in città. Questo probabilmente spiega anche come mai sapeva dove mandare i suoi discepoli per ottenere un asino, altrimenti sembrerebbe quasi che li avesse incaricati di rubarne uno. La sua entrata a Gerusalemme su un asino non fu casuale, poiché adempì a un'antica profezia di Zaccaria 9:9 riguardante l'arrivo del Messia a Gerusalemme su di un asino. Scelse deliberatamente un giovane asino, non un cavallo, e ne venne a piedi. E questo perché in quel tempo venire a cavallo di un asino, invece che su un possente cavallo, significava venire come un uomo di pace. La gente cercava il regno del loro padre Davide, non il regno del figlio di Davide, che Gesù era venuto ad inaugurare. Cercavano un ritorno ai gloriosi giorni di Israele, quando Davide e Salomone regnavano con un regno ebraico unico. Cercavano un regno principalmente fisico e geopolitico e non compresero affatto il re. Gridarono Osanna, che significa salvaci ora, e presto lo avrebbero consegnato per la crocifissione. Riflessione. Il profeta Isaia ha detto che c'è un tempo per la salvezza. Se ancora non ti sei arreso alla sua sovranità, non indugiare. Signore, la nostra natura non è cambiata negli anni. Come vediamo, la folla qui urla Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e nel giro di una settimana urla crucifiggilo. Eppure tu vai avanti con il tuo sacrificio, perdonando proprio le stesse persone che ti hanno crocifisso, come me e come quelli che stanno ascoltando. Un qualcosa che non riusciremo mai a capire: la profondità del tuo amore nei nostri confronti. Grazie. Amen. Carissimi, grazie anche per oggi e vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Si può fare del bene è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è: l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Dal brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopeful Music. Ascoltiamola. Si può fare del bene. Jeremias Bodden.
3: Si può

0: bene. C'è bisogno di bene. Di bene.
1: Disco Highlight. In questi giorni
2: tu mi risponderai. Di Jeremias Bodden.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Bentrovati cari amici dai virus ai lupi, ecco i nostri incubi, ce ne sono stati diversi nel corso della nostra esistenza di incubi, però questi pare resistano, anzi quelli legati ai virus che non hanno a che fare solo con i virus recenti che emergono dalle cronache, ma da sempre l'uomo è fronteggiato davanti alla malattia, ai virus, ai microbi, anche quando non si sapeva come chiamarli. Sono stato tempo fa in un luogo di culto in Sardegna presso i nuraghi e dentro a una scala profonda nel ventre della terra, dove in alcuni momenti splendeva il sole, in alcuni momenti dell'anno c'erano un sacco di come si chiamano, immaginette votive, con il dolore al fianco, con il dolore alla testa, eccetera. Gli esseri umani hanno sempre avuto questi panico, queste paure. È normale che sia, perché siamo fragili. 800 098 650 o 348 222 72 94 sono i numeri per rimanere in comunicazione. Allora iniziamo con questa immagine quasi cinematografica, se volete, che ho trovato in un bellissimo articolo di Maurizio Maggiani proprio oggi, intitolato "Abbiamo bisogno della paura per tirare avanti, senza essere obbligati a fare i conti con chi siamo". Beh, Maggiani ci racconta di una leggenda di mare. Una nave di appestati alla deriva, dove alla fine restano solo i topi a nutrirsi di ciò che resta prima di inabissarsi. Beh, questa immagine evoca la recente cronaca della nave Ondius, bloccata per un sospetto di antivirus, avete sentito nominare. Ma la verità è che i porti si trovano e i virus si curano. Perché allora siamo così attratti dal lato oscuro della storia? Beh, la risposta potrebbe essere scomoda, perché preferiamo la leggenda alla scienza. La paura, infatti, è la nostra compagna più fida, un amante che sa come trasformarsi in terrore. Ci rifugiamo nell'angoscia perché guardare il mostro fuori ci evita di guardare quello dentro. Beh, fin dall'antichità la letteratura, pensiamo per esempio a Mary Shelley o a Lovecraft, ha usato i mostri per dare un nome all'innominabile. Beh, allora costruiamo barriere, inventiamo invasori, che siano virus, lupi o lo straniero scuro oltre il confine, per sentirci dalla parte dei giusti. Ma il vero viaggio, dice Maggiani, comincia quando spegniamo i riflettori sul nemico immaginario e accendiamo invece un fiammifero, basta quello, sul nostro specchio. La paura non è un destino, è una scelta di comodo, questa è la tesi. Siamo sempre collegati qui a Parole al Vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Rispondo: pronto? Pronto? Radio Caos? C'è un cinghiale nel mio giardino, qualcuno faccia qualcosa, siamo invasi, lo Stato ci ha abbandonati. Questo è il messaggio che ci lascia un ascoltatore in segreteria, specchio perfetto di quel bestiario degli invasori di cui parla Maggiani nel suo articolo che stiamo commentando qui in diretta. Beh, l'autore ironizza sui tordi che gli rubano le ciliegie o sui coleotteri dorati venuti dalla Cina che gli distruggono le rose, per non parlare delle patate, caro Maggiani, confessando persino la tentazione di imbracciare una carabina a piombini e colpirne uno alla volta. È una reazione umana, pensate che ogni sera io scendo nel mio giardino con la pila del telefono e alla caccia, a caccia di lumache che mi divorano l'insalata, che si attaccano addirittura alle foglie tenere delle zucchine. Ho dovuto cambiarle due volte per il fatto che mi mangiano proprio i germogli, e quindi una zucchina senza il germoglio, una pianta, non va avanti, quindi devo togliere. Quindi è una reazione umana quasi comica contro questi nemici che ci fanno paura, ma nasconde però, ecco, secondo Maggiani, un paradosso. Perché abbiamo colonizzato ogni centimetro quadrato del pianeta, eppure ci sentiamo sempre sotto assedio se la natura magari si riprende, che ne so, un ramo delle ciliegie. Questo si chiama antropocentrismo radicale, che è anche causato da una lettura distorta delle scritture, ne parlo proprio al plurale. o addirittura suprematismo dell'umano. Prima l'uomo e quindi può distruggere qualsiasi cosa perché... Beh, crediamo che la terra sia nostra per diritto divino, e infatti abbiamo anche un libro che lo testimonia. Fatalità, chi l'ha scritto quel libro? Non l'ha scritto certo una cimice o un maggiolino, l'ha scritto un altro essere umano, logico. La filosofia, però, da Spinoza ad altre branche, ci ricorda che siamo solo una parte del tutto, non siamo tutto, non siamo i padroni del condominio, Quando un essere vivente attraversa la nostra strada, non sta invadendo il nostro mondo, sta solo camminando. Il giardino perfetto e asettico che sogniamo è un'illusione di ordine in un universo che vive invece di relazioni, anche caotiche. Quindi, prima di sparare al tordo, dovremmo chiederci chi ha costruito la recinzione. Beh, l'unica vera invasione della storia, forse, l'abbiamo firmata noi. Basta difendere la natura a tutti i costi. Ieri un lupo ha sbranato il cane del mio vicino. Siete dei buonisti da salotto. Da salotto l'ho messo io, c'era un'altra parola prima. A proposito dei lupi, mi dispiace per il cane che è stato sbranato. Proprio l'altro giorno in TV ho visto la testimonianza di un signore del Trentino che ha visto sbranate le sue 40 pecore, insomma ne aveva qualche duna in più, ma insomma 40 sbranate. E c'era poi la spiegazione dell'etologo. Perché? Perché in natura i lupi di solito si nutrono degli animali più deboli e quindi fanno anche selezione naturale. Quando cacciano in gruppo un animale o due animali i più deboli che hanno emarginato dal gruppo, tutto il gruppo riesce a scappare. Ma quando è tutto chiuso dentro a un recinto, gli animali non possono scappare e i lupi diventano pazzi e quindi cominciano a sbranare senza posa. Anche qui una lezione. La convivenza è difficile, certo che è difficile, certo che eliminare tutto ciò che ci dà fastidio poi ci porta al disastro ambientale, e quindi va sicuramente trattato con grande attenzione e serietà, anche per andare a ristorare quelle povere persone che perdono capitale. Questo è poco ma sicuro, però ecco, siamo in tanti, siamo in tanti. E quindi Maggiani tocca questo nervo scoperto. In Italia si pubblicano più libri sull'affetto per gli animali che per gli umani, però si dimentica la simmetria della storia. Per secoli abbiamo sterminato generazioni di lupi per conquistare il loro territorio. Ora, che qualche esemplare torni a farsi vivo, noi si grida al mostro. Quindi Maggiani scrive una frase che a me ha tolto il fiato. La tragedia, l'orrore, non sono i topi, l'orrore sono le discariche. Gli scienziati che studiano le mutazioni non trovano la peste in natura, ma nell'impronta distruttiva dell'uomo. Quindi, diventiamo ecologisti della domenica, finché il selvaggio non bussa alla nostra porta, è giusto? Sono i topi, l'orrore sono le discariche. Gli scienziati che studiano le mutazioni non trovano la peste in natura, ma nell'impronta distruttiva dell'uomo. Quindi, diventiamo ecologisti della domenica.

non può basarsi sull'annientamento dell'altro, bisogna proteggersi, sicuramente. Il lupo ci fa paura perché? Perché ci ricorda che la terra non ha memoria dei nostri confini. Noi siamo qui invece su un altro tema legato alle nostre paure, i virus, i lupi. Maggiani suggerisce che forse abbiamo necessità di trovare il mostro fuori di noi, con sempre delle fisionomie differenti, anche umane, piuttosto che guardarci dentro, perché forse il nemico che dobbiamo combattere con maggiore foga è proprio quella persona che si incunea dentro noi stessi. E chi è quella persona? Noi stessi. Quindi smettetela di fare filosofia. Credo di aver suscitato un vespaio, caro Maggiani, hai suscitato un vespaio. Smettetela di fare filosofia sugli animali mentre il mondo brucia nelle guerre. Pensate alle cose serie, quelle umane. Beh, effettivamente questo messaggio ci riporta dritti al punto più doloroso dell'articolo di Maggiani. L'autore infatti ci racconta un dettaglio, il dettaglio atroce, che poi non è un dettaglio, ma è veramente un dramma. Nella striscia di Gaza i topi hanno cambiato comportamento. Aggrediscono i bambini perché da anni si nutrono dei cadaveri sotto le macerie e quindi hanno preso gusto. I roditori non conoscono il bene e il male, non sono loro i mostri, eh? Prolificano e basta. L'orrore quindi non è fondato sulla biologia del topo, l'orrore è piuttosto l'intelletto, se così possiamo chiamare, umano, che ha creato quelle macerie. Qui il ribaltamento dunque è totale e devastante. Usiamo la parola bestie, ecco, sei una bestia, per descrivere la crueltà. Ma gli animali seguono l'istinto di sopravvivenza, niente più. Mentre l'uomo usa la ragione per pianificare la distruzione dei propri simili. È questo il punto, è questo il nesso. È quella che Arendt chiamava la banalità del male, applicata alla geopolitica del dolore questa volta. Quindi vanno distinti i vivi con l'unico scopo di farne dei morti e poi ci scandalizziamo se la natura si adegua alle nostre e alla nostra macelleria. Quindi la vera degradazione dunque non è quella ambientale, ma è quella morale, ripeto, morale. Quando l'uomo perde la pietà, la pietas, non diventa un animale, diventa qualcosa di molto peggio. La tua grazia. Ecco, abbiamo bisogno veramente di una grazia per uscire dalla nostra disgrazia, cari amici. Alla fine un bel virus o un'apocalisse zombie sistemerebbe le cose. Almeno ci divertiamo come nelle serie TV. Qualcuno dei nostri amici, Elsa da Siena, insomma, sdrammatizza. E fai bene. È un messaggio cinico e pop al contempo, perché intercetta perfettamente la conclusione di Maurizio Maggiani. Ecco. Siamo ossessionati da serie come The Walking Dead, ad esempio, arrivate a infinite stagioni tra sequel e prequel. Ecco. Perché? Perché abbiamo un disperato bisogno del terrore. C'è addirittura in TV, sul digitale, Crime, un canale Crime, fa sempre gialli, omicidi, serial killer. Abbiamo un disperato bisogno del terrore per andare avanti. Perché la distrazione di massa si nutre di catastrofi fittizie per non farci vedere il collasso reale delle nostre relazioni familiari, per esempio sociali. Se passassimo 2 mesi senza massacrarci, ecco, beh, potremmo sterminare lupi, orsi, cinghiali, coleotteri, farfalle, zanzare, mosche, per stabilire il nostro dominio assoluto. Sì, perché noi siamo i padroni. Avete mai visto quel film cinese, L'ultimo lupo? È interessante, eh? E poi che cosa succederebbe nel momento in cui abbiamo distrutto tutto ciò che ci nuoce con il gas nervino? Beh, resteremo soli in un deserto di cemento. Basta guardare le terre qui coltivate in maniera così intensiva nel mio Veneto, hanno un colore. Senza concime non cresce più niente. Arature profonde, quando si sa benissimo che lo strato
lo strato fertile sta in 10 centimetri.

0: centimetri al massimo, che cosa vai a raspare un metro sottoterra? Tiri su solamente l'argilla e l'argilla con la prima pioggia diventa cemento. Ma adesso guarda che bella polverosa. Mamma mia. Resteremo soli in un deserto di cemento a guardarci l'un l'altro con lo stesso rancore, poi. Il paradosso è che inventiamo l'apocalisse sullo schermo perché non abbiamo il coraggio di affrontare la nostra quotidiana e silenziosa fine del mondo, l'incapacità di amare, di convivere, di accettare il limite. Quindi consumiamo la paura come un farmaco che dà dipendenza, ci serve il mostro per sentirci vivi, dimenticando che il copione lo stiamo scrivendo noi stessi. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio radiofonico, amici cari, guidati dalle parole provocatorie di Maurizio Maggiani, che non mi perdo mai il lunedì mattina. Abbiamo, sulla stampa di Torino, abbiamo navigato con navi appestate, su navi appestate, e abbiamo difeso i ciliegi dai tordi con la carabina a piombini. Abbiamo guardato negli occhi i lupi e abbiamo anche pianto davanti alle macerie della storia, soprattutto. Cosa ci resta? Nelle mani a noi umani la rima non è voluta. È una certezza antica quanto la filosofia spiccia. I fantasmi non si possono sterminare. Non si può uccidere ciò che abbiamo generato con la nostra stessa cecità. Quindi il suprematismo umano, lo chiamo così perché renda più fortemente l'idea, no? L'idea che siamo gli unici esseri senzienti sulla Terra e quindi abbiamo il diritto di fare ciò che ci pare e piace su questo pianeta. Chi l'ha detto c'è scritto e quindi possiamo farlo. Quindi questo suprematismo umano, forse desueto, forse fuori luogo, è una maschera d'argilla che si sta sgretolando sotto i colpi inesorabili della realtà. Abbiamo usato la paura, il rancore, il terrore come scudi per evitare l'appuntamento più importante forse della nostra esistenza, quello con la nostra identità. Ad agosto finirà la carta d'identità cartacea, no? Che ci ha accompagnato per tanti anni, ci vuole quella elettronica. Beh, ci vorrebbe anche un esame di coscienza per trovare la nostra vera identità, cartacea o elettronica che sia. Chi siamo quando non abbiamo un nemico da combattere? Chi siamo quando la Terra smette di essere un campo di battaglia e diventa invece una casa comune? È economica, per dirla in greco, oikos. Chi siamo quando la Terra smette di esserci nemica? Perché la vera maturità spirituale sta proprio nel deporre le armi, nel saper seppellire l'ascia di guerra. Deporre le armi e capire che la vulnerabilità non è una debolezza, è il tratto più nobile dell'essere umano. Finché avremo bisogno di un incubo per sentirci vivi, saremo noi l'incubo per tutti. Perciò questa sera, magari, quando spegniamo le luci e RWS, proviamo a non cercare il mostro sotto il letto, ma guardiamo dentro di noi, perché è lì che si nasconde l'unica creatura che magari dovremo imparare a governare.
1: Abbiamo il piacere di avere, come abbiamo annunciato, di avere con noi Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia. Ben trovato, Marco.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Cominciamo con la notizia più commentata sulle prime pagine dei giornali di oggi. Io vedo in grande evidenza il titolo su Repubblica: Modena contro l'odio. La manifestazione è frutto anche della tragedia di quel squilibrato che con la macchina ha ferito e anche gravemente tante persone. A questo si agganciano una serie di commenti sui temi dell'integrazione, togliamoli la nazionalità italiana. Qual è la tua impressione, anche alla luce del territorio in cui tu vivi?
2: Ma guarda, Roberto, intanto permettimi di esprimere, diciamo, solidarietà e permettimi di esprimere un augurio alle vittime di questa scena bruttissima che abbiamo visto ieri, che poi hanno portato anche delle conseguenze fisiche, sono ricoverate. Mi risulta che non ci siano morti, ma comunque feriti. E permettimi anche di sottolineare quanto la città di Modena, in risposta a tutto questo, abbia dato un esempio a livello nazionale, perché ho visto proprio una risposta veramente degna di un paese civile, di una città civile, dove tutta la popolazione si è unita per dire no, Modena non è questo, e per esprimere tutta la solidarietà rispetto alle vittime di questo gesto veramente incommentabile. Le immagini sono state veramente, veramente tanto dure. E poi, Roberto, come giustamente hai detto tu, questo poi è il paese dove un minuto dopo già ci sono sentenze, già ci sono schieramenti contro schieramenti, accuse, soluzioni tirate fuori dal cappello. Io penso che nei prossimi giorni si saprà un pochino di più, si esprimerà anche il giudice, ci saranno delle indagini. Quello che sappiamo è che veramente è frutto di una mente squilibrata che aveva dei problemi e che ovviamente ha portato a questo gesto che è in nessun modo, come dire, giustificabile, in nessun modo deve passare in sordina. Tu fai una bella domanda quando dici come possiamo rispondere a tutto questo, come possiamo parlare di integrazione e di sicurezza urbana. Io anche da amministratore sono domande che mi faccio tutti i giorni e ovviamente ho una mia idea, diciamo, che parte da una convinzione che è quella che non c'è in nessun modo sicurezza senza una giustizia sociale. E dunque è vero, sì, che è giusto mettere nelle condizioni le forze dell'ordine di agire, dare loro strumenti, ma è altrettanto vero che più noi investiamo nella scuola, nei servizi sociali, nella salute mentale, nelle case popolari, nei centri giovanili, nel lavoro, tutto questo limita moltissimo ogni disagio, ogni sacca di povertà e ogni sacca, sì, di disperazione che poi talvolta diciamo si deflagra in questi gesti.
1: Dunque, però questo Salim El Khoudry, 31 anni, sì, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro di Modena, beh, questo è uno laureato, cioè li risolvi male questi problemi di salute mentale? Purtroppo.
2: Ma non li risolverai mai tutti i problemi, ma è appurato che più investi, certo, in questo e più si riducono le possibilità che possano venire fuori questi episodi. Perciò che poi succeda, sì, lo sappiamo, può succedere anche in sistemi che sono pressoché perfetti o comunque d'esempio, però più tu investi in quella direzione, più tu riduci sensibilmente la possibilità che questo possa avvenire, cioè diritti e sicurezza insieme. E dunque quando poi subentra la politica, subentrano i continui attacchi di propaganda elettorale, gli uni vanno verso, come dire, criminalizzazione di certe politiche come quella dell'integrazione e dell'accoglienza, gli altri invece sostengono che attraverso una virtuosa progettazione di accoglienza si possono creare nelle città le condizioni per poter ridurre al minimo questi disagi e questi luoghi dove magari può sembrare, sì, che le cose sfuggano di mano perché sono ad alta densità di popolazione magari multietnica. Non è il caso di Modena, però tu mi chiedi come fare per riuscire ad avere delle città più sicure.
1: Certo.
2: Io credo che la direzione sia questa.
1: Certo, quindi al di là della vicenda della vicenda di Modena, che uno potrebbe dire, beh, quello veramente è il vero problema.
2: Ma come
1: è,
2: fai a ponderarlo?
1: Come si fa a farsi carico dei problemi di salute mentale delle persone? Anche questo è un argomentino interessante, non è una roba da
2: come sta andando la sanità in Italia e in alcune regioni, in Emilia Romagna meno di altre, ma comunque è un problema, è un tema gigantesco.
1: Allora, Claudio.
3: Ma io sono d'accordo con Marco che non si può restringere soltanto all'ordine pubblico la sicurezza, perché se te pensi di risolverla solo con le forze dell'ordine, con l'inasprimento, con dei decreti ogni 15 giorni, non lo si risolve. C'è un problema culturale, sociale e che secondo me va insieme, ecco. Quindi il volere pensare sarebbe molto facile, no? Invece è un problema complesso.
1: Anche se i territori fossero maggiormente controllati dalle forze dell'ordine, ci fosse più gente in giro, non so, male non farebbe.
2: Esclude l'altra. Io
1: sì,
2: sono convinto,
1: sì, esatto,
2: che la cosa non esclude l'altra.
1: Esattamente. No, sono ovviamente d'accordo. Allora, prima di mettere una canzone, io vorrei però ritornare al discorso della cittadinanza, che è stata evocata come una possibile misura. Dice, togliamo a questa persona la cittadinanza italiana. E nello stesso tempo, ecco, di nuovo torna l'idea che ci sono delle persone da noi che sono una minaccia potenziale. Salvo che Osama Shalabi, 56 anni, tra coloro che hanno contribuito a bloccare El Khoudry, da 30 anni vive in Italia ma non ha la cittadinanza. E a me viene in mente una persona che abbiamo conosciuto, Adelina, forse qualcuno se la ricorda ancora, che andava in televisione a combattere il crimine che portava le ragazze a prostituirsi. Lei per anni, decenni, senza cittadinanza, è morta dopo l'ennesima manifestazione a Roma in cui lei rivendicava il diritto ad avere la cittadinanza italiana che gli era negata e si è suicidata. Allora, questo problema della cittadinanza italiana, quest'uomo che da 30 anni vive in Italia, è stato messo così, senza quasi en passant, vive in Italia ma non ha la cittadinanza. Come si fa a vivere 30 anni nel nostro paese e non avere la cittadinanza? Ne parliamo fra poco. Fabrizio Moro, sei tu, e poi torniamo a parlare su questi argomenti con Marco Romisch. Scontro a destra sui permessi di soggiorno, perché questa vicenda è stata quasi immediatamente utilizzata per sostenere l'opportunità di togliere la cittadinanza italiana, di insomma comunque di porre il problema degli stranieri nel nostro paese, salvo che, lo abbiamo accennato prima nella canzone, due delle persone che hanno bloccato l'attentatore italiano di seconda generazione, uno si chiama Osama Shalabi, 56 anni, da 30 anni vive in Italia, non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano, è a Modena per un cantiere, e poi un altro
3: è il figlio, l'altro è il figlio.
1: Il tema della cittadinanza, tra l'altro, per noi è un tema particolarmente, ci sta a cuore, perché come ho accennato prima, noi abbiamo avuto un'amica, una collaboratrice di RWS, che ha fatto una campagna non solo con noi ma nei principali mezzi di comunicazione televisivi italiani, quindi su Mediaset, sulla Rai, è stata spesso intervistata, si chiamava Adelina, che non è riuscita ad avere la cittadinanza nonostante fosse una persona che assolutamente collaborava strettamente con i carabinieri, insomma non c'è stato verso, il muro di gomma che gli ha negato poi negli ultimi anni della sua vita, in cui si è trovata malata e sola, poi con il Covid senza la possibilità di accedere quelle risorse che venivano date alle persone in difficoltà, quindi lei è andata a Roma a protestare eccetera, finché si è tolta la vita. Allora, su questa storia della cittadinanza credo che ci sarebbe molto da riflettere. Io vorrei da Marco Romisch un commento, insomma, su queste cose. Questi 30 anni che vive in Italia non ha la cittadinanza.
2: Ma non si può sentire, ma fa tutta la differenza del mondo. Avere una cittadinanza vuol dire poter lavorare, studiare, avere diritti politici diciamo pieni, non dover dipendere da procedure burocratiche infinite, permessi, non avere difficoltà ad accedere a servizi, a lavori pubblici, a concorsi, cioè, ma io ragazzi, vuol dire sentirsi dentro ma mai completamente dentro, cioè sentirsi vivere con un senso di precarietà, sentirsi ospiti dopo una vita che uno magari paga le tasse, lavora, che è socialmente integrato, cioè considerarsi sempre stranieri in un posto dove magari conosci la lingua, partecipi alla quotidianità, è qualcosa che può effettivamente mandare fuori di testa, nel senso. E poi, scusate, passatemi un attimo la provocazione, dunque quale sarebbe la proposta? Togliere la cittadinanza a questa persona e poi allora a questo punto la diamo a coloro che hanno soccorso i feriti, cioè la cittadinanza diventa una sorta di premio o qualcosa che io ti tolgo se tu fai il cattivo, cioè, ma vi rendete conto che è l'anticamera della barbarie? Ci sono dei casi specifici dove la legge prevede che questa cittadinanza venga tolta, ma quando ci sono delle minacce serie contro lo Stato, affiliazioni terroristiche, cioè c'è qualcosa di molto più, cioè non può diventare la cittadinanza, purtroppo lo è stata per tanti anni, un tema di scontro, di propaganda per poter accattare 4 voti in più.
1: Ok.
2: Senti, interroghiamoci piuttosto su come fare un certo tipo di integrazione, su come dare veramente valore alla cittadinanza e come poter portare avanti un percorso che possa far sentire tutti chi ci vuole stare alle regole parte del sistema.
1: Allora, diciamo poi, per guardare l'altra faccia della medaglia, Gabrielli sulla Stampa del 16 maggio scorso, basta ipocrisie, la prima causa dell'insicurezza è la mancata gestione dell'immigrazione. E per il prefetto il primo errore è liquidare il tema della paura come una semplice percezione. Lui dice: bandirei dal linguaggio pubblico l'espressione percezione di sicurezza o insicurezza. Cioè lui dice, insomma, non è inutile nascondersi dietro un dito, ci sono dei problemi, e sostanzialmente in questo articolo dice: quando si prevede con il decreto flussi l'ingresso di 450.000 persone in 3 anni, che prospettiva avranno queste persone? Quale possibilità reale di costruire un percorso compatibile con le aspettative del nostro paese? E poi si avventura in un tema molto scivoloso sul piano religioso. Lui dice sì all'Islam religioso, no all'Islam politico, che è un bello slogan, Poi però che però, cosa però, significa scusa, Roberto, esattamente? Vabbè, sentiamo, Marco.
2: Ma le due cose non si escludono, cioè nel senso anche a livello europeo c'è tutto un dibattito su questo, su come organizzare i flussi migratori, cosa permettere, cosa non permettere, come ridistribuire, come far sì che l'arrivo di una persona non sia l'approdo verso qualcosa di inconsistente, ma ci sia tutto un percorso, un seguito. Cioè ha ragione Gabrielli quando dice che bisogna rivedere questo e che non bisogna far finta che il problema non esiste o che il tema non esista. Però questo stiamo parlando invece di tutt'altro in queste 24 ore, stiamo parlando di sciacallaggio, cioè sono cose molto diverse, non possiamo continuare a pensarle in modo binario, bianco o nero, o sei d'accordo a far sì che tutti possano entrare in qualsiasi modo, senza regole, fare quello che vogliono, oppure sei un... cioè non funziona così, e non funziona neanche, a maggior ragione se lo leghiamo ai fatti di Modena.
1: Poi l'ex prefetto dice, insomma, qui nel frattempo si è tolto persino i corsi di italiano per le persone che vengono accolte nei centri, no? Dice qui non ci siamo, insomma, non stiamo facendo...
3: Poi c'è il problema in Albania, no? Dove il ministro albanese ha detto che dal 2030 non ci potrà più essere, perché se entrano nella comunità europea... E quell'altro l'ha smentito, ma
1: vabbè, quindi c'è, regna il caos, la confusione. È un problemone, voglio dire, non è uno di quei problemi, sono anzi problemi di tipo epocale, questo, no? Le migrazioni. Quindi chiunque vada al governo, diciamo, si confronta con un problema complicato. Certo, però non si può andare per slogan. Su questo siamo d'accordo, almeno su questo. Cioè, almeno...
2: Ma siamo d'accordo, e soprattutto vabbè, quando si va a selezionare una classe dirigente, sia essa di sinistra, di destra, di centro, non mi interessa. Selezionateli con criterio, cioè selezionate persone responsabili che abbiano fatto qualcosa nella vita, che abbiano un'idea, che abbiano un senso di responsabilità, non quelli che con un fuoco d'artificio riescono ad avere mille preferenze in più, perché sennò questo paese, come tanti paesi dell'Europa, sarà risucchiato in un vortice che questo mondo ormai ci fa vedere di essere capace sotto tutti i punti di vista.
1: Vabbè. Allora raccogliete l'appello di Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia.
4: Non se ne può più. Okay, non se ne può più.
1: Grazie Marco, allora risentirci.
4: Grazie
1: presto.
4: Buona giornata.
1: Grazie mille. Abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, attento osservatore della situazione in nostro paese sul piano politico, ma non solo, anche sul piano del volontariato, della legalità. Ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, vogliamo iniziare con te con una riflessione che abbiamo già fatto in apertura, ma ci piace anche raccogliere il tuo parere. A volte si parla di fallimento dell'integrazione e si fanno questi discorsi a partire dalle situazioni di tragedia, a volte come è successo a Modena. Poi in realtà scopriamo che probabilmente la vicenda non ha niente a che fare con l'integrazione, ma con altre questioni. Però è utile interrogarsi.
5: Intanto da Modena abbiamo due grandi lezioni. Una prima sociale, vera, reale. Il disagio non è l'immigrato, ma chi ha problemi legati al disagio psichico, al disagio mentale, alla sofferenza psichica. Questo è un problema serio, diffuso, trasversale, che non guarda in faccia nessuno, né immigrati, né non immigrati, italiani, ricchi e poveri. È un problema serissimo, è un male oscuro che attanaglia la società moderna di oggi, ed è un problema che bisogna imparare ad affrontare, essere educati a capire per tempo questo disagio e avere dei servizi sanitari e sociali in grado di poter affrontare un male profondo che dilania le coscienze e che può portare anche ai disastri che abbiamo visto a Modena. Una seconda lezione importante è che la politica non deve mai strumentalizzare, perché poi fa anche delle figuracce, visto che non c'entra niente il ruolo dell'immigrazione lì a Modena, e visto che anche due egiziani hanno saputo immobilizzare e impedire che quella persona così sofferente di disagio psichico potesse continuare a fare quello che ha fatto di inaudito, di intollerabile e di ingiustificabile. Quindi questa è una grande lezione. Mentre sul tema dell'immigrazione dobbiamo anche qui dirci due grandi verità, quelle che scavano dentro e che sono libere dall'uso politico strumentale bieco. Il mondo oggi ha troppe disuguaglianze. Io lo dico spesso ai giovani: abbiamo impoverito una parte del pianeta e sud del mondo, e poi lo colpiamo quando quella parte del sud del mondo viene da noi in cerca di lavoro. E così non va bene, quindi bisogna avere realmente in questo particolare momento la capacità di seguire chi ci sta indicando un'altra strada. Basta con le armi, basterebbe solo limitare del 15-20% la spesa militare nel mondo per eliminare moltissime delle cause di povertà. La seconda grande verità è che quando questi qui vengono nei paesi occidentali dobbiamo sapere che ne abbiamo bisogno, ne possiamo fare a meno, per cui dobbiamo trattarli come dei normali cittadini. Devono essere ben inclusi, ben integrati, e questo va fatto con politiche sociali di welfare che oggi non ci possiamo permettere. Sapete perché? Perché ancora una volta stiamo distribuendo le risorse verso la spesa militare.
1: Ecco, e questo introduce l'altro tema, e con questo poi concluderemo la breve conversazione con Giuseppe Lumia. Nei giorni scorsi abbiamo sentito l'appello di Draghi, dice: siamo soli, ma siamo insieme. Innanzitutto è un richiamo al senso di responsabilità per quel che riguarda i temi della sicurezza e della difesa, e praticamente a distanza di poche ore c'era l'appello del Papa alla Sapienza di Roma, in cui diceva: non mi venite a dire che il super riarmo dell'Europa in questo momento è un fattore legato alla sicurezza e alla difesa. Quasi due tesi che si contrapponevano casualmente, però insomma l'opinione pubblica è stata confrontata da queste due prospettive diverse. Giuseppe Lumia, tu che sei un politico, penso, ma sei anche legato ai temi del lavoro e della fede, vediamo un poco.
5: Penso che ci sia una verità in entrambi. Allora, che l'Europa in questo momento deve capire che deve trasformarsi e diventare Europa federale, Stati Uniti d'Europa, è una verità. E questo va fatto perché era il sogno di Ventotene, il sogno degli antifascisti, era il sogno di Churchill, era il sogno di Einaudi, era il sogno degli statisti del dopoguerra, era il sogno di Spinelli, era il sogno di chi pensava, dopo la guerra mondiale, a un altro orizzonte per l'Europa. Si è fatto solo un tratto di strada, diciamo al 40% di questo cammino, manca l'altro 60%, e questo va fatto per ragioni di sicurezza, per ragioni economiche, sì, ma io ci aggiungerei anche per motivi sociali, per il welfare, per le grandi sfide interne ed esterne che dobbiamo affrontare. C'è una seconda, ecco, passiamo al Papa, dice anche lui una verità, perché se dovessimo riarmarci paese per paese, come ci chiede oggi Trump e come l'Europa sta facendo, avremmo un'Europa distrutta, sarebbe bombardata socialmente, non reggerebbe più il suo welfare, dovremmo chiudere la sanità pubblica, la scuola pubblica, le politiche sociali, lo Stato verrebbe distrutturato e avremmo una crisi sociale senza precedenti, perché il 5% del PIL per ogni singolo paese ci darebbe questo risultato che dicevo prima. Ma c'è anche, per chi lo guarda da un punto di vista dei fatti, un risultato pessimo: 27 paesi armati che spendono il 5% del PIL, che fanno danni incalcolabili a welfare, all'economia, alle nuove generazioni, non darebbero nessun risultato in termini di sicurezza. Quindi, ecco, ha ragione qui il Papa, basterebbe avere un solo esercito, spenderemmo meno di quello che spendiamo oggi, risparmieremmo 1.500 miliardi, dicono gli esperti, di euro l'anno, e potremmo avere un giusto, equilibrato sistema di sicurezza europeo. Quindi no a 27 meccanismi di riarmo europei, sì a un solo meccanismo europeo di sicurezza, perché quello che dice il Papa è profondamente vero: quella strada è una strada buia che porta l'Europa alla distruzione, all'autodistruzione.
1: Allora, grazie davvero a Giuseppe Lumia, poi su questi temi ci interrogheremo ancora con altri ospiti, ma intanto grazie per queste riflessioni, a presto qui su RWS, grazie mille Giuseppe Lumia.
5: A presto, a presto. Grazie.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Bentornati al nostro programma ad A come almanacco in questa edizione targata 25 maggio.

0: accadde oggi.
1: Era proprio il 25 di maggio, ma del 1953, quando al Nevada Test Site gli Stati Uniti conducevano i loro primi e rimasero unici test di artiglieria nucleare. 1961, il presidente Kennedy annuncia davanti ad una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. 1963, ad Addis Abeba, in Etiopia, viene fondata l'Organizzazione di Unità Africana. Nel 1973 il cantante Mike Oldfield pubblica uno degli album più venduti al mondo negli anni 70, Tubular Bells. 1977 debutta nei cinema il primo dei films della trilogia iniziale di Guerre Stellari e diventa ben presto il film che ha ottenuto il maggiore incasso della storia. 1981. A Riyadh viene creato il Consiglio di Cooperazione del Golfo tra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. 1985. Il Bangladesh viene colpito da un ciclone tropicale e da una ondata di temporali che causeranno la morte di circa 10.000 persone. 1997. Un colpo di stato militare in Sierra Leone sostituisce il presidente Kabap con Johnny Paul Koromak. E per concludere, una notizia del 2001, il 32enne Eric Weinemeier del Colorado diventa il primo non vedente a raggiungere la vetta del Monte Everest, mentre il 64enne Sherman Bull del Connecticut diventa la persona più anziana a compiere la stessa impresa.

0: Pensieri cristiani.
1: Tu conosci la parola rattristare? Significa avere una profonda sensazione di dolore o di tristezza. Esistono molte esperienze nella nostra vita che ci possono rattristare. Quando qualcuno che ami muore, per esempio, o quando devi dire addio a un amico che se ne va, tu ti rattristi della perdita subita, non è vero? Sapevi che le tue azioni e i tuoi atteggiamenti possono rattristare altre persone? Certamente sì. Nella tua vita cristiana ci possono essere momenti però in cui tu rattristi non tanto una persona, ma lo stesso Spirito Santo, cioè gli procuri dolore e tristezza. Questo avviene, per esempio, quando sei scortese, quando parli in modo arrabbiato. Anche litigare e discutere possono rattristare lo spirito. Può succedere di rattristarlo anche quando non confessi i tuoi peccati a Dio, quando dubiti che Dio si curi di te o quando metti in dubbio la parola del Signore sulla tua salvezza dal peccato. Dio dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Rimani sempre un figlio di Dio, certo, hai ancora le sue promesse di vita eterna, ma lo ferisce il fatto che tu rattristi lo Spirito Santo. Rattristare è una parola che parla di amore. Dio ti ama ed è triste quando tu rattristi il suo spirito. Confessare i tuoi peccati a Dio permetterà allora allo Spirito Santo di riavere il controllo della tua vita.

0: Dizionario biblico.
1: Ispirazione è il termine sul quale ci soffermiamo oggi. Trattasi dell'influenza soprannaturale dello Spirito di Dio sulla mente umana, per la quale i profeti, gli apostoli e gli scrittori sacri furono messi in condizione di esprimere verità divine senza confusione o errore. Questo è vero per tutti gli scritti sacri, nel senso che non sono opere di genio o intuizione soprannaturale. Il termine greco usato per ispirazione è teopneustos, che sta a significare soffiate dentro da Dio, nel senso che gli scrittori furono guidati in maniera soprannaturale a esprimere esattamente ciò che Dio voleva che esprimessero come rivelazione del suo pensiero e della sua volontà. Tale ispirazione è stata fatta in maniera verbale, cioè nell'uso delle parole, ma anche in maniera plenaria, cioè nella sua totalità. Pertanto bisogna chiarire che la Bibbia non contiene la parola di Dio, ma essa è la parola di Dio. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo al suo allievo Timoteo, una volta disse: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo. Io ringrazio tutti voi che avete scelto le nostre frequenze anche oggi. Vi invito a tornare con me pure domani alla stessa ora e vi lascio con gli altri nostri programmi. A presto, ciao.
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 3. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. La riflessione è a cura di Stefano Bonavolta. In cosa ti vanti? In che cosa riponi la tua fiducia? Se è nell'opera della carne, allora la tua speranza è destinata ad essere delusa. Per opera della carne si intende l'insieme di tutte quelle azioni rituali o anche morali che cercano di guadagnarsi la salvezza mediante l'ubbidienza. Non solo, anche tutte quelle condizioni ereditate. Si pensi ad esempio a Paolo, che era giudeo della tribù di Beniamino. Tutto ciò che sei umanamente, alto, magro, di famiglia nobile, italiano, straniero, o tutto ciò che fai nella carne, quindi la religiosità, non producono nulla di eterno. La fiducia deve essere in Cristo. In Cristo ereditiamo la condizione di figli ubbidienti, ed è in Cristo che troviamo la forza di vivere ubbidendo. La mia fiducia per il mio incontro con Dio non è nelle condizioni che ho ereditato, né nell'opera della mia carne espressa in ritualità e ubbidienza, piuttosto in Cristo, nella sua grazia e nella sua opera in me. Perciò, qual è il tuo vanto?

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E ancora Salmo 51, versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Il virus più temibile. La parola virus è apparsa circa 2 secoli fa nel vocabolario della biologia e della medicina. Ora la troviamo in quello dell'informatica. Indica un piccolissimo elemento che si introduce in un essere vivente o in un computer e riesce a deteriorarlo, modificando dall'interno le sue funzioni vitali. Ma ne esiste uno molto più pericoloso del virus Ebola o di quello del Covid-19, molto più devastante, molto più efficace. Intendiamo parlare di quello denunciato dalla Bibbia e che infetta ogni essere umano, volente o nolente. Il peccato. Questo virus mortale ha contaminato Adamo ed Eva, i nostri primi genitori, ed ha infettato tutta l'umanità, una generazione dopo l'altra. Ogni essere umano ne è colpito e può vederne molteplici sintomi nella sua vita stessa. Alcuni di questi possono sembrare benigni, come la bugia, lo scherno, la gelosia. Altri sembrano più gravi, il furto, l'omicidio, la corruzione morale. Ma hanno tutti la stessa origine e portano alla stessa fine fatale. La morte. La morte distrugge il corpo, ma l'anima sussiste davanti a Dio, e chi non ha creduto a Dio subirà la morte seconda, come scritto in Apocalisse capitolo 20 versetto 14, ossia l'allontanamento eterno da Lui. Dio ama gli uomini. Ha dato loro l'unico rimedio efficace per sfuggire al giudizio della morte seconda. Questo rimedio è il prezioso sangue di Cristo, versato sulla croce, che ci purifica da ogni peccato e ci dà la vita eterna. Prima Pietro capitolo 1 versetto 19 e Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, e ancora una volta siamo insieme. È il 25 maggio e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 6, il verso 46. Questo verso fa parte del discorso di Gesù sulla montagna, anche se Luca lo colloca in una zona pianeggiante. C'è una grande folla che proviene dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone. Tutti volevano ascoltare Gesù, che indicava una nuova etica di comportamento per tutti quelli che volevano abbracciare la fede in Lui. Per questo motivo Gesù denuncia l'incoerenza fra la fede che alcuni dicevano di avere e la loro reale condotta. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore?» E questo termine, per di più ripetuto due volte, indicava una sorta di invocazione di appartenenza. A quel tempo il territorio era occupato dai Romani e il termine Signore si usava solo per l'imperatore o per le divinità, quindi usarlo per Gesù significa riconoscerne l'autorità. «Ma allora», diceva Gesù, «se mi riconoscete come Signore, perché non obbedite?» Era quasi un'invocazione all'applicazione pratica della fede nella vita quotidiana. Infatti molti lo acclamavano e cercavano miracoli, lo chiamavano maestro oppure signore, ma non tutti erano disposti a cambiare abitudini secondo il modello che Gesù indicava. Sicuramente era un periodo di grande fermento religioso, anche appesantito dall'occupazione dei Romani, che avevano portato in quei luoghi altri idoli, altri dei, nonché una forte pressione. Ma oggi non siamo nelle stesse condizioni della gente di quel tempo? Molti si accostano alla fede per convenienza, altri sembrano convinti e zelanti, ma quanti sono quelli che con coerenza vivono la fede applicandola a tutte le aree della vita? Non c'è una fede per casa e una per la domenica, perché Dio è Signore sempre, anche quando ci nascondiamo dietro il dito delle apparenze. Quindi rispondiamo anche noi con sincerità alla domanda di Gesù, che ci dice così: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?»
2: Andiamo a leggere la riflessione. Il titolo di oggi è «Da un orecchio all'altro». Ho sentito molte volte mia madre ripetermi: «Quello che ti ho detto ti è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro». Non ho mai capito fino in fondo cosa volesse dire, fino a quando non sono diventata mamma anch'io. La parola obbedienza deriva dal latino ob audire, che significa colui che ascolta. Obbedire è più che sentire, è ascoltare attentamente e agire. La vera obbedienza passa per la decisione di eseguire ciò che ci è stato chiesto, anche se non ci piace, se non lo capiamo o non siamo d'accordo. Lo stesso accade con la volontà di Dio. Non peccare, scegliere di non fare o non dire qualcosa che va contro la volontà di Dio e i suoi principi, passa per una decisione, non per un sentimento. Perdonare chi ti ha fatto del male è una decisione necessaria per la tua libertà. Essere fedele al tuo coniuge è decidere di amare, salvare e proteggere la tua famiglia. E potremmo continuare così a lungo. Non possiamo invocare il nome del Signore e poi fare ciò che vogliamo o pensiamo sia meglio. Caro amico e cara amica, se desideriamo veramente che la nostra vita sia salda, invochiamo il Signore e siamo determinati a obbedirgli, mettendo in pratica tutto ciò che ci dice nella sua parola, senza farlo scivolare da un orecchio all'altro. Ubbidire alla volontà del Signore ci renderà forti e darà sicurezza al nostro cammino quotidiano. Che Dio ci aiuti ad essere facitori e non solo dei semplici ascoltatori della sua parola. Benedizioni abbondanti sulla tua giornata.
3: Possiamo ingannare chiunque, ma non Dio. Lui sa che tra il nostro modo di dire e fare c'è un abisso. Possiamo innalzare bellissime preghiere sotto l'effetto delle emozioni e poi non riuscire a mantenere la coerenza per metterle in pratica. Ricordo quando, fresco di conversione, pieno di zelo, mi appartavo nella pausa di lavoro e guardando il cielo dicevo: «Signore, ti voglio servire con tutto il cuore». L'intenzione c'era, ma la consapevolezza dell'impegno era ancora molto fragile e tipica dei bambini. Solo qualche anno dopo ho realizzato cosa significasse, da credente, affrontare il mondo andando controcorrente e per questo essere giudicato e non piacere. La Bibbia dice: chi è amico del mondo è nemico di Dio, come dire, il mondo non ha ricevuto lo Spirito di Dio. Cieli e terra, argomentazioni, filosofie, tutto ciò che viene dalla mente umana passeranno, la parola di Dio non passerà mai. Lasciatemi passare questa citazione ampliata delle Scritture. Dio cerca veri adoratori e si rivela nella verità. Non è interessato ad adulatori compiacenti, non ha bisogno di ammiratori che lo lodano e poi non ubbidiscono, ma discepoli che dimorano nella sua parola. Chiamarlo Signore significa sottomettersi e lasciargli la guida della nostra vita. Se Lui è il Signore, la sua volontà deve andare avanti, mentre la nostra deve fare un passo indietro. Più avanti, dopo il verso di Luca 6, Gesù parla della famosa parabola dell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. E più che mai la roccia è obbedienza. Non è solo ascoltare, ma mettere in pratica. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Lutto a Cuneo, riferiscono i media locali, per l'improvvisa scomparsa di Izigbe Irogama, pastore evangelico nigeriano.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi la Bibbia, esattamente il Vangelo di Luca, Vangelo dal quale ho letto, in conclusione dell'ultima trasmissione, i versetti 33 a 36 del capitolo 11. In quel brano, che vi suggerisco di rileggere, appunto Luca capitolo 11 versetto 33 a 36, in quel brano Gesù ci dice molto semplicemente a cosa serve una candela. Fa luce, il suo scopo è quello di illuminare. Ora, la resurrezione di Cristo è la luce, è come un raggio di luce in questo mondo di tenebre. Tutti noi, cari amici, esistiamo fra questi due eventi, la nascita e la morte, ma la resurrezione di Cristo Gesù ci offre una speranza che viene dal di fuori di quest'ordine di cose. Ora, potremmo domandarci, anche se può sembrare banale, a cosa serve la luce. Serve per vedere un oggetto e ovviamente la luce serve, per vedere un oggetto sono necessarie due cose. La luce che rende l'oggetto ovviamente visibile e poi gli occhi per vedere naturalmente l'oggetto che ci sta dinanzi. Infatti la luce, per esempio, non serve un granché a un non vedente. Una persona però che ha una buona vista ma non ha la luce sufficiente non si trova in una posizione migliore. La luce e l'occhio sono quindi entrambi necessari per vedere tutto quello che c'è dinanzi. Applicando ora questo a Gesù e alla sua opera, possiamo dire che sebbene il Signore Gesù fosse presente, molti però non riuscivano a vederlo, cioè non lo riconoscevano per quello che veramente egli era. Questo però non significa che Gesù non fosse la luce del mondo, ma vuol dire semplicemente che quella gente che non vedeva Gesù per quello che egli era, spiritualmente quelle persone erano cieche. E adesso, amici, passiamo a un altro episodio, sempre del Vangelo di Luca. Leggo i versetti 37 e 38 del capitolo 11. Qui è scritto che mentre Gesù parlava, un fariseo lo invitò a mangiare a casa sua, e Gesù, entrato, si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che Gesù non si fosse prima lavato. Gesù omise di fare la lavanda cerimoniale, che era considerata un rito religioso. Perciò il Signore disse a quel fariseo: «Voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha fatto anche il di dentro?» Questo è scritto nei versetti 39 e 40. Vedete, amici, essere credenti non consiste essenzialmente nell'eseguire riti o nel conformarsi a usi e costumi religiosi. È soprattutto una questione spirituale. Questo principio è bene illustrato da Gesù nei versetti 41 e 42. Infatti Gesù disse: «Date piuttosto in elemosina quello che è dentro al piatto, ed ecco, ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, ma trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre». La loro scala di valori, cioè la scala di valori dei farisei, non era quella giusta. Gesù non diceva che era sbagliato dare la decima, ma il loro errore era di trascurare altre cose essenziali. Sì, amici miei, fare offerte alla Chiesa non rende nessuno cristiano. Tuttavia, se amate veramente il Signore, se siete dei figlioli di Dio, farete anche offerte alla Chiesa affinché possano essere portate avanti le attività concernenti l'edificazione spirituale dei credenti e l'evangelizzazione dei non credenti. Gesù fu comunque molto severo in questa occasione, come si deduce anche dai versetti 43 e 44. Infatti Gesù disse: «Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente». In altre parole, i farisei esercitavano un'influenza molto negativa sul popolo. E questo bisogna dirlo, succede spesso anche con i moderni religiosi farisei. Ma ecco che tra i presenti ci fu qualcuno che reagì a questo discorso pesante che il Signore fece. Lo leggo nel capitolo 11 di Luca, versetto 45. Uno dei dottori della legge, rispondendo a Gesù, gli disse: «Maestro, parlando così, tu fai offesa, fai ingiuria anche a noi». Anche i dottori della legge non scamparono alla dura condanna di Gesù. Infatti, se i farisei erano ipocriti, i dottori della legge non erano da meno, aggiungendo precetti su precetti alla legge mosaica senza che essi stessi si preoccupassero poi di osservarli.

Dopo l'intervento di un dottore della legge che si era sentito offeso, Gesù disse, qui leggo i versetti 46 a 52 del capitolo 11 di Luca, Gesù disse, guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le persone di pesi difficili a portare e voi non toccate quei pesi neanche con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti che i vostri padri uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti, sparso dalla fondazione del mondo, sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, disse Gesù, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza, voi stessi non vi siete entrati e avete impedito quelli che entravano. Questi capi religiosi occupavano più o meno la posizione che attualmente occupano i vari ministri ordinati nelle chiese. La gente li considerava dispensatori di verità, ma essi mettevano l'accento su cose materiali ed esteriori piuttosto che sullo scopo spirituale per cui quelle cose dovevano essere usate e fatte. E poi essi stessi non vivevano in maniera conforme alle scritture. Purtroppo, analogamente, il più grande ostacolo alla causa di Cristo è costituita spesso proprio da quelli che si dicono cristiani e fanno solenni professioni di fede in pubblico, specialmente in occasioni di speciali manifestazioni religiose, ma poi non vivono da cristiani per tutto il resto del loro tempo. Ne segue, miei cari amici, che se pensiamo di essere cristiani, dobbiamo esaminare continuamente la nostra vita, soprattutto alla luce dei versetti che abbiamo letto qualche attimo fa. Come potete immaginare, le parole di Gesù provocarono l'ira degli scribi e dei farisei. Si legge infatti nel capitolo 11 di Luca, versetto 53 e 54, che quando Gesù fu uscito da quella casa, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzare fieramente Gesù e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli delle trappole, per cogliere qualche parola che gli uscisse dalla bocca. E dopo questo scontro che Gesù ebbe con i farisei e con i dottori della legge, passiamo, amici miei, al capitolo 12 del Vangelo di Luca, capitolo che continua a trattare della straordinaria attività del Signor Gesù Cristo. Qui Luca, l'Evangelista, ci propone anche elementi nuovi, elementi che metterò in evidenza pian piano. Intanto leggiamo il primo versetto di questo capitolo 12, dove è scritto così: intanto, essendosi la moltitudine, cioè tutta la massa di persone radunata a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Qui ci troviamo al culmine del ministero pubblico di Gesù. Grandi folle lo seguivano, migliaia e migliaia, e oltre a insegnare, Gesù faceva molti miracoli. Migliaia di ciechi acquistavano la vista, migliaia di zoppi e di storpi potevano di nuovo camminare, migliaia di muti parlavano. Cristo guarì intere folle di malati, la gente si accalcava attorno a lui ed era addirittura pericoloso trovarsi tra quella folla perché si poteva cadere ed essere calpestati, tanto la gente era numerosa. In quell'occasione Gesù mette in guardia i presenti contro il lievito dei farisei. Se però, come molti ancora pensano, il lievito viene visto come simbolo del Vangelo, come mai, mi domando, Gesù mette in guardia i suoi ascoltatori proprio contro il lievito dei farisei? Il fatto è che il lievito è soprattutto simbolo del male e il lievito dei farisei era l'ipocrisia. E anche oggi c'è tanto di questo lievito in giro. Ma ascoltiamo adesso, amici, le parole di Gesù riportate dal versetto 2 al versetto 5 di Luca capitolo 12. Gesù disse: non vi è niente di coperto che non abbia d'essere scoperto, né di occulto che non abbia d'essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre, disse Gesù, sarà udito nella luce,
Quello che avete detto nell'orecchio, nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti. Ma voi che siete miei amici, disse Gesù, io dico, non temete coloro che uccidono il corpo e che dopo questo non possono fare nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere, disse Gesù. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, disse Gesù, io vi dico, temete lui. Amici, se l'uomo deve proprio temere qualcuno, questo qualcuno è Dio. Ma se tu poni la tua fiducia in Cristo e lo accetti quale tuo Salvatore e Signore, non avrai più nulla da temere dal Signore, perché Gesù ha pagato il tuo debito, ti ha riscattato col suo prezioso sangue e Dio ti vede quindi come un suo figlio prezioso, se hai accettato Cristo come il tuo Salvatore.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice e allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti anche questa sera su Cristiani Online, ancora una volta per poter ascoltare la meravigliosa parola di Dio. E questa sera lo faremo insieme al nostro caro fratello Chris Zito, che ci porta a questo titolo, allo studio di questa sera: Nessuno ha mai parlato come parla quest'uomo. Giovanni capitolo 7, dal verso 25 al verso 53. Quindi potete prepararvi così anche carta e penna, una Bibbia vicino, e potete segnare tutto quello che sarà lo studio di questo brano di questa sera. Dio benedica tutti voi e Dio benedica ovviamente la parola che verrà predicata. Passiamo ai saluti, andiamo dalla nostra chat questa sera. Prima a mandare un messaggio è stata Patrizia Caruana, che salutiamo e auguro buonasera a tutte le sorelle. Dio ci benedica. Buonasera Patrizia. Poi subito dopo Walter Giordano ha mandato i saluti e salutiamo anche Walter. Poi segue Michele Altino su YouTube, auguro una buona serata a tutti. E poi andiamo così come sono arrivati, sia da Facebook che da YouTube. Noi abbiamo un elenco che ci accorpa tutti i messaggi. Orlando Sacchetti da Facebook: buonasera, buon ascolto a tutti e benedizione del Signore. Poi ci è arrivata la notizia che siamo su Radio Logos, quindi dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Vi salutiamo tutti. Benvenuti nel nome del Signore, benvenuti, e salutiamo anche lo staff di Radio Logos. Luigi Nea: Luigi, buonasera, Dio ti benedica. E ci scrive: buonasera a tutti cari nella grazia, benedetto il fratello Chris e la sua meditazione della parola, gloria a Dio. Ok, mentre Chris prega, dobbiamo anche noi, e predica, dobbiamo pregare, sostenerlo nella preghiera, perché sapete, è un insegnamento spirituale quello che riceviamo, quello che viene divulgato. C'è bisogno che il messaggio arrivi ai cuori. Nostra Caterina Monti, che salutiamo, buonasera a tutti cari nel Signore. Il saluto è unito sempre anche al caro Peppino, che abbracciamo. Sofì, buonasera cari fratelli e sorelle, buonasera anche a te Sofì. Giuseppe Ciavarrella: buonasera caro Giuseppe, anche a te. E facciamo un salto fino alla Sicilia. Porto Empedocle: Salvatore Piazza, buonasera caro Salvatore, Dio benedica te e anche la tua cara moglie. Maria Barbera ci scrive: buonasera nel Signore. Carmela Angelidis: buonasera cari in ascolto, buonasera Carmela. Patrizia Lux, anche Patrizia ci saluta. Gaetana Scibona da Mirabelle in Baccari: il cara Gaetana, abbiamo trascorso tanti anni, la mia giovinezza, anche quella di mia moglie, i giovani sono molto legati a questa cara sorella che stimiamo tantissimo, amiamo tantissimo. Un abbraccio cara Gaetana. Maria, quindi dalla Sicilia saltiamo alla Sardegna. Maria Grazia Marcello ci chiede: buonasera corrado a tutti nel Signore, all'ascolto della parola di Dio. E sì, saltiamo nel milanese, ma in realtà è una siciliana che scrive. Franca Interlanti: buonasera a tutti cari nella grazia, buonasera anche a te cara grazia, buonasera anche a tutti quelli che stanno per scrivere e a quelli che non scriveranno, ma ci siete, sono sicuro che ci siete. Quindi salutiamo la famiglia Coscia, tutti quelli che ci seguono dalla Romania, Svizzera, Germania e in tutte le parti, anche quelli che ci seguono in secondo momento. So che qualcuno ci segue anche oltreoceano. Salutiamo tutti. Il Signore benedica ognuno di noi. Prezioso è il tempo quando siamo attorno alla parola di Dio. Regia, ricordiamo i nostri contatti, numeri di telefono e email. Il numero di telefono di Cristiani Online è il seguente: 350 152 20 21. Ripetiamolo: 350 152 20 21. La nostra email, regia, la nostra email è cristianionline@gmail.com. Quindi se volete, sapete come contattarci, ci siamo. Potete mandarci dei messaggi, potete mandarci delle mail, potete scriverci, condividere con noi. Sai, è bello anche quando molti di voi ci incoraggiate, e per noi questo è
molto bello. Questa sera ho ricevuto questo pomeriggio una telefonata da Carmina Rita da Ortona, che desiderava ricevere il link, forse sicuramente in ascolto. Sì, lo salutiamo, benvenuti nel team, nel gruppo che seguiamo ogni giorno, che seguiamo ogni giorno Cristiani Online. Chi ci scrive? Appena arrivato un messaggio da Facebook, Patrizia Caruana. Buonasera, buonasera cara Patrizia, Dio ti benedica. Sono tanti che ci seguite e noi fa molto piacere. Allora, come sapete, noi lanciamo due canti subito dopo l'intro, poi dopo i due canti andiamo a collegarci con Chris, ma voglio leggere due versetti in Isaia, libro profetico, libro di Isaia, regia, capitolo 59, verso 1 e verso 2, così è scritto: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Ovviamente Israele commetteva tante iniquità, si allontanava spesse volte dal Signore. Abbiamo appena finito il secondo libro delle cronache di leggere la rubrica, leggiamo la Bibbia insieme, e quando leggiamo questi libri notiamo, vediamo che ci sono tante storie legate a re, a persone che dovevano guidare il popolo, invece lo hanno distratto a idoli pagani, altre cose, e il Signore dice proprio che le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia. Ma ricordiamo che la mano del Signore non è corta e che l'orecchio del Signore non è troppo duro da udire. Il Signore è sempre pronto, è sempre pronto. E questa sera, se qualcheduno ci segue e ancora non ha aperto il cuore al Signore, ricordati questo: la mano del Signore non è corta, può afferrarti. Se tu gli dici: Signore, salvami, egli ti salverà, ti soccorrerà, e gli darà anche a te la pace che il mondo non sa dare. Gesù ha detto: io vi do la pace che il mondo non dà. Pace a voi, ha detto il Salvatore. E questa pace può arrivare fino a te, caro amico, Dio ti benedica. Vogliamo pregare un attimo e poi ascolteremo due canti da Sam prima di passare al messaggio che ci darà il nostro caro Chris. Preghiamo. Padre, siamo qui per servirti. Dopo tante cose fatte, Signore, durante questo giorno, è piacevole stare insieme la sera, poter condividere la Tua parola, quest'oretta dedicarla a questa trasmissione, anche se per noi ci vuole molto più tempo per preparare tutto in studio e anche dopo. Ma gloria a Te, Ti preghiamo per Chris, Signore, per la sua disponibilità, per la sua guida. Come anche questa sera, nonostante le molte ore di insegnamento passate alla scuola biblica, Signore, grazie che lo usi per questo, anche a quest'ora è disposto ancora ad aprire la Tua parola e portarci gli insegnamenti che Tu gli hai messi davanti, gli hai messi nel cuore, nella mente. Benedici il Tuo seme, Signore, il seme della Tua parola. Preghiamo per Sam che deve cantare, per Felipe alla regia, tutti quelli che siamo qui, Signore, per servirti, tutti i telespettatori e tutti i radioascoltatori possono ricevere benedizione dalla Tua parola meravigliosa che è eterna, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, due canti e poi riprenderemo il contatto per poter dare lo spazio a Cristo. Sei pronto, Felipe? È pronto. Vai, Sam.

Gata. Qualche problema tecnico che cercheremo di risolvere. Vediamo se ci riusciamo, Sam. Allora, ci lancio un canto alla regia, intanto prepariamo, vediamo perché non funziona la base di Sam. Vai con un canto, regia.

Ecco Sam, quindi abbiamo ripristinato il problema. Adesso ascoltiamo due canti da parte di Sam. Vai Sam.

0: Alleluia, grazie Sam, grazie per questi canti molto belli. Adesso andiamo ad aprire il collegamento con il nostro caro fratello stimato Chris. Buonasera Chris.
1: Buonasera.
0: Come stai? Come stai?
1: Sempre sorridente tu.
0: Sì, sorridi, Gesù ti ama, è uno dei motti della nostra vita. Allora, la gioia del Signore è la nostra forza. Caro Chris, il tema che ci hai proposto questa sera, lo leggiamo insieme. Nessuno ha mai parlato come parla quest'uomo, un'affermazione molto forte. Giovanni capitolo 7, dal verso 25 a 53, siamo qui ad ascoltarti, abbiamo già pregato che il Signore ti guidasse, siamo sicuri che lo farà. A dopo, vai Chris.
1: A dopo. Allora, buonasera a tutti, nel nome del Signore Gesù, il nostro Salvatore, colui che cammina sopra le tempeste. Quindi Lui è sovrano su tutta la nostra vita, è in controllo e possiamo fidarci interamente da qualsiasi situazione. Però non voglio parlare stasera. Voglio invece guardare e continuare questa serie sul Vangelo di Giovanni. E nel capitolo 7 di Giovanni, iniziamo già a metà, no? Ci troviamo nel mezzo di una delle settimane più intense del ministero di Gesù, la festa delle capanne, Sukkot in ebraico, ed è una delle grandi feste di Israele. Per 7 giorni il popolo viveva in capanne costruite con rami, ricordando il tempo nel deserto, quando Dio aveva guidato Israele con fedeltà, dando acqua, manna, cioè cibo, e protezioni. Era quindi diventato una festa che guardava al passato, ma attraverso gli anni si è mutato anche in qualcosa che guardava al futuro, cioè attraverso i profeti in modo particolare. Questa festa alimentava l'attesa del Messia promesso. Allora, nei primi 24 versetti del capitolo 7 abbiamo visto crescere l'attenzione attorno a Gesù. I suoi fratelli gli avevano suggerito di mostrarsi pubblicamente a Gerusalemme, ma Gesù aveva risposto: il mio tempo non è ancora venuto. Allora, nel Vangelo di Giovanni, questa idea del tempo, kairos, o dell'ora, è fondamentale. Gesù non si lascia guidare dalla pressione delle persone, ma segue perfettamente il piano del Padre, perché il tempo di Gesù era il tempo del Padre, non il tempo dei suoi fratelli o di qualcun altro. Quindi quando arriva finalmente a Gerusalemme, nei suoi tempi, non entra con spettacolarità, diciamo, no? Eppure nel Tempio tutti parlano di lui, no? È ormai famoso. Alcuni lo considerano un uomo buono, altri un ingannatore, perché Gesù divide le persone fino ad oggi. Gesù insegna apertamente nel Tempio e dichiara che il suo insegnamento viene da Dio stesso. E proprio in questo clima di confusione, contesti, ricerca e divisioni, entriamo ora nei versetti 25 e 53. Allora, la gente di Gerusalemme sta ascoltando Gesù insegnare nel Tempio. Poi alcuni che non sono i pellegrini forestieri, ma gli abitanti della città e quindi conoscenti delle lotte di potere in corso in città, fanno una domanda logica, visto che i capi religiosi cercavano di mettere Gesù fuori. In versetti 25 e 26 fanno una domanda: ma non è questi, cioè Gesù, non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure, ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo, la gente era confusa. Da una parte stanno cercando di ucciderlo i capi religiosi, dall'altra parte Gesù sta parlando apertamente nel Tempio e quindi le persone ragionano: oh, forse i capi religiosi hanno riconosciuto in lui, hanno riconosciuto lui come il Messia, infine. Ma poi arriva al versetto 27 l'obiezione: eppure costui sappiamo di dove, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Allora, secondo alcune idee diffuse a quel tempo, il Messia sarebbe apparso improvvisamente, in modo misterioso. Ma Gesù, tutti pensavano di conoscerlo, veniva dalla Galilea, da Nazareth, sapevano da dove veniva. Allora, come poteva essere lui il Messia? Gesù finalmente risponde con parole forti. Versetti 28 e 29. Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono. Però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero. E voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. È come se dicesse: oh, pensate di conoscermi? Ma conoscete solo la superficie. Sì, conoscete il mio paese, la mia famiglia, la mia faccia, ma non vedete la mia vera origine. Io vengo dal Padre. E Giovanni ci mostra qualcosa di molto importante qui, no? Si può sapere molte cose su Gesù senza conoscerlo davvero. Quante persone, quando stanno guidando e devono frenare all'improvviso, dicono: oh Gesù! E si pensa di conoscerlo. Quante persone parlano di Gesù anche conoscendolo storicamente, anche conoscendo i fatti su Gesù nella Bibbia, ma ignorando il fatto che quello che diceva di se stesso era vero, che lui veramente è stato mandato da Dio. Poi non si può conoscere Gesù se non lo conosci come colui che è mandato dal Padre. Si può sapere molte cose senza davvero conoscerlo. La vera conoscenza di Cristo nasce da una relazione viva con Dio. Eppure Giovanni nota che in mezzo ai dubbi e alla opposizione, versetto 31, molti della folla credettero in lui. Succede sempre così: in una grande folla molti sono contro Gesù, non sanno cosa pensare di Gesù, pensano questo di lui, quell'altro di lui, però ci sono anche sempre quelli che credono in lui. Ed è proprio questo lo scopo per cui Giovanni scrive dei segni compiuti da Gesù e alle testimonianze riguardo alla sua identità nel Vangelo, affinché, Giovanni 20:31, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Allora, i capi religiosi iniziano a preoccuparsi seriamente dell'influenza di questo Gesù e mandano delle guardie per arrestarlo. Ma Giovanni ci dice, versetto 30, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Di nuovo questa idea. Come dicevo prima, nota bene come Giovanni formula il versetto, no? Non dice che cercavano di arrestarlo, ma Gesù scappò. Né la folla lo difese, né le guardie ebbero paura e quindi non l'hanno preso. Dice solo questo, che nessuno gli mise le mani addosso per un motivo solo. L'ora sua non era ancora venuta, non era il momento di essere arrestato e portato alla croce. Come dicevo prima, nel Vangelo di Giovanni, l'ora, questa parola, l'ora mia, l'ora sua, no? Indica il momento stabilito dal Padre. Qual è l'ora di Gesù che non è ancora venuto? È quel momento stabilito dal Padre per la morte, la risurrezione e la glorificazione di Gesù. Quello è la sua ora. Nulla accade per caso. Gesù non è vittima degli eventi. Tutto si muove secondo il piano di Dio. E questo ci ricorda che anche la nostra vita non sfugge alla sovranità del Signore. Sicuramente la nostra vita non è importante come quella di Gesù, però non per questo non sono importanti. No? Sono importanti e non sfugge sulla sovranità del Signore. Ci sono momenti in cui sembra che il male abbia il controllo, ma Dio continua a governare la nostra storia. Intanto, tornando al testo, la folla si divide ancora di più. Giovanni 7, versetti 31 a 32. 31 a 32. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. La stessa presenza di Gesù produce due reazioni opposte: fede oppure opposizione. Queste sono le due risposte a Gesù: o la fede o l'opposizione. Se uno sta pensando, ma forse Gesù, non sono contro Gesù, questo è già opposizione, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a Dio, al Padre, se non per mezzo di me. Quindi, di essere un po' indeciso riguardo a Gesù e opporsi, perché lui è stato stabilito da Dio di essere l'unica via a lui. Poi Gesù pronuncia parole un po' misteriosi, no? Versetti 33 e 34. Io sono ancora con voi per poco tempo. poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. E dove io sarò, voi non potete venire. Quindi la folla non capisce. Pensa a uno spostamento geografico. Lui sta parlando di andare, non so, a Bologna, qualcosa così, no? E infatti, versetto 35, dicono, andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Cioè, l'avrebbe, Gesù parlava, lui deve andare oltre al confine di Israele, nelle terre romane, greche, no? Loro pensavano così. Ma Gesù sta parlando della sua morte, risurrezione e ritorno al Padre, la sua ora. Voi mi cercherete, non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. E qui c'è anche un richiamo molto serio. Non bisogna rimandare la risposta a Dio. La grazia è dolce, ma non senza urgenza. Gesù non sarà sempre disponibile come lo è in questo momento. E come Isaia aveva già detto, Isaia 55, 6, cercate il Signore mentre si trova, invocatelo mentre è vicino. Quindi Gesù diceva, io sto qui adesso, ma poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Non ci sarò più tra di voi. Questa è una vostra opportunità. Allora, poi con 37 a 39 versetti, arriviamo al cuore del capitolo. Durante la festa delle capanne, ogni giorno era la pratica di un sacerdote di prendere dell'acqua dalla piscina di Siloè, dove c'era un uomo che Gesù ha guarito, in una brocca d'oro e versarla nel tempio. Perché? Questo rito ricordava il miracolo dell'acqua che Dio aveva fatto uscire dalla roccia nel deserto per dissetare Israele. Ma il rito non guardava soltanto al passato, guardava anche al futuro, come dicevo prima, alla promessa messianica annunciata dai profeti. In Ezechiele 47, versetto 1, lui aveva visto in visione un fiume uscire dal tempio. Ed è scritto Ezechiele 47, 1, scusa, ho dimenticato di mandare i versetti oggi. In ogni caso, Ezechiele 47, 1. Ed ecco, delle acque uscivano sotto la soglia, cioè del Tempio, dal lato d'Oriente. Quindi questo, se leggiamo tutto il contesto, era un fiume che portava vita ovunque arrivassi. Poi anche Zaccaria, il profeta Zaccaria, in Zaccaria 14, 8, aveva profetizzato, in quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, cioè dal Tempio, questa è sempre l'idea. Quindi i profeti vedevano un giorno in cui questa acqua viva, fresca, sarebbe uscito dal tempio per riempire tutta la terra. Ed è proprio in questo contesto liturgico, dove il sacerdote prendeva l'acqua nella brocca d'oro e versava nel tempio, è proprio in questo contesto liturgico che Gesù si alza e grida a gran voce, versetto 37, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E questa è una affermazione straordinaria. Gesù non dice venite al Tempio, non dice partecipate al rituale, dice venite a me. Gesù stesso è la vera sorgente della vita di Dio. La sete nella Bibbia rappresenta il vuoto profondo del cuore umano. Tutti cercano qualcosa che riempia il vuoto interiore. Relazioni, successo, religioni, piaceri, distrazioni, quello che possono essere. Ma come dicono tutti, credente e non, niente riesce davvero a saziare l'anima come vuole essere saziato. Nella scrittura solo Dio può veramente saziare l'anima assetata. Salmo 42, Isaia 55. Perciò Gesù, che è la sorgente di questa acqua, è Dio. E l'invito è aperto a chiunque. Cosa dice? Se qualcuno, se qualsiasi persona ha sete, cosa? Venite, vieni a me, venga a me. Quindi, per soddisfare questa sete, e forse qualcuno che sta ascoltando stasera ha una grande sete che sta cercando di soddisfare, no? Bisogna andare a Gesù e bere. Essere soddisfatto è qualcosa di personale tra te e Gesù. Davanti a Lui non serve fingere di essere forti. Se hai sete, dillo. Ho sete. Manca qualcosa. Le persone spesso sono troppo orgogliosi, non vogliono dimostrare la vulnerabilità, e questo si chiama l'orgoglio, perché se c'è il vuoto e dici che non c'è, che cos'è? È l'orgoglio. Se c'è, c'è. Gesù quindi invita quelli che dicono sono assetato, invita gli assetati, gli stanchi, i vuoti, a credere in Lui per essere riempito di questa acqua di vita che è lo Spirito Santo. Giovanni 7, versetti 38 e 39. Chi crede in me, dice Gesù, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Allora, qui sono in disaccordo un po' con la traduzione di versetto 38, perché nel greco originale non c'è punteggiatura, no? Al versetto 38. Questo significa che il versetto può essere tradotto in due modi diversi, dipendendo dove metti la pausa nella frase, no? La nuova riveduta, quello che abbiamo letto, traduce così: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo seno, dal suo cuore, no? Cioè, fiumi di acqua viva scorgeranno dal seno del credente. Quello è il significato. Ma il testo greco potrebbe anche essere letto così: chi crede in me, beva. Come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo seno, cioè dal seno di Gesù. e probabilmente questa seconda possibilità è quella più corretta, per almeno due motivi. Primo, la scrittura non dice mai che il credente è la fonte dell'acqua della vita, dell'acqua viva. Cioè, il credente non è la sorgente dello Spirito Santo. Invece, come già visto, l'Antico Testamento parla di acqua viva che esce dal Tempio di Dio e porta vita ovunque passa. E in Giovanni 2, 19 e 21 Gesù dice chiaramente che lui stesso è il vero Tempio. Secondo, il versetto 39 spiega che lo Spirito Santo sarebbe stato dato quando? Dopo la glorificazione di Gesù. Quindi è da Cristo glorificato, morto e risorto, che lo Spirito viene riversato sul suo popolo per soddisfare la loro sete. Il punto allora è molto bello. La vita eterna non si trova nei rituali religiosi, nelle tradizioni, semplicemente nell'appartenere esteriormente al popolo di Dio, si trova in Cristo. E notate, Gesù non dice sistematevi prima e poi venite a me. Dice direttamente venite a me. Venite a me voi che siete stanchi, oppressi, assetati, vuoti. Venite a me nella vostra debolezza se siete disposti a riconoscere il vostro bisogno. E dal seno di Cristo scorgeranno fiumi di acqua viva per riempire la vostra vita. Passando ai versetti 40-44, le parole di Gesù continuano a dividere le persone. Alcuni dicono, versetto 40, questo è veramente il profeta, no? Promesso da Mosè. Altri, versetto 41, questi è il Cristo. Altri ancora, però, rifiutano, sempre versetto 41, rifiutano l'idea perché pensano che il Messia non possa venire dalla Galilea sapendo che doveva essere nata a Betlemme dal profeta Michea. E qui Giovanni usa molta ironia. Il lettore sa che Gesù è davvero nato a Betlemme ed è discendente di Davide, ma i personaggi del racconto non conoscono tutta la verità. Giovanni vuole che il lettore veda di più di quello che i protagonisti vedono e per questo creda. Ancora una volta emerge il tema centrale del Vangelo. Gesù è proprio davanti a loro, ma molti non riescono a riconoscerlo. E può essere vero, magari spero di no, ma può essere vero di qualcuno che sta ascoltando stasera. Gesù sta proprio sotto, davanti a te, e non lo riconosci. Allora, alla fine del capitolo, le guardie tornano senza aver arrestato Gesù. Erano partite per prenderlo, ma ritornano profondamente colpite da lui. Sono andate a arrestarlo e tornano, non possiamo. No? E quando i capi religiosi chiedono spiegazioni, rispondono semplicemente, versetto 46, ma nessuno parlò mai come quest'uomo. In fondo, questa è la grande conclusione di tutto il capitolo. Giovanni ci ha mostrato folle confuse su Gesù, discussioni, opposizione, incredulità e divisione, ma alla fine rimane una verità impossibile da ignorare. Nessuno è come Gesù. Le sue parole, e fino ad oggi è così, ci sono così tante persone che odiano Gesù, odiano la fede cristiana, odiano, sono contro, anche con violenza, sono contro. Perché? Perché è impossibile ignorare Gesù. Le sue parole non sono soltanto intelligenti e profonde, ma portano l'autorità di Dio, giudicano il cuore di quelli che ascoltano e dicono: ravvedeti dei tuoi peccati e credi in me. Quando Gesù parla, le persone anche incontrano, ma portano l'autorità di Dio, giudicano il cuore di quelli che ascoltano e dicono: ravvedeti dei tuoi peccati e credi in me.

reazioni violente, perché sanno che Dio sta parlando attraverso di lui e rifiutano perché non vogliono essere sotto il regno di Dio, vogliono essere i propri re. Altri invece ascoltano le parole e credono e si convertono. Le sue parole portano l'autorità di Dio, penetrano il cuore umano, smascherano il peccato e allo stesso tempo offrono vita eterna. Gesù non parla semplicemente di Dio, egli rivela Dio. Ed è significativo che siano proprio le guardie a riconoscerlo. Uomini mandati per arrestarlo si fermano ad ascoltarlo. I capi religiosi invece, pur conoscendo bene le scritture, rimangono chiuse nel loro orgoglio. Erano così attaccati alle proprie idee, al proprio potere e ai propri schemi religiosi da non riuscire o volere riuscire più a riconoscere la voce di Dio davanti a loro. E lo stesso pericolo esiste ancora oggi per noi. È possibile essere vicini alla religione, discutere di Gesù, avere opinioni su di lui, eppure non ascoltarlo, non sentirlo, non sentire quello che sta dicendo. E il problema non è mancanza di evidenza. Il problema è un cuore che non vuole arrendersi. E per questo il centro del capitolo non è semplicemente cosa pensi di Gesù, ma hai davvero ascoltato la sua voce? Perché chi ascolta sinceramente Cristo finisce inevitabilmente per riconoscere la stessa cosa che hanno conosciuto le guardie. Ma nessuno parla mai come quest'uomo. Ed ecco gli ultimi versetti, riapparire Nicodemo, il fariseo che nel capitolo 3 era andato da Gesù di notte per non essere visto dagli altri, non è a questo punto ancora pronto a dichiararsi apertamente discepolo, ma prova almeno tra gli altri capi religiosi a chiedere giustizia. Versetto 51. La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere quello che fa? È un piccolo passo, un versetto, ma è importante. Gli altri lo attaccano subito. La loro rabbia li rende ciechi, persino al 52, no? Persino alle scritture che pretendono di conoscere. E la storia di Nicodemo incoraggia chi si trova in un cammino di fede ancora un po' fragile. A volte la fede cresce lentamente, ma può crescere davvero. Infatti nel capitolo 19 ritroveremo Nicodemo accanto al corpo di Gesù con un gesto pubblico di amore e devozione. Allora, in conclusione, perché Giovanni ci racconta tutto questo? Giovanni stesso ci dà la risposta, capitolo 20, versetto 31. Queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E quindi tutto il capitolo gira attorno a una domanda: chi è quest'uomo che parla con l'autorità di Dio? Alcuni lo rifiutano, alcuni discutono, alcuni si dividono, alcuni iniziano lentamente a credere, ma oggi la domanda rimane la stessa. Gesù continua ancora a gridare, stare in piedi, a gridare:

0: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Parole autorevoli di Dio. Questo è il piano di Dio. Non chiede perfezione, non chiede una vita già sistemata, chiede soltanto sincerità davanti al proprio bisogno e fede in Lui. La domanda finale allora non riguarda soltanto ciò che pensavano le folle di Gerusalemme. La domanda è personale. Chi è Gesù per te? Che ne pensi delle sue parole? Hai mai ascoltato davvero Cristo? Fermandoti a considerare seriamente le sue parole? Perché tutti coloro che lo hanno ascoltato sinceramente nel corso di questi 2000 anni sono arrivati in un modo o nell'altro alla stessa conclusione delle guardie. Nessuno ha mai parlato come parla quest'uomo. E se credi questo e credi in Gesù, fiumi di acqua viva scorgeranno da Gesù a te e sarai soddisfatto spiritualmente in Lui. Signore, benedici la tua parola ai nostri cuori. Solo tu hai parole di vita eterna. Solo da te escono fuori fiumi di acqua viva. Solo te dà lo Spirito Santo. E quindi, Padre, ti ringraziamo per averci mandato Gesù per il tuo piano perfetto, che tu possa parlarci attraverso le parole di Gesù stasera e cambiare, trasformare le nostre vite potentemente. Amen.
1: Amen, caro Chris, e veramente siamo grati al Signore per questa parola che ci hai condiviso. E la nostra preghiera è che qualcheduno possa questa sera farsi questa domanda: chi è Gesù per me? E possa rispondere che non c'è nessun altro più grande, più profondo. L'Egli è l'Onni, Figlio di Dio, che è venuto a dare la sua vita. Preghiamo, preghiamo che qualcuno possa ascoltare, aver ricevuto. Intanto ricordiamo a chi ci segue il nostro numero di telefono che è 350 152 2021 e la nostra email cristianonline@gmail.com. Se volete contattateci o mandateci un messaggio, vi contatteremo noi o scriveteci se volete sulla nostra email. E noi, caro Cristo, ti ringraziamo. Ringraziamo il Signore. La nostra preghiera è che Dio continua a usarti per la sua gloria e a benedire così i doni che ti ha dato per l'edificazione della sua Chiesa e per l'annuncio del Vangelo.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, Chris.
0: Un abbraccio. Buonasera a
1: Ciao,
0: tutti.
1: caro, ciao. Allora, salutiamo il caro Chris ed è arrivato il momento di salutarci anche noi, quindi preghiamo e chiediamo a qualcuno se è interessato al messaggio che ha ascoltato, può contattarci, se hai delle domande puoi farceli. Noi vi diamo l'appuntamento a domani sera 19:30 con il caro Fares Marzone, ma prima di salutarvi voglio salutare la cara Stella Sconfienza, carissima Stella. Dio ti benedica, è stato un piacere conoscerti personalmente e anche tutte le sorelle di Canelli. È stato un fine settimana meraviglioso. Dio ti benedica, un abbraccio a tutti, Dio è con voi. Domani sera 19:30 su Cristiano Online e su Radio Logos.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì, ben ritrovati. Se è la prima volta che sei con noi, io sono Maria, piacere di conoscerti. Ti dico solo questo: oggi è il giorno della salvezza. Della salvezza di chiunque ascolti e segua le indicazioni del libro più letto. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche in questa settimana, che mi auguro passeremo insieme, possiamo proseguire nella lettura del libro di Geremia. Nel capitolo 16 considereremo come la situazione sia diventata sempre più difficile per la nazione di Giuda, la quale è ormai arrivata alla sua fine. Per quanto ne posso sapere, questo periodo si colloca a 10 anni dalla distruzione di Gerusalemme e il tema centrale che in esso viene trattato è la proibizione rivolta a Geremia da parte del Signore di sposarsi, come ci è detto nei primi 4 versetti, che ora andiamo subito a leggere. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Dio rivela a Geremia l'orrore che sta per accadere e gli dice di non sposarsi per una ragione abbastanza ovvia. Infatti, se leggiamo il Salmo 137, scritto dopo la deportazione in Babilonia, possiamo vedere il triste destino dei bambini. Negli ultimi 2 versetti, ove si predice la distruzione di Babilonia, ci è detto che ai loro piccoli verrà fatto quello che è stato inferto ai bambini di Giuda. Leggiamo infatti: figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Abbiamo letto dal Salmo 137, versetti 8 e 9. Queste sono parole terribili, non è vero? Ma quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme, i conquistatori presero i bambini piccoli, li uccisero sbattendogli violentemente le loro teste sulle pietre. La crudeltà del cuore umano non è cambiata, amici. Basti pensare quanto avviene in un'epoca moderna come la nostra, a quanti bambini sono violentati. In questo modo il Signore voleva risparmiare a Geremia una simile angoscia. A volte ci sono circostanze in cui è preferibile non mettere al mondo dei figli. Spesso penso ai tempi in cui viviamo, penso ai bambini e mi si riempiono gli occhi di lacrime, perché mi rendo conto che essi vivono e vivranno in tempi difficili. E prego il Signore che li protegga con la sua grazia.

0: I versetti che seguono ci dicono come il Signore parli a Geremia, dicendogli di non affliggersi per gli eventi funesti che stanno per avvenire al popolo di Israele, perché esse sono la causa della loro infedeltà. Leggiamo i versetti dal 5 al 18 di Geremia, capitolo 16. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli, perché dice il Signore: io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro. Nessuno si farà incisione addosso o si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto per consolarli di un morto, non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre. Allo stesso modo, non entrare in nessuna casa di convito per sederti con loro a mangiare e a bere. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io farò cessare in questo luogo, davanti ai vostri occhi, ai giorni vostri, il grido di gioia, il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Perciò io vi caccerò da questo paese, in un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto. Là servirete giorno e notte altri dei, perché io non vi farò grazia. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri paesi nei quali li aveva scacciati. Io li ricondurrò nel loro paese, che avevo dato ai loro padri. Ecco, io mando un gran numero di pescatori a pescarli, dice il Signore. Inoltre manderò gran numero di cacciatori a dar loro caccia sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce, poiché i miei occhi sono su tutte le loro vie. Esse non sono nascoste davanti alla mia faccia, la loro iniquità non rimane occulta ai miei occhi. Prima darò loro una doppia retribuzione per la loro iniquità e per il loro peccato, perché hanno profanato il mio paese con quei cadaveri che sono i loro idoli ripugnanti. Mi hanno riempito la mia eredità delle loro abominazioni. Queste furono le conseguenze della infedeltà del popolo al quale Dio aveva ripetutamente parlato, ma nessuno lo aveva ascoltato. Oggi più che mai viviamo nell'era del materialismo. E poiché l'uomo non può vivere senza la sua parte di sogni, gli vengono presentati tutti gli spettacoli immaginabili, in stadi sempre più giganteschi o davanti alla televisione, così che egli può seguire tutto quello che capita nel mondo. Nel frattempo, Dio è dimenticato, e con lui pure le minacce e giudizi di cui parla la Bibbia che incombono sulla nostra società. Per questo, amico, amica, il mio desiderio è che non sia trascinato anche tu dalla frenesia di questo mondo e che tu non possa rimanere sordo alla voce di Dio che in questo momento ti sta chiamando al pentimento, alla fede in Cristo Gesù come tuo personale salvatore. Egli ti dice: oggi è ancora il giorno della salvezza, ma ricorda che domani sarà quello del giudizio. Questo non te lo sto dicendo per spaventarti, ma perché ti vogliamo bene e desideriamo la tua salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora i successivi versetti, dal 19 al 21 del nostro capitolo 16 di Geremia, versetti che ci parlano anche della sua grande misericordia. Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giovano a nulla. L'uomo dovrebbe farsi degli dèi, ma già essi non sono dèi. Perciò ecco, io farò loro conoscere questa volta, farò loro conoscere la mia mano, la mia potenza. Sapranno che il mio nome è il Signore. Abbiamo letto i versetti 19, 20 e 21. E qui troviamo uno sprazzo di luce in mezzo a questo periodo buio della storia di Giuda. È come se egli potesse vedere nel futuro, attraverso il tunnel tenebroso, e alla fine scorgere una luce. È interessante che questo tema ricorra attraverso tutti gli scritti dei profeti. Infatti, non si verificava mai così tanto buio al punto che i profeti non potessero vedere la luce che sarebbe sorta. E spesso succedeva che più la notte diventava tenebrosa e più appariva brillante la luce che il Signore faceva conoscere nella sua grazia. Il Signore sta dicendo che sta arrivando il giorno in cui Egli li avrebbe fatti ritornare dalla prigionia alle loro case, nel loro paese. È mia opinione personale che il Signore voglia insegnarci che Egli è sovrano e che quando si farà conoscere, temo che sarà un evento imponente per il quale molti tremeranno, mentre altri saranno felici di vederlo. Tu, amica, amico, da che parte stai? Ora passiamo alla lettura dei primi due versetti del capitolo 17 di Geremia, dai quali vediamo in modo inequivocabile che in tutto ciò che il popolo faceva vi era l'impronta del male, della superficialità, persino nella loro religiosità. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come si ricordano dei loro figli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli di Astarte, presso gli alberi verdeggianti sugli alti colli. Questa è la giusta analisi che Dio fa del cuore delle persone di Giuda, ed è quella che Egli fa ancora oggi di ogni persona, e quindi anche del tuo cuore, se non ti sei pentito dei tuoi peccati. Ma eccoti una bella notizia. Puoi diventare una persona giusta confidando nel Signore, come leggiamo dei seguenti versetti dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 17. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Questa frase dovremmo adottarla come motto anche ai nostri giorni. A volte pensiamo di poter contare su certi uomini o su certe correnti religiose o politiche per risolvere i problemi del mondo. Ma attenzione, se poniamo tutta la nostra fiducia negli uomini e in quello che possono fare, voi ed io siamo maledetti. La Bibbia dice che oggi è il momento per avere fiducia nel Signore, perché così facendo non solo saremo benedetti, ma conosceremo la gioia della salvezza. Proseguiamo con il versetto 8 di Geremia, capitolo 17. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 1, nei versetti 2 e 3. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi attenzione a non lasciarsi ingannare, perché, come ci ricorda la parola di Dio nei versetti successivi, il 9 e il 10, che dicono così: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dobbiamo ammettere che questa frase è vera e che tutti ci dibattiamo con problemi nel nostro cuore. Soltanto il Signore può fare un trapianto di cuore in senso spirituale, come l'uomo riesce a farlo in campo fisico. Quando noi ci rivolgiamo a Dio, Egli ci dà una nuova vita, una nuova natura. La Bibbia dice che Dio è amore, che ti ama come tu sei. Tu, amico, amica, sappi che sei unico per il suo cuore.

0: Il versetto 11 di Geremia, capitolo 17, che ora leggerò, parla con chiarezza della inutilità delle ricchezze per avere il perdono dei peccati. Chi acquista ricchezze, ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte, nel bel mezzo dei suoi giorni, egli deve lasciare, quando arriva la sua fine, non è che uno stolto. Mentre invece il brano seguente, versetti 12 al 14 di Geremia, capitolo 17, manifesta come trovare la vera gloria celeste. Leggiamolo. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Chiudiamo questo capitolo 17 con una grande speranza per l'uomo. Tutti gli uomini hanno cuori ingannevoli, sporchi, malvagi, ma per contrasto c'è un santuario glorioso, che non solo è un luogo per adorare, ma un rifugio, un luogo di pace. Dio aveva dato al suo popolo alcune città designate come luoghi di rifugio, santuari in cui potevano sentirsi protetti. Ci troviamo in tempi difficili. Le nostre strade, le nostre case sono pericolose. Dove possiamo andare per essere sicuri? Abbiamo un santuario che è il trono eccelso di Dio, il posto dove tu ed io possiamo rifugiarci, dove il Signore ci chiede di andare, come si legge chiaramente in Ebrei 1, versetti 19 al 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Amica, amico, forse la tua vita è stata privata della presenza di un padre o da una madre, tramite la morte o dal divorzio, o magari più semplicemente non hai mai avuto una vera e sincera relazione. Eppure il tuo Padre Celeste non ti ha mai perso di vista, sia quando hai fatto i primi passi e le prime cadute, come pure quando ti sei perso ed hai sbagliato. Il suo amore è incondizionato. Dio prova tenerezza e interesse per te. Appropriati di questo amore, che ti ha offerto gratuitamente, e non ti pentirai mai. Nel capitolo 18 di Geremia vedremo come tema conduttore l'immagine di un modellatore di vasi. Vogliamo quindi entrare con Geremia nella bottega di un vasaio per osservare quanto farà. Il Signore ci presenta un segno per la nazione di Giuda, che è anche una lezione attuale per tutti noi oggi. Leggiamo quindi i primi 13 versetti di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla ha in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di: così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità. Cambiate le vostre vie, le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla il Signore. Chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito tali cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. E con questi versetti tratti dal capitolo 18, vi ricordo, del profeta Geremia, mi fermo qua. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche oggi e intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, desideriamo ringraziarvi per questo. Mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni nel capitolo 9, il brano contenuto dai versetti 18 a 23. Prego, Patrizia.

0: I giudei, però, non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui».
1: Per superare il contrasto di opinioni e cercare di appurare la verità, furono chiamati i genitori dell'uomo che era stato cieco. A loro furono rivolte tre domande precise: se riconoscevano in quell'uomo il loro figlio, se confermavano che era nato cieco e l'ultima, se sapevano spiegare come ci vedesse. Per le prime due domande non ci furono problemi. Quello era proprio il loro figlio e quello era nato cieco. Per la terza domanda i genitori preferirono non pronunciarsi, per il timore, così afferma il nostro testo, di venire espulsi dalla sinagoga, cioè di venire scomunicati. Probabilmente erano già stati informati della guarigione del figlio e di come era avvenuta, ma non vollero assumersi alcuna responsabilità. È adulto, chiedetelo a lui. Quei genitori non si possono biasimare. Confermarono quanto sapevano sul figlio, ma non essendo stati presenti al momento della sua guarigione, secondo quanto si deduce dal testo, non erano in grado di rendere una testimonianza diretta di quell'avvenimento. Inoltre, non volevano esporsi alla rappresaglia dei farisei. Così il loro figlio fu lasciato solo nella difesa di Gesù. Ci sono situazioni nella vita che purtroppo dobbiamo affrontare da soli, assumendone ogni responsabilità. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti non sempre sono in grado o vogliono aiutarci, dividendo con noi sofferenze, dolori, decisioni, frangenti, momenti di pericolo o altro. E così ci si ritrova soli, facendo affidamento solo sulle proprie forze, sulle proprie capacità, chiamando in causa la nostra coscienza, la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, soli di fronte a situazioni difficili, a situazioni sofferte, pericolose. Quell'uomo che era stato cieco si trovò solo davanti al Sinedrio e, come potremo vedere in seguito, non tentennò, non fu preso dal panico, non scese a compromessi, fu responsabilmente uomo, accettò la sua solitudine come un fatto normale e non accusò nessuno di averlo abbandonato. Può succedere anche a noi di trovarci soli in qualche difficile situazione. Se nessuno si trova al nostro fianco, se nessuno ci sostiene, dobbiamo ricordare che colui che ci ama più dei nostri genitori più dei nostri amici, più di tutti i nostri parenti, non ci ha abbandonato. È vicino a noi, è sempre vicino a noi per aiutarci e farci superare brillantemente il momento difficile. Paolo scriveva ai Romani capitolo 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Caro amico che mi stai ascoltando, ricordiamo queste parole e con coraggio proseguiamo il nostro cammino.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Sulle prime pagine dei giornali si succedono di giorno in giorno notizie e argomenti di gravità molto diversa tra loro, ovviamente, ma la nostra attenzione sembra purtroppo sempre più attirata dal numero di colonne degli articoli piuttosto che dall'importanza dei problemi e delle sofferenze che sono descritti in essi. Sempre più questioni risultano dalle complicazioni e dalle incoerenze di noi esseri umani. Le scienze di ogni disciplina, fisica, geologica, biologica, sociologica o economica, praticamente non fanno che ricoprire gli scaffali delle biblioteche con le loro scoperte, le loro analisi, i loro principi, il che va bene. Quello che rattrista, però, è quando si finge di credere che queste scoperte diano la spiegazione di ogni cosa al di fuori di una verità assoluta. E poi non è che a livello economico-sociale siamo molto saggi o dimostriamo molta saggezza. Pensiamo, per esempio, alle difficoltà che incontriamo nelle periferie delle grandi città o ai problemi di disoccupazione che sono generati dalla dislocazione in Asia delle proprie attività fatta da parte di numerose imprese europee. Beh, tutto questo sta a testimoniare della nostra insensibilità davanti alle ingiustizie che riempiono la terra. E tuttavia non è disperandosi o restando fermi e immobili che si risolvono i problemi. Ma su che cosa poniamo la nostra speranza? Dove poni tu la tua speranza? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

0: Come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi. Questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante. E andando in ordine alfabetico, siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Abbiamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: È un albero. E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a far riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da iberi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi, e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi oltre alle foglie vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercitina, mericetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane. Lo troviamo molto nelle zone proprio di montagna, alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote, quindi.
3: Ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì, sì, sì. Sì, dobbiamo salire un po'. Però.
2: Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, non salutistiche, di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica, in quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie, quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso, del quale abbiamo parlato nella prima puntata. Cioè in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto dei principi attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare come dire un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia.
0: Esatto.
1: E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua. Ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10, 15, 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna coprire, scusami, bisogna coprire il...
1: Bisogna sempre coprire, sì.
0: Ecco.
1: Bisogna coprire perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quelli degli oli essenziali, questi
0: restano,
1: rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzato per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di un contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto,
0: e quindi
1: sì,
0: poi io non ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco, cioè non è detto anche che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì,
3: strada.
1: Anche perché, ecco, se è vero che una pianta ad azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione, più che sui diuretici. Si ritiene che uno più liquidi butta e meglio è, in realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica, non a vita ma al limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita, è anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio ed in particolare utilizzare le vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi e fare il fai da te, quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo, per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché si rischia, e il rischio è abbastanza notevole, di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco,
3: grazie per averci chiarito.
2: Perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io.
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente questo è molto importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
2: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo prima. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisana a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutto un insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi. Sì, sì.
0: Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione seborea equilibrante. Lo stesso vale ecco, anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì. Una domanda al volo è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente. Interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no?
2: Eppure ci sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no, che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa. Sì. Però se cadono per altri motivi, la betulla penso che non possa fare granché.
1: Sì, scusate, ecco, questo piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove delle cause sulle quali si possa agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento della caduta o anche un termine della caduta si può avere, ma il fatto che i capelli che sono oramai caduti dopo
0: ricrescono,
1: il tubo, eccetera, ricrescono, insomma, mi sembra abbastanza improbabile, sì.
0: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
1: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche la ridotta ossidazione delle lipoproteine cosiddette cattive, le LDL, le VLDL, eccetera. Sono piante che riescono a svolgere un'azione di inibizione di un enzima particolare che viene chiamato HMG, coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono oramai tantissimi studi clinici, tra cui il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
0: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un amico attraverso un SMS.
3: Una domanda a margine, perché non c'entra con l'argomento della betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché... essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti e quindi essendo molto stressati un po' tutti, tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco, la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco: è vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante?
1: Sì.
3: Sì, Grazie.
0: Ne parleremo sì, successivamente.
2: Sì. È stata perché una risposta naturale, non sintetica.
0: No, no, perché sono tutte piante che hanno appunto questo effetto rilassante.
3: Penso che ne dovremmo riparlare.
0: Ne parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi vedere...
1: Una bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi, sì.
0: Ah, quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora Marco, noi ti ringraziamo. Ciao, ciao.
1: A voi. Ciao
2: ciao. Ciao.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Che è mai stato ad Ulm? Qualcuno? Nessuno è mai stato ad Ulm. Tu no. Allora, dov'è Ulm? Io ho portato con me un assistente, si chiama Tom. Tempo addietro volevo andare in un posto, ho detto dove? E mi hanno dato il nome e ho detto vediamo, perché per fare un viaggio c'è dell'informazione utile e, per esempio, la destinazione. Devo sapere prima di tutto dove voglio arrivare. Allora Tom mi dice navigare verso città o U L Street Ux. È richiesta un'ora di arrivo particolare? Cioè a che ora ci devi arrivare? Sì, sì, allora alle 15 del pomeriggio. Perciò inserisco ore 15. E Tom si mette in opera. Ah, sì, sì, pago l'autostrada, sì. Pedaggio sì, perché deve sapere se voglio prendere l'autostrada e portare i soldi o se voglio prendere strade secondarie e non pagare niente. Perciò prima di tutto bisogna sapere dove voglio arrivare e come penso di andarci e perciò la strada da percorrere è molto utile, la distanza, quanto dista Ups da Rimini dove abito. E Tom mi fornisce tutte le informazioni, mi dice quanto tempo impiego, a che ora perciò devo partire, se voglio arrivarci alle ore 15, e naturalmente se prendo l'autostrada devo calcolare anche quanto mi verrà a costare, perciò decido se posso prendere l'autostrada o se posso prendere una strada secondaria. E Tom mi indica ogni passo che devo fare, fin dalla partenza, quando arrivo ad una rotonda, Tom lo sa, perché questo navigatore trasmette informazioni da un satellite e perciò questo satellite sa che c'è una rotonda, mi dice anche quale uscita dalla rotonda devo prendere, quanta distanza devo percorrere prima di incontrare la prossima uscita, ogni passo. Molto utile questo. Tante volte dicevo alle persone di incontrarmi all'uscita dell'autostrada, perché arrivare a casa loro sarebbe stato un po' fatica. Adesso non più, inserisco l'indirizzo e mi porta proprio davanti alla porta. Molto comodo questo, vero? Anche noi abbiamo un navigatore, non si chiama Tom, ma si chiama la Bibbia. E anche questo strumento è molto utile perché ci aiuta a capire tutto quello che noi abbiamo segnato qui sopra. Per esempio, la destinazione, il tema del campo è il mio cammino con Dio. Dove voglio arrivare? Qual è la mia destinazione finale? Dio? E dove abita Dio? Il suo indirizzo? www. Avete mai navigato sull'internet? Se mai? Avete mai visitato il sito dei marocchini? Come non esiste? www. Comprà. Allora, noi vogliamo arrivare dove c'è Dio e il suo indirizzo è il paradiso, ossia il cielo, vero? E allora prendo la Bibbia, Giovanni capitolo 14, versetti 1 a 6, troviamo che il Signore parla proprio su questo argomento e fornisce l'informazione utile e necessaria perché Gesù stava per andare via, stava per lasciare i suoi discepoli e dice loro quanto viene riportato qui. Come ti chiami? Lorenzo, vero? Okay. Mi farai il favore di leggere, vuoi alzarti per piacere e leggere questi sei versetti? E ti ringrazio. Allora, ascoltiamo questo discorso perché è molto importante. Grazie.
3: Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no, se avrei detto forse che vado a trovare un luogo, quando sono andato e preparerò un luogo, tornerò e ti accoglierò dentro di me, affinché dove sono io siate anche voi, e nel luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
2: Benissimo, grazie. Allora Gesù dice che sta per andare via per preparare un luogo per coloro che lo amano. E c'è solo un problema. E come quello che ho presentato all'inizio. Vi ho chiesto? Siete mai stati a? Ad Ulx. Ulx, per informarvi, si trova sopra ancora Torino verso la Francia e prima di attraversare i confini fra l'Italia e la Francia si trova questo posto chiamato Ulx, dove vanno a sciare, è un posto molto interessante. Allora, voi non siete mai stati ad Ulx, perciò non sapete dirmi né dove si trova né com'è. Io che ci sono stato vi posso dirvi com'è questo posto. E Gesù dice sto per andare via a prepararvi delle stanze meravigliose e nel cielo. C'è un solo problema. Qual è? Nel versetto 5. Qual è il problema? Dove si trova? No, noi non sappiamo dove vai. Non ci sono mai stati. E perciò come ti possiamo seguire se non sappiamo dove vai? E il Signore presenta la soluzione Tom. Fornisce tutto il necessario. Cosa dice? Voi volete andarci? Volete andare in questo posto meraviglioso che sto preparando per voi? Allora, io vi dico anche come arrivarci. Io sono la strada. E poi cos'altro dice? La verità è la vita. Perciò se io mi metto su questa strada che è Cristo, cosa ho? Secondo questo versetto ho tre cose. Mi trovo sulla via giusta, ho la verità, perché non è controllato da un satellite, bensì dal Signore stesso. Questo può fallire. Il Signore no. E poi? Ho la vita. Tre cose. Se mi metto su questa strada che il Signore ha preparato. E poi mi dice anche quanto costa. Giovanni 10:11. Mi vuoi cercare il versetto per piacere e leggerlo a voce alta? Quanto costa questo viaggio?
4: Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore.
2: Quanto costa? Costa la vita. Non la mia, ma la sua. E lui paga il pedaggio. Dice, non ti costa niente, perché pago io. ed io metto la mia vita per le pecore, ossia coloro che crederanno in me. Proverbi capitolo 9 versetto 10, avete visto questo versetto prima? Dove? Se l'avete ripassato questa mattina sul libretto, allora dice il principio della saggezza. Voi riuscite a vedere? Ah, sono un po' in mezzo. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è intelligenza. Se io voglio essere veramente saggio, quando Tom mi dice prendete la terza uscita e io prendo la prima, cosa succede? Lui deve fare dei calcoli e dice torna indietro o devi girare a sinistra e poi devi girare di nuovo a sinistra per riportarmi sulla strada. E se io voglio essere intelligente, io ascolto quello che mi dice Tom, seguo i suoi consigli e arrivo senza problemi. Ma se non osservo questo, non ci arrivo. E perciò cominciare con il piede giusto. Come si comincia questo cammino con il piede giusto? Tramite la saggezza, che vuol dire il timore del Signore. Cosa vuol dire questo? Che devo avere paura di Dio? Non è questo che significa il versetto. Devo avere timore del Signore e devo avere la conoscenza del Santo, ossia devo conoscere personalmente il Signore. Questo è l'inizio di questo viaggio. Quando la Bibbia parla del timore di Dio, parla di un santo rispetto, non paura. Santo rispetto vuol dire io capisco come è, e in base a questa conoscenza che ho del Signore, io mi comporto di conseguenza. Per esempio, se la mamma dice non fare questo, e tu conosci la mamma, sa che la mamma lo dice 50 volte prima di arrabbiarsi, allora tu continui, perché intanto tu sai che la mamma non tira fuori le unghie fino al 50esima volta, vero? Tu sai quali sono i limiti, e perciò ti tiri avanti in base alla conoscenza. Quando arriva al 50esima volta, allora tu sai, e qui mi fermo o dovrei fermarmi, giusto? È difficile portare rispetto per chi non conosci. Se tu non conosci una persona, non so come è, per esempio non mi conoscete, io sono molto rigido, sono scherzoso, Però quando si tratta delle cose del Signore, non scherzo. E chi mi conosce sa come sono. Non scherzo con le cose del Signore. Con le altre cose va bene, mi diverto. Ma con il Signore no. Perché? Perché l'ho conosciuto. So cosa pretende da me. So come è fatto. Noi abbiamo cantato poco fa, fammi vederti, Signore, nella luce della tua gloria. Vero? Avete idea di quanto è splendente, folgorante questa gloria? Vi do un'idea. Quando la Bibbia parla del cielo o questo posto che Dio ha preparato per il credente, e ci viene descritta nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, e dice che questo luogo è largo 2220 chilometri e lungo 2240 chilometri e alto 2240 chilometri. In altre parole, è un cubo di 2240 chilometri. E c'è una sola lampadina che illumina tutto questo spazio. Ed è la gloria di Cristo. Pensate. La sua gloria è talmente folgorante. Se lui dovesse apparire davanti a noi questa mattina, saremmo tutti fulminati a morte. Infatti, nell'Antico Testamento, Mosè ha chiesto al Signore, Signore, fammi vedere la tua gloria. E il Signore ha detto, no. Nessuno può vedere la mia gloria, cioè da umano, e vivere. Io ti nascondo in questa nicchia con la tua faccia rivolta verso la roccia, io passo e poi dopo il residuo della mia gloria la puoi vedere, ma tu non mi puoi guardare e vivere. Pensate, deve essere una cosa talmente tremenda. Avresti rispetto per il Signore se dovesse apparire davanti a te questa mattina? Cosa faremo? Diremo, oh ciao, è da tempo che ti voglio vedere, come stai? No, io mi butterei a terra come morto. Non potrei sopportare questo splendore, questa gloria, questa maestà. E non abbiamo mai conosciuto una cosa simile. E perciò è difficile portare il rispetto dovuto al Signore, perché non abbiamo mai provato di persona un rapporto con Dio in questo modo. Qual è il problema di base? Il problema di base, prima di tutto, è la santità di Dio. Cioè, come mai l'uomo non può entrare alla presenza di Dio così. Il problema di base è, prima di tutto, la santità di Dio, come egli è. La gloria di Dio è un riflesso della sua santità, come un brillante, per esempio, scintilla quando è sotto la luce, perché è un riflesso del modo in cui viene tagliata la pietra. La gloria di Dio è un riflesso della sua santità, perciò quando parla della santità è una cosa che non abbiamo mai conosciuto. E poi un altro problema è la peccaminosità dell'uomo. Io non posso accostarmi alla santa presenza di Dio perché sono sporco, sono contaminato, sono peccatore. Guardiamo prima di tutto la santità di Dio e vi chiedo di guardare Isaia capitolo 6 versetti 1-5. Allora Isaia ebbe un'esperienza simile a quella che vi sto descrivendo adesso. Isaia 6:1-5. Allora, questa volta ti puoi aiutare tu, vuoi alzarti e leggere a voce alta perché c'è rivolto verso loro, così si sente meglio. Grazie.
5: Nell'anno della morte del re, Dio mi disegnare seduto sopra un trono alto, molto elevato, e replica il suo mantello riempiva nel tempio. Sopra di lui stavano i serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti.
2: Ah. Cosa succede quando uno incontra il Signore? Viene descritto proprio qui. Dice: vedo il Signore innalzato sul trono e il mantello che porta, com'era? Splendente. Ed era una scena talmente forte. Sento gli angeli che dicono: Santo, Santo, Santo. Vedo la gloria di Dio, limitata, si capisce, perché non poteva vedere tutta la gloria di Dio, se no moriva. Gli stipiti della porta tremavano a motivo della presenza del Santo. E Isaia disse: oh, ciao, come stai? Cosa fa? Cosa fa? Dice: guai a me, perché io sono spacciato. Cosa ha visto lui? Ha visto la gloria di Dio. E poi cosa ha visto? Sentite? E lui dice, è qui. Io sono morto in confronti, non posso vivere. Ecco, quando uno incontra il Signore, capisce chi è il Signore. E perciò non scherza con il Signore né con le sue cose sante. C'è un altro che ha avuto un'esperienza simile in Esodo 33, versetti 12 a 23. Questo è il racconto di Mosè che vuole vedere la gloria di Dio, e lui comprende chi è il Signore e poi comprende anche chi è egli. Anche Giobbe ha avuto un'esperienza simile. In Giobbe 41 a 5, chiedo a qualcuno di leggermi questo brano. Chi mi aiuta? Ecco, grazie. Ricordatevi l'esperienza di Giobbe. Quale problema aveva? Com'è? Con una malattia. E lui cercava di difendersi, di dire agli amici, guardate, io non soffro perché ho fatto qualche peccato, perché all'epoca pensavano che ogni malattia fosse dovuta alla disubbidienza, perciò se uno soffre vuol dire che ha peccato. E lui dice, no, io non soffro, io ho esaminato la mia vita, non vedo niente. E lui tira avanti, dice certe cose sul conto di Dio, eccetera, eccetera. E poi arriva a Giobbe 40, 1 a 5, ed ecco cosa dice Giobbe.
6: Il Signore continua a rispondere a Giobbe e dice, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui, colui che censura Dio ha risposto a tutto questo. Allora Giobbe rispose al Signore, ecco io sono troppo vecchio, che ti potrei rispondere? Io metto la mano sulla bocca, ho parlato per una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più.
2: Cosa risponde Giobbe? Sì, ho parlato con lui, ma adesso che ti ho conosciuto, metto la mano sulla bocca, perché mi rendo conto di aver detto delle fesserie sulla tua persona. Giobbe finalmente capisce con chi ha a che fare e capisce la sua meschinità. Tante volte noi trattiamo il peccato come un raffreddore comune, invece di trattarla come la peste. Ma se dico una bugia non fa niente, se ho certi pensieri non fa niente, se io faccio questo non fa niente. Io tratto il peccato come se fosse un raffreddore comune. Invece, quando questi uomini vedono il Signore e capiscono chi è, rimangono talmente colpiti nel loro intimo che rimangono atterriti, proprio Io sono meschino, sono sporco, sono spacciato. Se mai arrivato a questo punto, dove hai capito chi è il Signore e chi sei tu? Quanto sei sporco? Tempo. Quanto sei insufficiente dentro? Per cominciare questo viaggio, questo cammino, bisogna capire queste cose.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmos. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Eccoci qui, amici. Benvenuti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Prendere la propria croce. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 16, ai versi 24 e 25. Dice così questi versi: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questi versi che il Signore Gesù pronunciò sono basilari per il cristianesimo. Parlano della croce, la quale è diventata uno dei simboli più conosciuti e più usati nel pianeta. Ma è così usato che ha perso il suo significato originale. Molti la croce la portano al collo. Dappertutto troviamo delle croci, negli uffici, nelle scuole, proprio a testimoniare di un cristianesimo che certo esiste da qualche parte, dimostrando una cultura cristiana. Il vero significato della croce molte persone non lo conoscono, e forse non lo conoscono bene neppure i cristiani. E se lo conoscono, forse non lo vivono. E quando lo vivono, forse non lo sperimentano a fondo. Nei versi che abbiamo letto oggi c'è molto di più nel significato delle parole di Gesù di quanto noi possiamo pensare e immaginare. Queste parole sono importanti perché in esse c'è la base di tutto il cristianesimo. L'affermazione che abbiamo letto è spaventosa, nel senso che quando comprendiamo bene il suo significato, questo rivoluzionerà completamente la nostra vita. E quando questo rivoluzionerà completamente la nostra vita, non potremmo più essere le stesse persone. A volte l'espressione che si sente dire da cristiani quando hanno una disgrazia, una sofferenza o un problema è questa. Si dice: questa è la mia croce, me la devo portare. Quasi con rassegnazione, che da un certo punto di vista può sembrare anche positivo, il fatto che ci si immedesima nella croce di Gesù e dicono: Gesù ha portato la sua croce e io devo portare la mia. Sapete, amici, non c'è espressione più falsa e priva di significato di questa. Il motivo? Presto detto. La croce di Gesù non è una croce che, come le sofferenze,
giungono su di noi all'improvviso. Gli è caduta addosso casualmente o ha dovuto portare, ma è piuttosto una realtà oggettiva che lui stesso ha voluto per la salvezza di chiunque crede. Non è stato così per caso che Gesù ha dovuto portare quella croce ed essere inchiodato su quella croce, ma è stato per sua volontà, la volontà del Padre primo e poi anche per sua scelta. Gesù, sapete, ha lasciato il cielo per venire a prendere quella croce. Egli era nella gloria del Padre. Si è umiliato prendendo un corpo umano in vista di quella croce. Il Signore Gesù sapeva che lo aspettava quel tipo di croce e quel tipo di sofferenza. Ed è venuto per questo motivo. Nessuno, invece, nessuno di noi si va a cercare una malattia o direbbe: desidero quella malattia su di me oppure su un mio familiare e così porto anch'io la mia croce. Chi vuole seguire Gesù, cari amici, per annunciare il Vangelo, deve essere disponibile alla sofferenza e talvolta al martirio. È questa la croce che ogni cristiano è chiamato a portare. Le sofferenze dovute all'annuncio stesso del Vangelo. Le conseguenze della croce di Cristo sono la salvezza di chiunque crede, la salvezza gratuita a chi crede. Le croci che noi diciamo di portare non portano salvezza a nessuno. Quindi, cari amici, mi auguro che quanto detto in questo poco tempo a nostra disposizione sia servito per chiarire un po' le idee su questo passo meraviglioso che costituisce, come dicevo, la base del cristianesimo. Io non posso fare altro che invogliarvi e darvi un consiglio da amico: leggete gli Evangeli, poiché dalla lettura di essi scaturisce una conoscenza migliore, una conoscenza che equivale alla verità sulla persona e sull'opera del Signore Gesù. Bene. Un saluto a tutti, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, sono contento di essere con voi anche questa mattina, o pomeriggio o sera, a seconda di quando lo sentite. Oggi leggiamo una cosa molto breve, sempre all'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 11 al versetto 14, solamente quattro versetti. Così entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». I suoi discepoli l'udirono. In superficie sembra che Gesù reagisca in modo eccessivo in questa situazione con un povero albero innocente. Il matematico ateo Bertrand Russell ha scritto così riguardo a questo evento: «Questo episodio mostra Gesù come un uomo che esprime furia vendicativa verso una pianta innocente, manifestando comportamenti che non sono consoni né coerenti neanche con un uomo giusto, figuriamoci con il Figlio di Dio». Molti cristiani, e forse anche tu, sono perplessi da questa storia perché è l'unico miracolo distruttivo compiuto da Gesù. Alcuni hanno affermato che in Palestina la stagione dei fichi è in autunno e durante questo periodo di primavera gli alberi di fichi inviano solo dei piccoli germogli che si chiamano pagim. Questi non sono fichi veri e propri, ma dei precursori dei fichi, anche se sono commestibili. Altri esperti sulla cultura e tradizione palestinese affermano che c'è una stagione definita per i fichi e la maggior parte delle specie di fichi cresce durante questa stagione. Tuttavia, c'erano alcune rare specie di alberi di fico che producevano frutti al di fuori della loro normale stagione. Essi sostengono che la prova del 9, se ci potessimo aspettare fichi da un albero di fichi, non era il periodo dell'anno, ma se la vegetazione dell'albero fosse in piena fioritura. Gesù vide questo albero di fichi in piena fioritura, il che avrebbe chiaramente indicato che i fichi, non i precursori, ma i veri fichi, dovevano essere presenti. Così, quando si avvicinò per placare la sua fame, invece di trovare un bell'albero che portava deliziosi fichi, trovò un albero sterile. Perché allora maledire l'albero di fichi? Gesù, come profeta, usava spesso lezioni oggettive. Era tipico che i profeti prendessero qualcosa dalla natura o qualcosa dall'uso comune e applicassero quell'oggetto per comunicare la verità di Dio. In questo testo Gesù trovò un oggetto che mostrava il peccato dell'ipocrisia. Aveva tutta l'apparenza esteriore del frutto, ma era vuoto, era sterile. E quante volte sentiamo Gesù condannare i farisei e gli scribi per i loro peccati di ipocrisia? Spesso sentiamo persone al di fuori della Chiesa dire che la Chiesa è piena di ipocriti. Poiché le persone osservano la vita dei membri della Chiesa durante la settimana e ne sono distaccate. E in effetti le chiese, come gli ospedali, sono piene di persone malate. E c'è sempre posto per un'altra. Scherzi a parte, tutti gli ipocriti sono peccatori, ma non tutti i peccatori sono ipocriti. L'ipocrisia è uno dei molti peccati. Quando qualcuno dice «Tizio è un cristiano professante e l'abbiamo visto peccare durante la settimana», lui è un ipocrita. Non è del tutto corretto. Non stiamo proclamando di essere perfetti o di non peccare. Se io affermassi di non fare qualcosa e poi mi vedessero farlo, sarei colpevole di ipocrisia. Tuttavia, avendo detto questo, rimaniamo responsabili di mettere in pratica ciò che diciamo. Ecco perché Paolo ci esorta a evitare persino l'apparenza del male. L'albero fu maledetto per la sua finzione, proprio come Israele che aveva la forma esteriore, ma non aveva nessun frutto. Così Gesù mise in guardia Israele e noi anche dallo sdegno di Dio quando abbiamo l'apparenza di qualcosa che non siamo. Riflessione. Come credenti siamo chiamati a portare frutti nella stagione e fuori stagione. Come te la cavi a proposito?
1: Padre, a volte leggiamo dei passaggi e ci grattiamo la testa perché non comprendiamo esattamente cosa vogliono dire. Ed è per questo che sto lavorando su un nuovo progetto per il 2024, con dei commentari. Ma nel frattempo aiutaci ad ascoltare diligentemente le tue parole, perché non sarà mai in vano. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

che noi continueremo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Capitolo 19, leggiamo un episodio dal versetto 16 a 30. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 16. Leggiamo. Ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese lui. E Gesù rispose: Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico: è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: Chi dunque può essere salvato? E Gesù, riguardateli fisso, disse loro: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicando, gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato sederete sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi, per amor del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Qui ci troviamo in un caso molto raro. Qual è questo caso molto raro? Che raramente i ricchi cercano, diciamo, le cose di Dio, no? Qui abbiamo un giovane, sarà stato, possiamo immaginare, un bel giovane, ricco, lo dice che era ricco, però, diciamo, colse l'occasione per fare delle domande al Signore. E lui dice: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Questa è una cosa molto importante. Vediamo che quest'uomo era una persona religiosa, non era un ateo, era una persona religiosa che cercava di fare quello che era nelle sue forze, di osservare i comandamenti di Dio. Conosceva i 10 comandamenti, di cui qui il Signore ne cita alcuni. Però forse nella sua coscienza avrà detto: ma quello che io adempio è sufficiente per ottenere la vita eterna, la salvezza. Quindi voleva mettersi al sicuro. Per questo fa la domanda, dice: Signore, manca qualche cosa oltre a quello che io faccio? Devo aggiungere qualcosa per avere la vita eterna? Vediamo che è una cosa molto interessante. E lui ci va con tre cose. Primo, con un certo interesse. Si avvicinò a Gesù senza timore di ciò che poteva dire la gente. Non è così? A volte non sappiamo in quale punto, in quale circostanza questo giovane avrà fatto la domanda a Gesù. Ma possiamo immaginare che lui l'avrà fatto magari davanti ad altre persone. E quindi ha avuto la forza, il coraggio, senza timore di cosa diceva la gente, perché tante persone hanno timore di andare a Gesù o di parlare di Gesù. Dice: ma tu chi sei, una persona religiosa? Ma crede ancora a queste cose?
Ebbene, quest'uomo vediamo che ha il coraggio di andare e ci va anche non soltanto con un certo interesse, ma dimostra un certo rispetto e stima verso Gesù. Perché noi leggiamo lo stesso episodio nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, dove viene detto: or come egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse inginocchiatosi davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? L'Evangelista Marco ci parla dello stesso episodio, però voglio sottolineare qui che quell'uomo è andato e si è inginocchiato davanti a Gesù. Non ci è andato così. Ma inginocchiarsi per strada o in un posto pubblico, anche lì ci vuole una dose di umiltà. E quindi ci va anche con il desiderio di sapere veramente per ciò che riguardava la vita eterna o l'altra vita dopo la morte. Tante persone pensano, ma il detto di oggi che viene riportato nella scrittura e dice mangiamo, beviamo perché domani morremo. Questo è lo slogan dell'uomo moderno. Pensiamo ad oggi e poi domani si vedrà. Invece questo giovane proprio aveva a cuore sapere e credeva, penso, che dopo la morte c'è un'altra vita. Ed è così. Se non fosse così, aggiungo, l'Apostolo Paolo dice, se abbiamo sperato soltanto in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, perché se è vero che con la morte tutto finisce, ma noi siamo proprio dei illusi. Ma non è così. Non è così. Per il credente il meglio deve venire. Come per l'incredulo o il miscredente il peggio deve ancora venire. Perché questa vita non è altro che l'anticamera dell'eternità. Quindi è molto importante su questa terra, in questa vita, prendere la giusta decisione. Infatti questo giovane, possiamo dire, fa la domanda più importante della vita. Cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Lui non si culla soltanto sulle cose religiose, perché, ripeto, era una persona religiosa, conosceva la scrittura. Conosceva i 10 comandamenti e credo che lui si impegnava, ma tutto questo è sufficiente per essere salvati? Vediamo che ci sono state delle persone religiose che forse nella propria coscienza pensano e credono che in fondo queste cose, queste pratiche religiose non sono sufficienti a ottenere la salvezza. Un uomo molto religioso, superiore a questo giovane, è stato Nicodemo. Nicodemo è andato di notte da Gesù per fare delle domande importanti riguardante la vita futura. Dice: Signore, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché quello che tu fai sono cose che può fare solo una persona che viene da Dio. Quindi Nicodemo, uomo religioso, capo dei giudei, un fariseo, una persona che osservava la legge e le pratiche, possiamo dire, religiose nelle minime particolari, eppure forse nella sua coscienza avrà detto: ma è sufficiente la mia religiosità, il mio comportamento ad ottenere la vita eterna, la salvezza? E quindi è andato da Gesù. E il Signore Gesù subito non si mette a discutere su fatti teologici, ma gli dice: Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può entrare né vedere il regno di Dio. E dice: ma come posso io entrare nel grembo di mia madre e di nuovo nascere? Io sono già vecchio. Vedete, pur essendo una persona religiosa, conoscitore della parola di Dio, non conosceva dal punto di vista spirituale che cosa significava nascere di nuovo. Non sapeva come entrare nel regno di Dio. Una persona religiosa, a una persona che fa parte del clero, e dite: ma lei è salvato?
Se lo dite a un prete o un cardinale, lei è salvato? Che ha consacrato la sua vita a Dio? Dovrebbero dire: io sono salvato, ma su quale base? Sulle basi della religione? No. Nessuna persona religiosa ha la certezza della salvezza. Nessuna persona. Non è cambiare religione. Si può essere cattolici, si può essere protestanti, si può essere evangelici, si può essere musulmani, buddisti, ortodossi, di qualunque religione. Però la Bibbia dice che nessuna religione ci garantisce la salvezza. E Nicodemo, vediamo con questo incontro che ha avuto con Gesù, il Signore gli ha dato una grande rivelazione. Bisogna nascere d'acqua e di spirito. Però la Bibbia dice che nessuna religione ci garantisce la salvezza. E Nicodemo, vediamo con questo incontro che ha avuto con Gesù, il Signore gli ha dato una grande rivelazione.

E queste cose non li sapeva Nicodemo. E quindi vediamo che persone altamente religiose anche oggi non sanno che cosa fare e come ottenere la vita eterna. E sono di quelle persone che vogliono fare da guida. Dice che un cieco guidando un altro cieco, tutti e due cadono nella fossa. Perché non conoscono le scritture. Oppure non conoscono le verità spirituali contenute nelle scritture. Perché Nicodemo conosceva la scrittura. E non era in italiano, quanto penso che lui conosceva l'ebraico, cioè proprio l'originale. Però non conosceva il senso spirituale delle cose, perché anche nell'Antico Testamento i profeti davano indizi riguardanti la nuova nascita. Quando Dio dice, io toglierò dal vostro un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quello si parla della nuova nascita, che il Signore cambia la nostra vita. Nicodemo chissà quante volte l'avrà letto, ma non si rendeva conto di queste cose. Perché soltanto mediante lo Spirito di Dio noi possiamo conoscere le cose di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela le cose di Dio, non è il nostro spirito, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra conoscenza. Perché l'Apostolo Paolo dice così, riguardante la legge, questo giovane, quanto il Signore ha detto, osservi queste cose? Sì, io le osservo. Ma sono apostolo re, io le osservo fin dalla giovinezza. Però il Signore può va oltre. Però riguardante la legge, cosa dice la scrittura? Che cos'è la legge? Voglio leggere un paio di versetti nella lettera ai Romani. Capitolo 3 dice così, versetto 19 e 20. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E dice ancora in Romani 7, versetto 12 e 13, dice, talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. In poche parole, l'Apostolo Paolo vuole dire qui che la legge non ci aiuta per ottenere la salvezza. Ma la legge ci dimostra che siamo peccatori. Quindi dice, tu sei trasgressore della legge di Dio. Perché dice qui, la legge è santa, è giusta o è buona. Ma noi non siamo santi, ma noi non siamo giusti. Siamo peccatori. Quindi diciamo che la legge è la misura perfetta di Dio, ma noi questa misura perfetta non la possiamo raggiungere perché siamo imperfetti. O in un altro modo possiamo dire, la legge è come uno specchio. Lo specchio non ci lava la faccia se siamo sporchi, vero? Lo specchio ci dimostra che siamo sporchi e che dobbiamo andare a lavarci con l'acqua. Questa è la legge. La legge ci dimostra il nostro stato di peccato. È come quando uno fa la radiografia, no? La radiografia non ci toglie il male che c'è nel nostro corpo, ma ci dimostra che c'è il male. Ma ci vuole la medicina per toglierla. E così è la legge. La legge, la funzione della legge è quello di dimostrarci che siamo peccatori. E che nessuna persona può assolutamente adempiere uno di questi 10 comandamenti. Perché la legge è perfetta e noi siamo imperfetti. Dice allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci e dire io sono peccatore.

e poi vediamo qual è la via che ci porta al Signore. Quindi alla risposta del Signore dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E quello dice quale, e Gesù rispose: questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo giovane si sarà giustamente compiaciuto di se stesso. E poi dice: cosa manca ancora? La risposta del Signore fu: se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai. Perché disse il Signore a questo giovane: vendi tutto quello che hai? Perché il Signore, che conosce i nostri cuori, vedeva nel cuore di questo giovane che lui aveva l'idolo del denaro. Cioè non era al primo posto Dio, come diciamo: il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Nel cuore di questo giovane c'era l'idolo del denaro. L'apostolo Paolo in Efesini, capitolo 5, versetto 5, dice: poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Una persona che ama il denaro è un idolatra, perché ha fatto del denaro il suo Dio. Allora vediamo che il Signore non va soltanto nell'esteriore, ma lui esava nell'interiore, nel cuore di quel giovane che si annidiava un idolo, l'idolo del denaro, l'amore per il denaro. E quanti sono le persone che apparentemente sembrano, chiamano il Signore, sono persone religiose, rispettose, educate, sembrano irreprensibili, ma solo il Signore conosce il cuore di quella persona. Di quante persone che sono ipocriti, che sono false, ma il Signore non si inganna. Dice l'apostolo Paolo: nessuno si può beffare di Dio. Noi possiamo prendere in giro o truffare o ingannare un'altra persona come noi, ma Dio non guarda solo alla parte esteriore, ma guarda ai nostri cuori. E quindi c'è un consiglio dell'apostolo Paolo che dice così in Prima Timoteo capitolo 6 riguardante il denaro: ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete, la conseguenza dell'amore verso il denaro. Tanta gente, qua dice l'apostolo, va in distruzione e in perdizione per l'amore del denaro. E oggi questo idolo è nel cuore di milioni di persone. Quindi Dio non era al primo posto, non è la priorità nel cuore di quel giovane, ma era il denaro. Quindi il Signore disse: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Quindi passa al secondo comandamento, che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E lì gli viene molto difficile. L'ha preso nel punto debole. E quindi vediamo che non era soltanto trasgressore del primo comandamento, ma era trasgressore anche del secondo comandamento, perché non amava il prossimo
come se stesso. 6 comandamenti su 10 parlano dell'amore per il prossimo. I primi 4 riguardano Dio, no? Gli altri 6 riguardano il nostro rapporto con il nostro prossimo. Ebbene, per il giovane questo gli è stato quasi, o diremo, impossibile. Quando Gesù disse: vendi tutto, vieni e seguimi, fu la richiesta del Signore, lì non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. E tante persone, gli è difficile rinunziare alle ricchezze, alla posizione, alla carriera, quindi perché tengono stretti questi idoli. E questi idoli sono impedimenti alla nostra salvezza. Però se un credente ha dei beni materiali, il Signore non dice di venderli. Questo non dobbiamo prendere, possiamo dire, come scontato per tutti i credenti. Ma il Signore ha detto precisamente a quel giovane ricco, perché proprio nel suo cuore si annidiava l'idolo del denaro. Però noi come credenti, il Signore ci dice di fare partecipi dei nostri beni a quelli che sono anche nel bisogno, sia credenti come anche increduli, se proprio sono nel bisogno. Quindi, e quale fu la promessa del Signore? Vendi tutto, seguimi e tu avrai un tesoro nel cielo. Ma questo giovane, vediamo, non era disposto, perché amava questa vita più che dell'altra. E questo è stato uno sbaglio totale. Quindi l'amore per la ricchezza lo legava alle cose terrene e lo separava dalle cose eterne. La sua apparente serietà ed interesse per le cose del cielo si sciolgono come neve al sole di fronte all'amore per il denaro. Quindi da questo si può notare che nel giovane ricco non c'era né conoscenza delle cose di Dio né fede nel Signore. I suoi desideri naufragano di fronte alle ricchezze che non voleva lasciare. E come andò il giovane? Come andò il giovane? Il giovane è andato contristato. Sapete, nella scrittura troviamo persone come queste che vanno contristati, perché una persona che va via senza aver accettato Gesù o che ascolta l'Evangelo e rifiuta di accettare Gesù va triste. C'è invece un episodio, gli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39, l'evangelista Filippo aveva evangelizzato questo etiopo che era intendente dei tesori della regina d'Etiopia e che lui leggeva le scritture. Era anche lui alla ricerca della verità, voleva sapere. Era venuto dal suo paese, dall'Africa, a Gerusalemme per partecipare a una festa, un seguace della religione giudaica. Aveva comprato il rotolo del profeta Isaia, se lo leggeva sul carro. E qui Dio conosce il cuore di quell'uomo e gli manda Filippo. Tramite un angelo, l'angelo del Signore dice: vai, accostati a quel carro e parla a quell'uomo. Filippo dice: intendi tu le cose che leggi? Dice: ma come faccio a intenderle se non c'è qualcuno che me le spiega? Passo di Isaia 53. Egli è stato menato allo scannatoio, egli è stato muto come una pecora davanti a chi la tosa. E Filippo gli annunzia Gesù. E quel Gesù di cui i profeti ne hanno parlato nell'Antico Testamento è quello che salva. Dice: tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Ma certo che ci credo. L'ha accettato nel suo cuore. È stato battezzato lì per lì. E alla fine leggiamo l'etiopo. Dice: continuando il suo cammino, tutto allegro tornò al suo paese. Tutto allegro. È andato nel suo paese, in Etiopia,
contento, felice. Aveva Gesù nel cuore, aveva iniziato un cammino con il Signore. Invece il giovane tornò, dice, o se ne andò contristato, triste. Avrà tornato alle sue regole, alle sue pratiche religiose, alla sua vita. Si è tenuto stretto le sue ricchezze, i suoi tesori. Però cosa dice la Scrittura? La Scrittura dice una cosa molto importante. Capitolo 9 di Ebrei, versetto 27, è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi la persona non si porta nulla con sé. Deve comparire davanti al giudizio di Dio e quindi rendere conto a Dio della sua vita. Alla fine l'ultima parola ce l'ha il Signore. E la fine che noi facciamo comuni mortali è quello di comparire davanti a Dio nel giorno del giudizio. Quindi il giovane aveva iniziato bene, ma finì male il suo incontro con Gesù. Quante persone ne abbiamo conosciute che si sono, tra virgolette, convertite e poi abbandonano di nuovo il Signore. Se ne vanno per le vie del mondo. Il Signore lo dice, è un passo. Colui che mette la mano all'aratro e si gira indietro non è adatto al regno di Dio. Quante persone si allontanano dal Signore? Il Signore dice nella sua parola: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né la tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Chi regna nel mio cuore? C'è qualche idolo che si annida? Oppure è Gesù che regna nel mio cuore? È Lui il mio Signore? È Lui il mio Re? Oppure qualcun altro? Vediamo che i discepoli sono rimasti, proprio possiamo dire, sconvolti. Dice: Signore, ma chi può entrare allora così nel regno dei cieli? Nessun ricco. E il Signore Gesù dice: questo è impossibile per gli uomini, ma è possibile a Dio. E quindi vediamo che persone ricche, però che poi cambiano il loro cuore, entrano nel regno di Dio. Un uomo ricco che si convertì, Zaccheo, e ha dato il suo cuore a Gesù. Ebbene, Gesù è l'unica via, l'unica verità, la vita che ci porta alla salvezza. Non c'è, all'infuori di Gesù non esiste salvezza. E c'è un versetto riguardante i beni che ci fanno riflettere. Gesù disse una volta: non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la vita. Una persona, se non ha Gesù, ha perso l'anima sua. Qual è la ricompensa per quelli che credono in Gesù? Che cosa ha promesso Gesù ai suoi discepoli? Dice: voi, rimanendo fedeli a me sino alla fine, regnerete sulle 12 tribù di Israele nel mondo a venire. Anche i credenti, dice l'apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con lui, altresì regneremo con lui. Secondo, dice: voi avrete 100 volte di più di quella che avete lasciato. È vero, quando noi accettiamo il Signore, spiritualmente parlando, abbiamo non 100, ma anche 1000 fratelli e 1000 sorelle nel Signore. E alla fine viene coronato che cosa? Da che cosa? Dalla vita eterna. Più avremo, dice, un tesoro nel cielo. Quindi allora c'è un grande vantaggio seguire il Signore. È la cosa più bella che c'è. C'è una frase che dice così: senza Gesù, una fine senza gioia. Con Gesù, una gioia senza fine. Quindi se noi abbiamo iniziato il nostro cammino con Gesù, questa gioia che ebbe anche l'eunuco, l'abbiamo noi nei nostri cuori. Perché uno dei frutti dello Spirito è la gioia.
l'allegrezza. E questa gioia non finirà mai, perché Gesù vivrà per noi e in noi per sempre.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. E a proposito di clima, mi è capitato di vedere su internet delle considerazioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera il cambiamento climatico la più grande minaccia globale alla salute dell'umanità. Normalmente noi associamo l'OMS alle pandemie, a queste situazioni certamente molto serie. Ecco, mi ha colpito il fatto di questa considerazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che l'innalzamento delle temperature e gli eventi meteorologici estremi stanno alimentando le crisi sanitarie, stimando che causeranno circa 250.000 morti aggiuntive all'anno nel prossimo futuro. E poi c'è in questo articolo che ho trovato, le principali conseguenze identificate dall'OMS includono inquinamento atmosferico, quasi 7 milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno a causa dell'inquinamento. Malattie infettive, l'aumento della temperatura e le modifiche degli habitat permettono a vettori come le zanzare di espandersi in nuove aree, incrementando la diffusione di malattie come malaria, dengue e virus Zika. Poi eventi estremi e caldo, ondate di calore prolungate provocano decine di migliaia di decessi prematuri in Europa. Il caldo estremo e la siccità aumentano il rischio di malnutrizione e disidratazione. E infine emergenze respiratorie, perché gli incendi boschivi sono sempre più frequenti e rilasciano elevate quantità di particolato fine, mentre le stagioni più lunghe aggravano asma e allergie. Allora, Claudio, poi sentiamo subito un commento di una ragazza Midulla.
2: Ieri mi è capitato, ogni tanto giravo perché c'era un bellissimo Kilimangiaro, no? Questi trasmissioni in programma, tra il tennis, e ho visto Jakarta, l'Indonesia, dove praticamente
1: No,
2: 30 milioni fra l'altro di abitanti, sì? Tra Giava. Il problema è che praticamente saranno uno dei luoghi più colpiti dall'innalzamento del mare, e infatti si vede già molti luoghi che sono semisommersi.
1: Allora, questa è la situazione. Un commento di Maria Grazia Midulla.
3: Guarda, ne abbiamo parlato più volte in trasmissione, una cosa su cui io sono fissata perché ho un background medico, quindi non solo però per questo, tra i maggiori enti interessati, tra le maggiori categorie interessate, quelle mediche sono da sempre quelle che si sono mosse di più sul cambiamento climatico, addirittura mettendosi alla guida del movimento per disinvestire dai combustibili fossili molti anni fa. E questo perché? Perché sanno molto bene, conoscono molto bene i rischi, e alle COP, diciamo, fin da quando io le frequentavo, quindi i negoziati sul clima a livello internazionale, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre stata presente proprio per questo. Ora, in realtà però c'è la notizia, perché l'allarme si sta aumentando. Se noi vediamo il rapporto sullo stato del clima dell'Unione Europea, anzi dell'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea, vediamo che addirittura tra le minacce maggiori c'è proprio quella alla salute, dove la minaccia è vista come più maggiormente imminente rispetto ad altre. Pure noi non lo consideriamo, non consideriamo il fatto che, per quanto diciamo nell'evoluzione i corpi umani e non solo umani si siano sempre adattati, qui non abbiamo il tempo per farlo.
1: Sì. Certo.
3: E il nostro corpo non è fatto per queste temperature, soprattutto in alcune aree del mondo, insomma, temperature di 40-50 gradi sono per il nostro corpo totalmente insostenibili. Le minacce sono quelle che hai detto e anche altre, nel senso che noi non riusciamo più a raffreddare il nostro corpo quando, per esempio, c'è un tasso di umidità molto alto, però questo tasso di umidità molto alto è proprio tipico dei fenomeni legati al cambiamento climatico, aumenta anche per colpa del cambiamento climatico, quindi caldo estremo e umidità estrema sono una miscela veramente mortale. Io spero francamente che questo quest'allarme, diciamo, induca a fare di tutto, da una parte per prendere provvedimenti finalmente e transitare fuori dai combustibili fossili. Quella è la strada, è inutile. L'80% delle emissioni climalteranti vengono dal fatto che usiamo i combustibili fossili, anzi che abbiamo riportato in atmosfera dei gas che erano stati fossilizzati, e noi dobbiamo fare quello. Spero anche che naturalmente tutti si rendano conto dei rischi e che i paesi si attrezzino.
1: Allora,
3: non serve soltanto dire non uscite da casa, ecco, questo è.
1: Questa è RWS, Accendi la Speranza. Siamo partiti dal riconoscimento fatto ormai da diversi anni da parte dell'OMS che il cambiamento climatico è la più grande minaccia globale alla salute dell'umanità. Siamo abituati a sentire l'OMS pronunciarsi su temi come le pandemie, insomma le epidemie. Prima di chiederci se stiamo andando nella direzione giusta, ma ragazzi Medulla, volevi aggiungere qualche cosa da questo punto di vista delle preoccupazioni di ordine sanitario?
3: Certamente, noi dobbiamo assolutamente avere dei sistemi sanitari nazionali funzionanti. Questo è un prerequisito per affrontare questa emergenza, non è una questione individuale, ci deve essere un sistema che aiuta. L'abbiamo già visto con il Covid, se le persone che ascoltano capiscono bene il fatto che aumentino i vettori, aumentino i virus, quelli che tu hai citato e tanti altri, aumentano i vettori che non sono soltanto le zanzare, e lo diremo tra un mese in un rapporto proprio dedicato all'aumento degli insetti nocivi. Questo purtroppo diminuiscono invece gli insetti buoni, e questo secondo me deve farci venire anche la convinzione che i servizi sanitari nazionali devono funzionare
1: e devono essere tutelati naturalmente, anziché smantellati o comunque ridimensionati, magari perché dobbiamo investire altrove, lasciamo perdere.
3: Se vogliamo accendere la speranza, perché la speranza, come tu mi insegni, è una cosa attiva, non è qualche cosa che sia
1: si aspetta far nulla, così, certo. Senti, l'altra domanda inevitabile, c'è una crisi energetica a livello globale, ma è anche un'opportunità per rilanciare le energie rinnovabili? Qualcuno parla però di nucleare e altri di riaprire il carbone. Ecco, insomma, come stiamo reagendo a questa crisi in maniera corretta? Che ne pensi? Come Italia, intanto?
3: Allora, prima di tutto fammi essere un po' ironica, il carbone ovviamente è tra le cause del cambiamento climatico, oltre a essere importato dalla Russia. Noi abbiamo appena detto come Europa che confermiamo le sanzioni nei confronti della Russia, ed è anche il peggior combustibile fossile, perché è veramente una specie di cocktail mortale di sostanze veramente molto molto molto dannose alla salute umana e non solo. Noi abbiamo sprecato già una crisi, si dice così per fare ovviamente un po' dell'ironia, ma abbiamo sprecato la crisi del 2022. C'è stato un impulso verso un aumento delle rinnovabili, ma è un impulso che è stato fatto che si deve direttamente soltanto ai cittadini e alle piccole e medie imprese che si sono rese conto benissimo che c'era una strada disponibile ed economica per diventare autosufficienti, e sono le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico e l'eolico. Questa crisi noi non possiamo sprecarla, ma purtroppo la stiamo ancora una volta sprecando, perché usiamo fondi a bizzeffe per sussidiare i combustibili fossili, i famosi bonus gas che poi vengono intascati, gas e benzina, che vengono intascati molte volte dalle stesse compagnie petrolifere che navigano su super profitti enormi, e non ci si può limitare a scrivere a Bruxelles. Questi super profitti vanno tassati, e lo si può fare anche, lo si può fare anche nazionalmente. E contemporaneamente per questo i soldi non vengono impiegati, e abbiamo visto persino i soldi dell'emission trading, cioè della tassa su chi inquina, non vengono usati per finanziare la transizione verso le rinnovabili, ma vengono invece usati ancora una volta per ripianare il debito pubblico. E una cosa che sicuramente non ci dà nessuna risposta è il nucleare. Lo sanno benissimo, quando parlano di nucleare sostenibile eccetera eccetera, si parla, ammesso e non concesso che si vada verso il nucleare, perché il nucleare sostenibile al momento non esiste, e si parla di una prospettiva di 15-20 anni. Infatti. Quindi come affrontare una crisi e un'emergenza attuale con una tecnologia che non c'è? Oltretutto si parla dei piccoli reattori.
1: Insomma, il sospetto è quello del magna magna, sostanzialmente. Ecco, l'impressione,
3: il sospetto
1: poi
3: è che si voglia rimanere dove sospetto, siamo alla fine.
1: È un sospetto, per carità. Ecco, ma insomma, proprio in 30 secondi, noi abbiamo l'esempio virtuoso della Spagna, che ha investito pesantemente sulle energie rinnovabili, e l'energia a loro costa di meno rispetto a noi, rispetto alla Germania. È possibile? Tu vedi qualche prospettiva? Ecco, c'è qualche referente politico che in qualche modo ha idea di cambiare il nostro sistema di approvvigionamento dell'energia? Oppure sostanzialmente le ambiguità sono trasversali?
3: Purtroppo c'è ancora moltissima ambiguità, escluso ovviamente i partiti che ce l'hanno nel DNA, tipo i Verdi, gli altri sono molto ambigui. Proprio in questi giorni la Sardegna, che non è metanizzata, dove non c'è il metano nelle case, quindi è avvantaggiata nell'elettrificazione, la Sardegna ha fatto un bando per l'esproprio dei terreni perché vuole fare la metanizzazione. Costerà quasi 600 milioni di euro, che verranno messi sulle nostre bollette. Quindi voi capite che questa è una pura follia, e le persone devono in un qualche modo farsi sentire, perché è veramente uno scandalo.
1: Ma ragazzi Midulla, ci lasciamo così, sperando che insomma anche la crisi ponga la situazione in maniera talmente evidente che persino i decisori politici nazionali si rendano conto qual è la strada più sicura sul piano strategico, ma anche migliore per combattere i cambiamenti climatici. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia.
3: Scusa, nazionali e regionali, noi abbiamo scritto presidenti di regione, certo. Perché non è una cosa solamente del governo nazionale.
1: Giusta osservazione, okay. Grazie. A presto allora, risentirci, grazie mille.
3: A presto.
4: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza. Siamo all'interno della macchia d'Eisenberg col pastore avventista Cornelio Lupu. Benvenuto Cornelio.
5: Ciao, saluto tutti.
4: In genere ci sentiamo di settimana in settimana e quindi abbiamo l'idea del tempo, ma quando il tempo non esisteva, o meglio, ma il tempo esiste o no? Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì.
5: Bella domanda, l'ha lanciata proprio in maniera diretta e non facile da rispondere, perché c'è chi dice sì, c'è chi dice di no. Augustino dice: se non me la chiedete so cos'è, no? Se me la chiedete non so, cioè Rovelli, no? Famosissimo, dice: il tempo non esiste, sono soltanto eventi che stanno delimitando, definendo il nostro tempo, mentre Einstein già molto prima parlava di spazio-tempo come delle dimensioni della fisica. E non è facile deciderci su il tempo, c'è, non c'è, è la nostra vita che determina i nostri eventi, la successione degli eventi che determinano il tempo, o il tempo è qualcosa che sta sopra e poi dopo noi entriamo in questo contenitore grande chiamato il tempo. Però comunque una cosa è chiara, che c'è un tempo, un nostro tempo, un tempo di altrui, c'è un tempo dei genitori o dei nostri nipoti o di chi verrà dopo di noi. E penso che qui possiamo già parlare, perché stiamo misurando una vita, cioè la mia vita, la nostra generazione, il nostro tempo. Questo è molto più semplice, molto più concreto.
4: Nella Genesi, a un certo punto, all'inizio sta scritto: nel principio e Dio creò, ma non si capisce, no? Poi inizia ad essere molto più specifico: fu sera, fu mattina, giorno 1, fu sera, fu mattina, e così via. Quindi possiamo dire che il tempo è diventato una realtà con la creazione?
5: Possiamo affermarlo, certo. È chiaro che l'universo ha avuto un inizio, come io ho un inizio, come l'albero ha un inizio, come l'esistenza ha un inizio. Chi è creato ha avuto un inizio, un tempo zero, e prima di questo quell'essere, quella struttura non c'era, per lui non c'era il tempo, perché non c'era. Sì, per l'universo prima non c'era tempo, perché non c'era l'universo, ecco, possiamo affermarlo così.
4: Mi piace quando Dio, presentandosi a Mosè, dice: io sono colui che sono. Il tempo di Dio è il tempo presente, invece il tempo dell'uomo è o il passato o il futuro. Noi o guardiamo indietro o guardiamo avanti, non stiamo mai nel presente.
5: Daniele, c'è un elemento fondamentale, se tu mi permetti per 30 secondi vorrei fare questa precisione, visto che stiamo già entrando nel discorso del tempo. Quando noi guardiamo le civiltà, no? Attraverso la storia, ad esempio il concetto del tempo per il mondo orientale, no? Per l'India il tempo, il concetto del tempo è ciclico, nel senso che loro vedono il tempo come un cerchio che inizia, fa il giro e ritorna, il famoso samsara, no? Da cui nascono il pensiero della reincarnazione, i grandi cicli,
4: tutto si ripete,
5: e poi il nirvana, dove si va fuori tempo, ecco l'idea della nirvana, cioè, il tempo è ciclico. Invece per il mondo antico ebraico cananita il tempo, così come noi la percepiamo oggi, cioè nel presente, passato, futuro, l'ebreo classico antico non aveva il concetto del futuro, ma semplicemente presente e passato, e lui camminava guardando il passato e con le spalle al futuro. E qui diceva l'ebreo: fin qui il Signore mi ha aiutato, cioè lui guardava il passato, era lì focalizzato e con fiducia si fidava di Dio che l'avrebbe condotto anche nel futuro, ma la focalizzazione era sul passato. Invece arriva il mondo greco che dice: ok, lasciamo il passato alle spalle e guardiamo il futuro. E oggi noi siamo focalizzati sul pensiero greco, tutti quanti domani faremo, andremo, tutti focalizzati sul futuro. Ecco, quando parliamo del tempo abbiamo già varie concezioni sul tempo, ma una cosa è chiara, che l'esistenza è sottoposta al tempo, noi siamo sotto il tempo, e noi in qualsiasi condizione siamo presente, passato, ma allo stesso tempo anche futuro, né? Abbiamo questa assa, no? Passato, presente, futuro, e Dio ovviamente è oltre, fuori dal tempo.
4: Il tempo nostro è in greco chronos, no? Il tempo che passa, invece il tempo di Dio è il kairos, ed è interessante la differenza.
5: Certo, ma la cosa che io a me piace molto dire è che noi possiamo controllare soltanto qui ed ora, cioè nel senso il presente, perché il passato non ci appartiene, come neanche il futuro. Ci stiamo tanto preoccupando per quello che succederà domani, ci stiamo tanto preoccupati per quello che è successo ieri, ma non possiamo cambiare niente nel passato e nel futuro. Ma la cosa bellissima è che leggendo le scritture, ad esempio, ad un certo momento Gesù parla con i farisei, parla di Abramo, e Gesù afferma: prima che Abramo fosse, io ero. Ecco, io sono colui che sono, io ero. Viene proprio utilizzata la parola, non, cioè ero nel senso un'esistenza, ero. esisto, esistevo. Cioè, che Dio, e poi dice, afferma, dice, il Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Cioè, per Dio, Abramo, che per noi è morto, noi siamo su quest'asse del tempo, presente, Abramo passato, per Dio che era presente ed è presente anche nel nostro passato, per lui Abramo morto è come fosse vivo. Cioè, Dio è presente anche nel mio passato, ma da qui nasce l'idea che Dio è presente anche nel mio futuro. Cioè, dove io non sono ancora arrivato, lui è già presente. Dio è al di fuori della mia asse, del mio tempo, Dio è presente dappertutto, nel mio presente, nel mio passato, nel mio futuro. Questa idea è fantastica, c'è un Dio che controlla tutto, che ha sotto lo sguardo tutto, incluso anche il mio futuro. C'è un Dio che controlla, che ha sotto lo sguardo tutta l'esistenza mia e dell'umanità.
4: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il tuo pensiero, Cornelio, questo Dio che è nel presente, nel passato, ma anche nel futuro. Questa idea è un'idea che può veramente dare tanta sicurezza e pace ai nostri cuori. Perché? Perché se Dio può essere anche nel mio passato, io posso ripercorrere il mio passato, magari di ferite emotive, di traumi, con Lui. E chiedere al Signore, Signore, bonifica questo passato che mi fa tanto male, perché tu puoi essere anche nel passato. Quindi aiutami affinché io possa vederti accanto a me nel mio passato e sentire che mi stai guarendo. Come posso dire, Signore, io il mio futuro non lo conosco, ma tu sei già nel mio futuro, allora io so che tu mi accompagnerai, allora vivrò con pace il futuro. Signore, tu sei nel mio presente e non sei mai in ritardo, c'è sempre il tempo opportuno, il tempo in cui una creatura, un essere umano può dire sì a Dio. Quel tempo opportuno, quel tempo di grazia, che è un tempo lunghissimo. Dio ha dato tanto tempo, finché c'è vita c'è speranza, cioè finché c'è vita c'è grazia.
5: Ci sono psicologi, e tra questi io conosco un amico che è anche pastore, Lucio Altin, che va molto molto su questa striscia, Daniela, che tu stai già su questo pensiero che stai già presentando, e cosa dice? Che nelle situazioni dove noi abbiamo sofferto delle ferite nella vita, no? Noi possiamo ripensare quel passato, ma Lucio lo dice anche progettare nel futuro, come tu l'hai detto, ma soprattutto nel passato, per guarire le traume della nostra esistenza. E dice Lucio Altieri che ogni volta che quando noi viviamo un'esperienza dolorosa del passato, noi proviamo ad immaginare a livello mentale come Dio è stato comunque presente a proteggerci di un male maggiore,
4: a limitare i danni.
5: E poi dice Luigi una cosa fantastica, dice che il nostro cervello sta costruendo delle immagini come del puzzle, e se quella esperienza dolorosa, sofferente, io comunque costruisco un'immagine di Dio, un'immagine di Cristo che mi ama, no? Semplicemente quell'immagine che si costruisce alla forza di diminuire la sofferenza, e così anche il passato può essere guarito, cioè non la controlliamo più, però possiamo anche guarirlo e farci meno soffrire, ecco, per restare in quelle che tu dicevi.
4: È una cosa meravigliosa questa, perché ci consente, come esseri umani che non abbiamo il potere su nulla, nemmeno sul presente non abbiamo potere su nulla, però sapere che c'è un Dio che invece ha potere, che ci accompagna, e quindi se abbiamo avuto un passato difficile possiamo lasciare che questo passato diventi qualcosa che non ci appartiene più, perché il Signore crea in noi un presente che ha guarito il passato, ecco, quindi riesce, certo, a fare qualcosa di diverso.
5: Se mi permette, aggiungo un'altra immagine evangelica bellissima. I discepoli, dopo la morte di Gesù Cristo, terzo giorno, chiusi nella stanza alta, catene alla porta, paura, per la paura dei giudei, come tante volte noi nella nostra vita ci chiudiamo senza renderci conto che la stanza che potrebbe essere la sicurezza diventa il carcere, chiusi, più lucchiette mettiamo, più difficile sarà poi uscirne. E qui la cosa fantastica, chiusi nelle nostre carceri, nelle nostre ferite, Gesù senza chiedere permesso entra e si fa vedere, pace a voi, ecco, pace a voi, così, cioè prima di liberarmi del passato, prima di liberarmi delle mie carceri, delle mie ferite, prima di liberazione, Gesù è abitazione, Cioè, Gesù viene ad abitare nelle mie ferite, nelle mie carceri, nella mia carcere, e si presenta e mi porta invece la pace. Pace a voi. E poi dice il passo, e poi 30 secondi, poi ti lascio il microfono. Poi
4: Tranquillo.
5: dice, cioè, mi dice: ma vuoi mangiare con me? Vuoi mangiare con me? Cioè, mi invita la, cioè, relazione, intimità. E poi ripete di nuovo la parola: pace a te, pace a voi. Cioè, come una benedizione, come una missione. Cioè, poi dice: andate a fare pace, benedetti coloro che fanno i pace, che saranno figlioli di... Ecco, è incredibile questo Dio che anche nelle ferite, anche nel passato, viene ad abitare. Prima di essere liberazione è abitazione. E questo è bellissimo, perché lui abita già nel mio passato, ma addirittura abita anche nel mio futuro.
4: C'è un altro potere di Dio che almeno io vivo nella preghiera, quello di fermare il tempo. Ci sono delle volte in cui io sono presa da così tante cose che mi sento proprio accelerata dentro. Dovrei, dovrei. A un certo punto mi sento così in ansia, così accelerata che dico: ok, mi fermo e prego, perché quando io prego il tempo si ferma. Quindi la preghiera può fermare il tempo, può fermare quell'angoscia che stai vivendo, perché tu ne parli a Dio e Dio è come se fermasse tutto quello che c'è attorno a te e ti dice: vieni, ti accolgo. E in questa accoglienza tu senti che stai bene, stai serena.
5: L'esperienza della preghiera è speciale, è unica. Se tu mi permetti, Daniela, soltanto vorrei invitare i nostri radioascoltatori a trovarsi il coraggio di fare questa esperienza. Magari tutte lo fanno, magari tante lo fanno e hanno sperimentato, magari forse qualcuno no. Non sarà facile all'inizio, per chi è abituato a correre e fermarsi non è facile, però piano piano quell'esperienza che tu stai raccontando, e io l'ho provato altrettanto, ti posso dire che l'ho vissuto anche io, l'esperienza che si vive, che è vera, che poi ti dà la pace, ecco, ti porta in uno spazio-tempo diverso, ecco, ti dà la pace. E affronta le stesse situazioni della vita in maniera diversa. Sì, è vero.
4: Quindi lasciamoci accompagnare nel nostro tempo da Dio. Grazie Cornelio, alla
5: Tutto
4: prossima.
5: l'amore. Ciao, ciao, alla prossima.
6: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS per le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, i vostri saluti, ma se volete anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E poi il sito hopmedia.it per scaricare i podcast non solo di questo, ma anche di tutti gli altri programmi della radio. E iniziamo con il brano di oggi per il nostro commento estemporaneo. Ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche in prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti 9 e 10. Perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi, per farci vivere sempre con Lui, sia che noi siamo morti o vivi al momento del suo ritorno. È un brano ed è un capitolo, comunque, il quinto, che si basa su quanto l'Apostolo scrive in precedenza riguardo al ritorno di Gesù, riguardo alla condizione, alla situazione dei credenti nel momento, appunto, in un capitolo, comunque il quinto, che si basa su quanto l'Apostolo scrive in precedenza riguardo al ritorno di Gesù, riguardo alla

non hanno speranza. Questo lo scrivono, utilizzano il termine dormono, sia la traduzione nuova Diodati che anche la riveduta 2020, come anche le altre versioni della riveduta. E infatti il termine cimitero, che noi utilizziamo per il luogo in cui vengono seppelliti i nostri cari morti, il termine cimitero viene dal greco koimeterion, che significa dormitorio, ed è il luogo in cui, in attesa del ritorno di Gesù, dormono tutti i morti, che nel momento in cui Gesù ritornerà, viene detto dall'apostolo Paolo in questa lettera prima ai Tessalonicesi, al capitolo precedente, al capitolo 4, i morti in Cristo risorgeranno per primi. E poi dice ancora Paolo, noi che saremo trovati viventi, lui pensava che Gesù tornasse di lì a poco, noi che saremo trovati viventi saremo trasformati anche noi come i risorti e incontreremo, ascenderemo, insomma saremo attratti da Gesù che verrà con tutti i suoi santi angeli in gloria, saremo attratti da lui nell'aria, ascenderemo verso di lui e quindi lo incontreremo in questo modo. E poi coloro che sono morti da non credenti, che avranno rifiutato fino all'ultimo respiro di vita di credere in Gesù, avranno un'altra situazione, una situazione diversa che non ci soffermiamo qui ad analizzare perché non è il tema che abbiamo scelto di affrontare oggi. Perché Paolo scrive questo? Perché intorno alla morte, intorno alla resurrezione, ancora oggi ci sono dei dubbi, delle incertezze anche, non si comprende bene da parte di tanti di noi cosa succederà e come si svolgeranno le cose nel futuro in questo ambito, da questo punto di vista. E addirittura c'è Gesù stesso che, parlando con i suoi apostoli, con i suoi dodici, ci fa comprendere anche a noi quale situazione c'è oggi in quello che chiamiamo l'aldilà e quale situazione ci sarà nel futuro quando lui ritornerà qui fra noi. Ritornerà in gloria con uno scopo diverso da quello per il quale è venuto incarnandosi come uomo per la prima volta. E allora di questo, in breve, anche come siamo abituati a fare, continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS, per poter richiedere gratuitamente il corso biblico Scegli Gesù e, se volete, anche una Bibbia gratuitamente, anche questa, per coloro che ancora non ne avessero una. E poi il sito hopemedia.it per quanto riguarda i podcast e tanto altro materiale sia di RWS che di Hope Media in generale. Bene, allora riprendiamo con il nostro breve brano di Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetti 9 e 10 che rileggo. Perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi per farci vivere sempre con Lui, sia che noi siamo morti o vivi al momento del suo ritorno. E in chiusura del primo segmento abbiamo accennato al fatto che anche Gesù, come Paolo, ci incoraggia, a partire dai suoi dodici, incoraggia tutti i credenti per quanto riguarda il momento del suo ritorno, per quanto riguarda il

cosiddetto al di là. E vorrei leggere al volo, all'inizio del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Poi Gesù disse ancora: non siate tristi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Qui in qualche modo questa frase corrisponde a quella scritta da Paolo quando dice: fratelli, non voglio che voi siate nell'ignoranza, rimaniate nell'ignoranza per quanto riguarda le situazioni future, quando Gesù ritornerà, eccetera. E allora Gesù in Giovanni 14 continua ancora e dice: nella casa di mio padre ci sono molti posti, vado a prepararne uno per il vostro arrivo. Quando tutto sarà pronto, tornerò a prendervi, così potrete stare sempre con me. Se non fosse così, ve lo direi chiaramente. Se analizziamo il capitolo precedente, scopriamo a chi Gesù sta dicendo queste cose, e si aprirebbe lì un altro grande tema, ma non ne abbiamo il tempo. Ecco, in Giovanni 13 c'è il momento dell'ultima cena di Gesù, quella fatta con i dodici, ed è proprio ai dodici che Gesù dice questo. E il tema che si apre qual è? È quello che, secondo la tradizione, ci viene detto che in questo momento i dodici sarebbero in cielo con Gesù, quando invece scopriamo che Gesù dice proprio a loro che saranno con lui dopo che lui sarà ritornato nella gloria e li prenderà con sé. E uniamo questo a quanto scrive Paolo Apostolo, e dice appunto che Gesù ritornerà e quelli che sono morti credendo in lui saranno risuscitati e andranno con lui, compresi i dodici. Mentre invece i viventi, i credenti che vivono al momento in cui Gesù ritornerà, saranno trasformati anche loro in un corpo glorificato come quello dei risorti e come quello del risorto di Gesù, che è il campione dell'umanità. E tutti insieme, dice, incontreremo il Signore nell'aria e quindi staremo poi sempre con Lui, proprio in quei luoghi che Gesù avrà preparato in cielo per coloro che avranno creduto al suo messaggio di salvezza. E proprio questo è anche un punto importante: la salvezza in Cristo Gesù. Ritorniamo anche a questo punto, così come lo troviamo sempre al versetto 9 del quinto capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi, perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Noi non siamo nati per morire, non siamo nati per essere distrutti per l'eternità, ma siamo nati per vivere per l'eternità, siamo nati per essere salvati. Quel peccato che è ricaduto su tutti noi, su tutte e su tutti noi, a partire dai nostri progenitori, quel peccato Gesù lo ha distrutto. Quel peccato, insieme alla morte che il peccato ha causato, Gesù ha distrutto anche questa. E noi siamo stati recuperati per vivere in eterno, per essere salvati grazie al sacrificio di Gesù. E allora abbiamo fede in questo, cerchiamo di avere fede in questo, di perseverare, di camminare su questa via. Noi siamo già salvati in Cristo Gesù se crediamo in Lui. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.